0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: amore forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia.
1: Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno, qui non ci sente nessuno.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo, eravate più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava su

beat, recita l'acronimo e corrono. Manda un altro beat e lo conoscono. Nuovo GOAT, Team Classic. Resta all'ascolto e ti incastri. Mettete a posto i giochi, ritorna.

0: mare.
1: Radio Rock Italia.

Non mi chieder quanto pago per lui, se tu osservi nostro figlio dal cielo, lo scriverò su questo foglio, lo giuro, ammetto che talvolta lo trascuro. C'è un diario sotto al letto che scrivo, se nessuno lo ha mai letto.

0: Rock Spot.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Non scrivo canzoni d'amore, da secoli ormai questo cuore è stonato di farlo cantare, neanche mi va. Io non incornicio entusiasmi, le fotografie degli orgasmi, le dediche dentro le radio, la banalità.

scrivo per quelle persone che cercano un luogo comune, lo slogan, il coro da stadio, la pubblicità. Sapessi baciare gli schermi,

0: Rock Sport.
1: E passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Questa è Radio Rock Italia.

lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie

Di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta

E già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano,

Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mercoledì 10 giugno, sono le 7:07. Passate da veramente una manciata di secondi. Io sono Marco Bosco, questa è Radio Rock Italia e si inizia con le programmazioni in diretta. Giù dalle brande, lo sapete ormai, no? E quindi partiamo subito.

Ai Maria, eh? Allora, siete pronti? Pronti a scendere dalle vostre brande, dai vostri giacigli? Anche perché oggi è giornatona, eh? Avevamo detto che il tempo si sarebbe guastato, perlomeno in certe regioni, ma non avevamo citato la nostra, il Lazio, e infatti tutto sembra andare secondo le previsioni. Infatti a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato. Questo ce lo dice il meteorologo di turno, che oggi è l'illustre dottor Tedici. Tedici ci dice che appunto la giornata oggi sarà poco nuvolosa o velata e la temperatura, la minima, sarà di 18 gradi e la massima di 30. Insomma, una gran bella giornata.

È un grande inizio, sì, è un grande inizio, mi fa piacere che l'abbiate notato. Questo di Lucio Dalla è uno di quei dischi che, insomma, penso che dovremmo avere tutti nella nostra collezione. Io ho, tra l'altro, la versione originale. Ogni tanto, quando vado così sbirciando sui vari negozi online e la ritrovo ristampata, mi viene sempre il desiderio di riacquistarla. Voi direte, ma c'hai l'originale? Sì, ma l'originale è consumato. È bello averlo, ma non è più così piacevole suonarlo, no? Perché è pieno di tic-toc, tic-toc, tic-toc, tic-toc, insomma, capisci, no? E allora, quante volte si è ricomprato un disco? Avete mai dischi che li avete in vinile e li avete pure in CD? È la malattia, eh.

0: Rock Sport. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del

0: È arrivato il momento del classico, è il primo passaggio per questa mia conduzione di oggi, mercoledì 10 giugno. Ci sono i ministri.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Una dichiarazione veramente programmatica. I ministri vogliono bere anche in chiesa. Bontà loro. 3791 600 190. Allora, nel dettaglio: nubi sparse al mattino, cielo poco nuvoloso o velato durante il resto della giornata. Il sole è sorto alle 5.33, tramonterà alle 20.43, sempre più tardi. La luna, evocata anche dai Verdena, si è elevata alle 2.02, c'eravate a guardarla, è male. Calerà alle 15.24 e cala perché è luna calante, quindi è coerente. Cosa

a proposito di vinili consumati, questo è un altro di quelli, praticamente ogni traccia un singolo. Allora, durante la giornata di oggi si registrerà una massima di 30 gradi alle 14, mentre la minima ci stiamo dentro, alla minima è 18 gradi, lo diceva anche il mio sgangheratissimo motorino, e i Litfiba che ci piacevano tanto, ecco.

E siamo partiti forte, eh? Mi verrebbe da dire meno vocalizzi, più sostanza. Questa era un po' la cifra del buon Piero Pelù, che poi alla fine ha finito un po' per cantarsi addosso, eh? Lo dico io, sì. E chi sei? Mario Luzzatto Fegiz? Quasi. I venti per chi va a vela saranno al mattino moderati, provenienti da sud e sud-ovest, libeccione, con intensità tra i 10 e i 19 km orari. Ah, sì, sì, sì. Al pomeriggio moderati, sempre da sud-ovest, con intensità tra i 17 e i 30. Alla sera moderati da sud e sud-ovest, con intensità tra gli 11 e i 21. E la carrellata dei super classiconi non poteva non annoverare nelle sue fila anche il buon Edoardo Bennato. E beh,

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E chiudiamo il trittico dei capolavori, trittico, ma forse anche di più. E allora siamo arrivati alla notizia più importante, quella che concerne l'intensità solare, una notizia di cui non frega un cazzo a nessuno, ma che io racconto sempre con grande enfasi. L'intensità solare più alta sarà alle 14, con un valore UV di 7.8, che corrispondono, con un veloce calcolo di conversione, a 928 watt su metro quadro. Meno male che c'è Edda, che ci riporta gli animi a

L'estate è pronta a decollare su tutta Italia. Nel corso della prossima settimana, insomma, ci sarà un grande caldo e la novità più interessante che emerge con gli ultimi aggiornamenti. Dal prossimo mercoledì, quindi dal 17, l'alta pressione africana si farà via via sempre più presente, innescando la prima e seria ondata di caldo del mese.

Allora, l'anticiclone subtropicale, in particolare quello di origine nordafricana che ben conosciamo, può essere immaginato come una gigantesca cupola invisibile di alta pressione che si piazza sul Mediterraneo e sull'Europa meridionale. Quando questa imponente figura atmosferica prende il controllo, le condizioni meteo cambiano drasticamente, portando quelle ondate di calore estremo che spesso caratterizzano le nostre estati. Evviva l'anticiclone!

Insomma, già in avvio della prossima settimana ci dobbiamo aspettare un'atmosfera immobile ed estremamente stabile. Oh, caratterizzata da tanto sole e assenza pressoché totale di precipitazioni significative. La vera notizia però riguarderà le temperature previste in sensibile aumento, specie da mercoledì 17 in avanti, con valori ben oltre le medie climatiche di riferimento. Insomma, tra una settimana arriva l'estate, del resto è quasi il 21 giugno, è normale, no?

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a €11,90. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a €7,90. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a €1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sveglia, sveglia! È il momento della novità. Ci sono i Pancake.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Cake, è uscito il loro EP, questo è Fake Swing, che dà anche il nome al lavoro. Allora, per capire perché il caldo diventi così opprimente, bisogna guardare al punto di origine di questa massa d'aria, cioè il deserto del Sahara. In quell'immensa area geografica, perché è così, situata a latitudini subtropicali, la presenza di stabili ed imponenti aree di alta pressione garantisce cieli perennemente sereni. L'assenza di nubi permette al sole di surriscaldare il suolo desertico senza ostacoli, spingendo le temperature ben oltre i 40 gradi e generando questa enorme massa di aria rovente che è tipica di quelle zone. Sì, sì.

E allora, vediamo un po'. Qui c'è, io sto vedendo una bella mappa che mi fa vedere l'origine del caldo. Non posso mostrarvela, però vi posso garantire che il suo epicentro è proprio il cuore del deserto sahariano. Nel suo tragitto verso l'Europa, l'aria originariamente secchissima del deserto attraversa il Mediterraneo, quindi si carica di vapore acqueo, raggiunge le nostre coste, quindi questa miscela di calore estremo e forte umidità genera la temuta afa. Ah, che afa che fa! Quando le correnti atmosferiche generali si dispongono in modo da favorire la risalita dell'anticiclone verso le nostre latitudini, questo funziona come un enorme nastro trasportatore che pesca direttamente l'aria da quella fornace del deserto del Sahara e la pompa verso il Mediterraneo. Ed è proprio quello che succederà nella seconda parte di settimana, quindi da mercoledì 17 le temperature saliranno ulteriormente ovunque, con punte che potrebbero superare i 35-36 gradi, in particolare al centro-sud e le due isole maggiori. Eccola qua, servita l'estate!

con una puntualità che mi e ci contraddistingue, abbiamo archiviato la prima ora di trasmissione e sono terminate le questioni del meteo. È un classico. Adesso parliamo di cellulari, cellulari alla guida, cellulari al semaforo rosso. Si può parlare a cellulare col rosso?

Allora, alzi la mano chi non si è mai fatto tentare. Il semaforo è rosso e lo smartphone l'avete lì a portata di mano. Che fate? Piede sinistro sulla frizione. Ovviamente chi c'ha la frizione, chi c'ha il cambio manuale. Motore pronto a riprendere i giri. Ma quella notifica che avete intravisto, dici che faccio? Rispondo?

Allora, cosa dice il codice della strada? Sul punto non ci sono imprudenze né diciamo ignoranza, no, come si dice, no? Ignoranza legis non excusat. L'articolo 173 dice: è vietato al conducente far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Però c'è durante la marcia, qui siamo fermi. È inoltre vietato l'uso di cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e di polizia. L'unica deroga riguarda l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. Insomma, è possibile interagire col telefono solo se questo è collegato al sistema Bluetooth dell'auto o con l'uso degli auricolari, e comunque solo tramite comandi vocali o senza dover tenere l'apparecchio in mano. Chi viola le disposizioni va incontro a una multa che varia da 250 a 1000 euro e rischia la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. E fin qui. Adesso però dobbiamo vedere i concetti di marcia e di sosta, perché si parla di uso durante la marcia. E al semaforo rosso?

quindi allora esaminiamo i concetti di marcia e sosta. E si potrà dire, certo, il codice della strada parla di uso durante la marcia, per cui insomma la norma non può essere applicata da dove il veicolo sia fermo al semaforo, no? Perché di fatto non è marciante. L'obiezione sarebbe pure fondata, ma va a cozzare, attenzione perché c'è un cozzo, cioè, ma che cozzo dici? Va a cozzare con l'ordinanza numero 23.331 della Cassazione, che ha fornito un orientamento molto netto. Insomma, c'è una Cassazione che dice che non si può fare come vogliamo, cioè vuoi fare come ti pare? Allora fai come Bugo. Sì, perché lui lo dice. Lui fa come gli pare, o meglio, faceva, perché dall'anno scorso ha attaccato il microfono al chiodo.

0: che c'è? Madonna Santa.
1: Allora, secondo i giudici della Cassazione, anche durante l'arresto della marcia permane il divieto di far uso di apparecchi radiotelefonici. Sarebbe d'altra parte del tutto irragionevole, si legge nell'ordinanza, immaginare che il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l'obbligo di sgombrare l'area quanto prima, potesse tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si sia momentaneamente arrestato. Quindi la ratio del divieto, secondo la Cassazione, sta nell'impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento.
2: Rockstar. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura

0: tutte le copie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Questo è
2: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
3: 8 e 17, dopo i consigli per gli acquisti. Arriva il banco.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

State dando la precedenza, che sia il semaforo verde o rosso, insomma, se il veicolo non è marciante non potete usare i device, perché sarebbe impensabile pensare che in quel momento, dove tra l'altro siete in mezzo a un incrocio, voi possiate distrarvi. Per la legge, l'arresto del veicolo dovuto a un semaforo rosso, a un incrocio, a una coda nel traffico, non è considerato una sosta, ma solo un'interruzione temporanea della marcia dovuta ad esigenze della circolazione. Morale la favola: per usare lo smartphone, quindi anche soltanto per impostare il navigatore, perché poi c'è l'elefante nella stanza, ma posso giocare con il mio touchscreen del mio della mia vettura, quello del navigatore, voglio dire, cioè no. L'unica soluzione legale sarebbe accostare dove è consentito e fare una vera e propria sosta. E quindi i touchscreen installati dai costruttori, quello è il grande vulnus, no? Cioè, sostanno nell'abitacolo e computer di bordo, che si fa? Ora ve lo dico, CSI!

insomma, torniamo al discorso della sosta, no? Del veicolo marciante o meno. Insomma, secondo la Cassazione, anche se siete fermi al semaforo,

Allora, a loro gli importa una sega, a noi invece ci deve importare parecchio. Quindi, allora, come va gestito la faccenda dei touchscreen, dei computer di bordo, a cui i costruttori ormai demandano sempre più funzioni? Parliamoci chiaro, addirittura anche la regolazione del condizionatore, no? Insomma, per così climatizzare al meglio l'abitacolo. L'uso di questi apparecchi non è espressamente vietato dall'articolo 173 del codice della strada e dunque sul punto non ci sono certezze. Attenzione, secondo chi mastica di diritto, usare un touchscreen durante la marcia può comunque diventare illecito se comporta distrazione o richiede di togliere le mani dal volante in modo incompatibile con una guida sicura. Siamo sempre lì, insomma. Un tocco rapido per cambiare stazione radio. Beh, nel vostro caso non dovete farlo perché se siete su Rock Italia va bene così. O regolare una funzione dell'infotainment difficilmente sarà sanzionato, ma se c'è un'interazione prolungata, insomma, se state lì due ore a smucinare, le cose cambiano. In questo caso al conducente potrebbe venire contestato l'articolo 141 del codice, secondo cui il guidatore deve sempre conservare il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza. Quindi una toccatina al vostro computer di bordo, ma giusto per dire da 22 a 23.

non ho quel non so che, è quel non so che, eh. Abbiamo parlato dei cellulari, abbiamo parlato, adesso voglio parlare degli autovelox, croce delizia, sì sì. C'è un comune che ha incassato quasi 6.000 euro in poco tempo, 6.000 euro al residente, Come ha fatto? Con gli autovelox si possono fare tante cose, belle e anche un po' meno virtuose, sì sì sì.

Parliamo di autovelox. C'è una tendenza, diciamo, a diminuire, no, le sanzioni, ma non è una tendenza, diciamo, diffusissima in tutte le zone. Per esempio, sanzioni giù del 8.9% in media rispetto all'anno scorso, Roma a meno 52%, Milano a meno 34%. Insomma, si sanziona meno. In alcune città ci sono invece aumenti notevoli e te pareva. E non mancano i casi curiosi. Intanto si aspetta ancora la pubblicazione del decreto del ministro dei trasporti, ministero insomma, e delle infrastrutture, sull'omologazione generale di questi benedetti autovelox. Insomma, la sorpresa è questa: calano le multe stradali elevate con gli autovelox, quindi generalmente un po' meno, ma ci sono dei casi limite. Adesso ve li racconto. Intanto incedono a falange quadrata i calibro 35 Discomania.

questo tema era una delle siglettine della domenica sportiva degli anni 80, eh? Chi se la ricorda? Io me la ricordo molto bene. Vabbè, allora, guardando gli incassi del 2025, la città che ha registrato i maggiori proventi con le multe stradali elevate grazie ai maledetti autovelox, maledetti l'ho messo io, è Firenze, per un totale di 19,7 milioni di euro. Subito dopo c'è Bologna, a quota 9,2. Scende al terzo posto Milano con i suoi 6,9 milioni di euro. E poi ci sono Genova con 4,8 e Palermo che ha chiuso l'anno a 4,2. Incassi generali a parte, in uno studio sulla base della rendicontazione che entro il 31 maggio di ogni anno i comuni devono fornire al Ministero, il Codacons ha poi evidenziato anche nel dettaglio l'andamento dei proventi da autovelox, cioè come si sono comportate le amministrazioni comunali. Vediamo.

Allora, vediamo un po'. Alcune amministrazioni comunali hanno registrato un crollo verticale degli incassi, altre un sensibile aumento. Tra le grandi città che hanno segnato performance in discesa spicca ad esempio Roma, con entrate che sono passate da 4.8 a 2.3 milioni di euro, la metà, arrivando quindi a un meno 52%. Bene, forte anche la decrescita a Milano, da 10.6 a 6.9 milioni, quindi sotto di un 35%. I comuni con risultati peggiori sono però Trieste, addirittura meno 94,4, a Trieste non fanno più multe, Bolzano meno 84,2 e Bari meno 73%. Ma perché gli incassi delle multe stradali con gli autovelox crollano? Bella domanda, Non è stato, dice il Codacons, il censimento che obbligava i comuni a comunicare i dati sugli apparecchi pena la nullità delle sanzioni, anche perché è terminato solo alla fine dello scorso novembre e non ha avuto quindi impatto sui proventi per il 2025. E allora?

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sveglia, sveglia, ma insomma ormai siete svegli, eh? Anche perché qui arrivano pezzi grossi, pezzi da 90, Jolly Mare.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Si chiama La luce dell'alba, è il lavoro di Jolly Mare, che altri non è che Fabrizio Martina, un ambizioso progetto. Lui è riuscito così a mettere le mani sui nastri originali, strumenti, apparecchiature analogiche che insomma erano state usate e sfruttate sapientemente dal maestro Piero Umiliani. Infatti, tra l'altro, è il centenario della nascita di Umiliani e l'album che ha fatto uscire Jolly Mare un po' lo celebra in un certo senso, La luce dell'alba. E abbiamo ascoltato Il senso, con Francesco Bianconi che canta, tra l'altro è l'unico brano non strumentale. Torniamo a noi. Allora, stavamo dicendo, perché gli incassi delle multe stradali con gli autovelox crollano? Quindi non è stato il censimento che ha imposto ai comuni così di mettere insomma i puntini sulle i, mettere tutti i dati degli apparecchi, le omologazioni e quant'altro. La riduzione semmai sarebbe da attribuire da un lato alla regolamentazione degli autovelox scattata lo scorso 12 giugno e che ha imposto regole più stringenti agli enti locali, e dall'altro alle numerose sentenze della Cassazione che hanno bocciato le sanzioni elevate dagli apparecchi non omologati, portando molte amministrazioni a insomma disattivarli. Non ci provate. In alcune città invece ci sono stati aumenti notevoli. Quella che ha rimpolpato di più le casse comunali è stata Ancona, protagonista di una vera e propria impennata grazie alle multe con l'autovelox. Nel 2025 sono passate da un valore di 855.000 euro a 1.800.000, quindi più 116%. Al secondo posto c'è Genova, i genovesi sono molto attaccati al denaro, 54% in più. E alla terza posizione Casteddu, Cagliari, più 42%. Vai! In un

0: I titoli: Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: And Arthur Kent in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wolfe. I'll see you.

Allora, non mancano casi curiosi, non mancano casi curiosi come quelli di alcuni piccoli comuni che ogni anno incassano un sacco di soldi. Ma perché? Per esempio in Salento. Succede in Salento, dove solo nelle casse degli uffici amministrativi di Galatina, circa 25.000 abitanti, siamo nella provincia di Lecce, sono entrati 5.3 milioni, cifra che sale a 9.3 se si considerano anche i proventi dei comuni di Trepuzzi, Cavallino, Lecce e amministrazione provinciale di Lecce. Insomma, bel bottino. Il Codacons mette in luce anche il quadro sulla Telesina. Cos'è la Telesina? La Telesina è la strada statale 372 che collega lo svincolo autostradale di Caianello sulla 1, no? La famosa, quando dicono vento forte tra San Vittore e Caianello, quello. E con la statale 88 a nord del territorio comunale di Benevento e via e via. Pur attraversando solo 4 comuni, Caianello, Telese Terme, Solopaca e la stessa Benevento, nel 2025 ha fruttato 2.7 milioni di euro. E bisogna saperle usare, ste macchinette.

Insomma, c'è poi un altro caso, no? Che merita di essere attenzionato. È un termine che io aborro. Allora, se paragonato all'ampiezza del territorio, ancora più elevato è l'incasso del comune di Colle Santa Lucia. Dov'è? Siamo in Veneto, 300 abitanti, provincia di Belluno. Colle Santa Lucia, con l'autovelox che ha installato nella zona delle Dolomiti tra il 2021 e il 2025 si è portato a casa più di 2 milioni di euro. Ma mi sembrano cifre folli per un comune di 300 abitanti. La media è quasi 6.000 euro a residente, 5.989 euro a residente. Si tratta di un comune sparso, in quanto sede comunale è la frazione Villa Grande. Storicamente è inserito nella valle di Fodom, una delle cinque vallate facenti parte del territorio della Ladinia. Quindi attenzione, se andate nel bellunese, occhio, perché a Colle Santa Lucia sono mazzate vere. Che bello viaggiare.

0: Allora, in questo quadro Assoutenti mette l'accento sui ritardi del decreto sull'omologazione degli autovelox, questo è veramente un tasto dolente, che secondo l'associazione contribuirebbe a far regnare sovrano il caos sulle sanzioni di questo tipo in Italia. Lo scorso 4 maggio si è chiusa senza rilievi la procedura sul testo con cui l'Italia ha notificato alla Commissione europea la bozza di regolamentazione tecnica. Malgrado ciò, il decreto risulta ancora in stand-by. Manca infatti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E quindi sapete bene che se non si pubblica in Gazzetta Ufficiale, è carta igienica. La vicenda va avanti da 2 anni. Nell'aprile del 2024 la Cassazione ha definito nulle le multe elevate da autovelox approvati ma non omologati, mettendo così fuori gioco il 71% circa degli apparecchi di rilevazione della velocità presenti sulle nostre strade.
1: Rockstar. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
0: È il momento del classico, sono le 9.17, Finardi.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: perché libera la mente. Ve l'ho cantata. Allora, il testo del decreto, che però deve essere ancora tradotto in legge, prevede che saranno considerati automaticamente omologati gli apparecchi successivi al 2017. Perché? Perché approvati ai sensi dei requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 282, appunto, del giugno di quell'anno. Per quelli invece fatti e prodotti antecedentemente a quella data, si dovranno fare test tecnici obbligatori, attenzione, obbligatori affinché ne venga certificata la validità. Enti locali e produttori, se già in possesso della documentazione richiesta dal decreto, potranno seguire una procedura semplificata. Ma comunque ancora non è legge dello Stato. Questo capite però che il 71% degli apparecchi che stavano sulle nostre strade sono andati nei garage della polizia municipale e via.
1: La Golf che sto comprando è un modello piuttosto frusto, ma non sembra così vecchia. Ne ho bisogno e costa poco. Le cose sono già cambiate. Non è nemmeno la quinta marcia. Me ne accorgo dopo aver fatto il passaggio di proprietà.

Vaffanculo Morgana, che poi non sei sto granché. Una sera piove forte, ho una cosa da fare ed esco lo stesso.

Però Lula da Silva non se lo calcolava nessuno. Era un grande Lula, ma perse quella campagna elettorale. Perse anche quella successiva. Un po' anacquato oggi, il presidente Lula. E della Golf con il suo adesivo, nessuna traccia.

quattro marce. Smette di piovere. Accendo. Parte subito. I tedeschi sanno il fatto loro. Gira passo d'uomo attorno all'hangar. L'uscita è aperta. E questi imbecilli dell'autosoccorso rischiano di farsi fregare.

0: rubato niente. Poi una volta ho rubato una macchina davanti a 3 poliziotti della stradale, non molto interessati alle presidenziali brasiliane. E forse mia non aveva, quella sera, grande importanza.
1: Dove ho messo la Golf? E questa è una domanda che mi sono posto anch'io diversi anni fa, quando uscendo di casa... mi ricordo dovevo andare a Fiumicino perché dovevo partire per motivi di lavoro, dovevo andare a Torino, mi ricordo che avevo deciso di prendere l'aereo e mi chiesi dove ho messo la Golf. Non l'ho mai saputo perché me l'hanno fregata. Molto bene, Amazon accelera le consegne in Europa grazie a robot e hub, pacchi in meno di 30 minuti. Parliamo di questa cosa qui. Con investimenti record, l'azienda unisce automazione avanzata, logistica di prossimità urbana e obiettivi green per azzerare le attese e restituire ore preziose ai consumatori. Sì, vabbè, sfrondiamo e sfondiamo questa barriera. Amazon, il gigante, boicottiamolo. Io compro abitualmente su Amazon, lo ritengo un modo di fare shopping molto comodo. È inutile che io faccia adesso l'ipocrita. Io compro praticamente quasi tutto su Amazon. Quindi vediamo un po', dai.

E fino all'ultima nota. Allora, il tempo è il lusso più grande, la valuta universale che l'innovazione tecnologica mira a ottimizzare. All'evento Delivering the Future a Londra, Amazon ha ridisegnato la logistica del futuro, focalizzandosi su un obiettivo centrale: abbattere le attese per restituire minuti preziosi alla quotidianità dei clienti, garantendo capillarità e comodità. Addirittura ancora meno, a me mi sembra di aspettare sempre così poco. Vabbè, beh, io ovviamente sono un cliente Prime, però vabbè. A confermarlo è Mariangela Marseglia, vicepresidente European Stores di Amazon, evidenziando la centralità del consumatore. In Amazon ogni strategia, ogni investimento e ogni innovazione che portiamo avanti nasce da una domanda semplice, e la domanda è questa: come possiamo rendere la vita dei nostri clienti migliore e più facile? Per riuscirci, il gruppo ha realizzato un investimento record, oltre 60 miliardi di euro nel 2025. Vediamo un po' che cosa ci dice sulle consegne ultra rapide.

sono Lomar Uyento. Allora, vediamo un po', consegne ultra rapide, anche in meno di 30 minuti. La velocità non è un'ossessione tecnica, ma una promessa al cliente. Amazon sta già cambiando la logistica dell'ultimo miglio con il servizio Sub Same Day Delivery. Si ordina entro le 17 e il pacco arriva a casa entro le 22. No! Per farlo l'azienda sta aprendo nuovi centri dedicati in tutta Europa che arriveranno a 25 entro la fine di quest'anno. Questi hub integrano stoccaggio, preparazione dell'ordine e consegna finale in un'unica struttura posizionata strategicamente vicino alle aree urbane. Tra le città già attive ci sono Londra, Berlino, Monaco, Madrid e Milano.

Amazon non vuole fare schifo, anzi vuole andare ancora più veloce con Amazon Now, il consegna di servizio il servizio di consegna ultra rapida per prodotti di prima necessità e alimentari. Ecco, questi non li ho mai comprati. L'obiettivo è consegnare in mezz'ora o addirittura meno. Marsiglia ha raccontato un caso emblematico. All'inizio di quest'anno in India abbiamo consegnato una barretta proteica in soli 4 minuti, praticamente meno del tempo necessario per preparare una tazza di tè. Amazon Now è già disponibile in 9 paesi. Nel Regno Unito conta 10 hub operativi che coprono i quartieri di Londra e raddoppierà la propria presenza entro fine anno, arrivando per la prima volta a Manchester e Birmingham. Manchester. L'Italia è nel mirino per i prossimi mesi. Ulteriore evoluzione di questa attenzione alla prossimità è rappresentata da Aggiungi alla consegna, che in inglese suona come Add to Delivery, la funzione per inserire prodotti a un ordine esistente senza costi extra, disponibile entro l'anno anche da noi, oltre che in Regno Unito, Germania, Spagna e Francia. La velocità non è una pressione sul lavoro, ma efficienza-intelligenza. Il tempo è la valuta universale più preziosa che abbiamo. Quando rendiamo una consegna più veloce, non stiamo solo spostando pacchi, stiamo restituendo minuti e ore preziose alle persone. Wow! Sicuramente saranno criticati, però sti cazzi, no?

Allora, sostenere questi ritmi richiede automazione all'avanguardia. Amazon sta attuando un investimento di oltre 10 miliardi di euro per modernizzare ed espandere i centri logistici europei tramite la robotica, una mossa che creerà ben 25.000 nuovi posti di lavoro, quindi anche insomma quelli che poi li attaccano alla fine generano comunque lavoro. Nei magazzini debuttano tre soluzioni guidate dall'intelligenza artificiale: la nuova generazione di Proteus, robot mobile autonomo, opera tramite prompt conversazionali in linguaggio naturale. I dipendenti comunicano le mansioni in modo semplice e l'automa definisce percorsi e priorità. Il suo deployment in Europa inizierà nella prima metà del 2027. Adesso si affiancheranno Stark, che è un sistema collaborativo per spostare i contenitori, che arriverà in 15 siti europei entro il 2027. E Vulcan, il primo robot Amazon dotato del senso del tatto, capace di combinare vista e sensibilità tattile per il picking complesso ad alta densità. Bello questo, il robot che ha il senso del tatto. Che figata. Banana Stereo, un ti fa da buon amore.

0: Rock Sport.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Gente normale, ma per i cane.
9: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
10: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
11: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
13: State ascoltando
14: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
14: ma non troppo.
15: Siamo arrivati all'ultimo passaggio per la novità per quanto riguarda la mia conduzione di oggi qui a Giù dalle brande, Radio Rock Italia, mercoledì 10 giugno. Ce ne andiamo a Milano con i Karma.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

un solo atomo, tra pianeti che si scontrano, sull'orlo di un collasso, sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

0: Questa era Atomi per Karma alle 9.52. Allora chiudiamo questo discorso di Amazon. Dice Marsiglia: una consegna più rapida non deriva dal lavorare più duramente, ma dal lavorare in modo più sicuro e più intelligente. I robot in quest'ottica non sostituiscono le persone, ma le affiancano. L'automazione infatti si unisce alla valorizzazione umana. L'azienda investirà $1 miliardo nel programma Career Choice entro il 2030 per l'upskilling, cioè quindi per il miglioramento delle competenze, diciamolo in italiano, di 500.000 dipendenti globali.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione.

0: Insomma, la rapidità non compromette la sostenibilità ambientale e l'obiettivo appunto del Climate Pledge, cioè quindi zero emissioni, bla bla bla. Oggi sono attivi oltre 50.000 furgoni elettrici a livello globale, raggiungendo la metà del target di 100.000 mezzi che è fissata per il 2030. Insomma, vabbè, la tanto criticata Amazon si sta dando da fare, dai. Nelle aree urbane la differenza tra la micromobilità è importante, perché quella fa veramente la differenza, perché i partner hanno completato oltre 100 milioni di consegne in Europa via cargo bike elettriche, ciclomotori elettrici e a piedi. Ora, sul fatto che vadano a piedi magari a Ferragosto in pieno centro a Milano, ecco, lì avrei delle riserve. Questa rete, ramificata in oltre 50 città europee, ha finora permesso di evitare 17 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Bene, io non ne metto più altre perché è arrivato Dario Cecchettani, e quindi io vi saluto, vado in sigla e ci ritroviamo domani. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: 5, 4, 3, 2, 1, ignition.
1: Marte contro. Marte contro. Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: E poi, ma che vuol dire ignition? Ignition, iniezione? Non lo so. Mercoledì 10 giugno, auguri Camilla, auguri Davide, auguri a tutti quelli nati oggi. Tutte quelle nate oggi. Questa è Marte contro del mercoledì.
2: Ah, regà, son Marte, il più figo d'Olimpo.
0: E il mercoledì.
2: Non sapete che bella che è la luna vista da dietro.
0: Dillo alla luna, dillo alla luna, dillo alla luna.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ragazzi, sto arrivando.
0: Vai, Giovanna.
5: Ma quanto è bello Marte contro.
0: Lo è.
6: Mandami in vocale, da, mandami in vocale.
0: Non li se dai, tanto che non ti sento.
7: Marte contro.
0: Amico delle guardie, sì.
7: Buongiorno Marte contro, buongiorno.
0: Good morning.
2: Forza un po' Darione che ti porta a pranzo fuori. Dai Dario, dai Dario, Marte contro, dai.
8: Ma Dario, devi sbrigarti che devi venire a pranzo con me.
0: Devi masticar. Ve la ricordate questa? Devi masticar. Era, che era? Morositas. Allora oggi è mercoledì, è il giorno del pianeta torbido, quindi vuol dire che chiacchiereremo di qualche cosa torbida e poi ci sarà la Fanta intervista. Ho deciso che mi rivolgerò agli astri del cielo della cucina romana e a una dei personaggi diciamo meravigliosi di questa città, che è la Soralella.
9: Dai, Marte contro, attaccami sto vasco, va.
0: Sì, chi sono io per impedirtelo, dai. Vai.
1: E tu

meglio di così veramente non potevamo svegliarci, con una calma coccolosa. Comunque ogni mattina peggiora la mia voce all'inizio della trasmissione, poi quando mi risento mi rendo conto che probabilmente dovrei fare delle cose per migliorare quello che è l'utilizzo della voce al mattino. Eppure io mi sveglio presto, alle 7. Allora, Radio Rock Italia, Radio Rock Italia, oggi è mercoledì. Allora, se tutto scorrerà liscio del nostro palinsesto, Marco, che l'ho visto, quindi fino a qua non facciamo nessuna, non fa una grinza. E fino alle 10 io, Dario, trattino basso c'è, trattino basso, trattino basso 24, in voce con voi, Dario c'è 24, Marte contro. Dalle 13 alle 15 quelli del Febbra, tante cose in pentola nella loro trasmissione, anche nella loro estate. Dalle 15 alle 17 Alta Fedeltà, Federico Clemente e il mio amico Fex. Dalle 17 alle 20 è inutile che ne prendiate 4, non diventeranno mai 2000. La Rocky Pirina 500 di Io sono l'eletto sui social, Emanuele Guzzardi, che ha messo un bel tampetto di foto da piacione per l'Irox, dove è stato protagonista Rimini. Tanto sei bello. E invece dalle 20 alle 22 bella altrettanto e brava Sara K con la sua Siamo solo noise. Questo è il palinsesto di oggi. Oggi appunto vi dicevo, vi parlerò un po' di cosette torbide che adesso mi studio, e poi la fante intervista alla sorella. Nel frattempo Jamie Tyes e Mace. Mace.

Davide Semeis, tra poco in live, il 18 giugno ci sarò a vedere Davide. Permettermi di chiamarlo Davide. Va bene, allora sono le 10.08, si sono svegliate proprio tutte. Buongiorno Sara, buongiorno a chiunque abbia aperto gli occhi in tempo per poter ascoltare Marte Contro. Eccolo là, il mio prode Alessandro. No, anche in viso, finalmente ti fai vedere. Mazza quanto sei brutto, Alessandro. No, anzi, sei un bel ragazzo pure lui. Ti inviterò a partecipare in diretta qui in trasmissione. Buongiorno, ti vedo bello riposato, non stai lavorando sui campi, questo mi conforta. Allora, già vi ho detto del palinsesto, già vi ho detto che oggi parlerò di cose torbide. Volevo pensare a qualcosa sui tradimenti, sulle storie finte, adesso ci penso. E poi parlerò della Soralella, fanta intervista alla Soralella, come al solito, la sua carriera, un po' di biografia, qualche cosa che riguarda sia l'arte culinaria che l'arte cinematografica. Ma intanto vi dico, Radio Rock Italia, come mi state ascoltando? Mi state ascoltando sul web, radiorockitalia.it, all over the world, chiaramente sull'app che avete già scaricato dal vostro store di riferimento iOS e Android. E chiaramente se siete al mare, che ne so, dalla meravigliosa Ostia alla incantevole La Dispoli, mi state ascoltando in FM 96.6. E se invece siete nel traffico, che è diminuito perché sono finite le scuole, mi state ascoltando su DAB Plus in ordine alfabetico Radio Rock Italia. Chiaramente oggi è il secondo giorno di esami di terza media, ancora un in bocca al lupo alla mia Marta, ma insomma a tutte le ragazze e ragazzi della terza media, che è l'esame più bello che ci sta, è l'età più bella che c'è. Oggi il tema, mi raccomando, non scrivete troppe stronzate, fate i seri.

0: cane, non dormo più. Sarebbe bello non dormire, ma ricordatevi che aprile è dolce dormire. Alessà, che dici? Ah, roba bella. Meglio cominciare la giornata con Vasco che con una zucchina del genere. Beh, belle zucchine, ma queste le fai te? Oh, ma quando mi mandi un pacco di zucchine o di cose che raccogli nella tua, nella tua proprietà, sai che sarebbe una cosa veramente carina. Prima della fine di luglio facciamo uno scambio merce. Io ti metto due canzoni di Vasco, tu mi porti 70 zucchine di queste che so siluri. Queste probabilmente sono tipo quelle che stavano a bordo dell'Enola Gay che ha bombardato tanti anni fa. Io sono ancora nel presidio, cioè sono arrivato talmente presto oggi, incredibilmente, che riesco a fare tre pezzi prima della pubblicità. Guarda, è una cosa veramente assurda. Comunque 10:15, il primo break, torniamo con il primo classico per oggi e poi entriamo un attimino nel dettaglio di questa giornata. Voglio cercarmi l'argomentino torbido, così oggi tradimenti e ipocrisie in amore, e poi dopo invece la sorella. Poi vi voglio ricordare brevemente quello che succederà nei prossimi giorni. Allora, giovedì cucina gnocchi, quindi domani parleremo di qualche cosa che sia inerente alla cucina. Forse faccio il menù ideale per la stagione estiva, che secondo me è vinello bianco, sauté di cozze, spaghetto con le vongole, fritturina e torta alla frutta. Però insomma, detto questo, possiamo poi andare direttamente al venerdì, che sarà un giorno speciale venerdì, perché sarà il giorno delle richieste, il giorno del quinto quartiere, quindi parlerò di un quartiere, non so ancora di quale città, perché come sapete io li cago la mattina stessa che li produco i miei argomenti e le mie redazioni, ma soprattutto venerdì notiziona, farò 4 ore invece di 3, quindi Marte Gondro extended version, venerdì dalle 10 alle 14, per cui avete molto molto più tempo per le richieste e quindi avremo modo di interagire maggiormente in questa settimana. Anche perché invece la settimana prossima salterò il martedì, perché Marta ha gli orali dell'esame, io andrò chiaramente lì fuori perché non vuole che entro, proprio detto te no, e quindi resterò fuori ad aspettarla e quindi mi farò sostituire da Silvio Ostini. Io ci sarò mercoledì e il sondaggione che uscirà sabato sarà per il mercoledì. Vabbè, ve ne ho raccontate pure troppe, direi break delle 10:15, torniamo con il primo classico per oggi. Rimanete con me, giù dalle brande!
1: Rockstar. Passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Questo è
8: Marte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci, il primo classico per oggi, il teatro degli orrori, compagna Teresa, ascoltiamolo insieme.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ruggine, ruggine, campagna della bella, bella, bella. Ci è piaciuto questo classico 10 e 20. Allora oggi voglio parlare un po' di un tema amerizio. Come smettere di soffrire. Buongiorno. Partiamo dalla lettera, tipo, sai, oggi voglio fare tipo cioè. Buongiorno, il mese scorso io ho scritto perché sono in crisi con il mio compagno, o meglio, perché lui non mi desiderava più. Ebbene, sono riuscito a farlo confessare. Mi ha detto di aver voluto cercare le emozioni che non provava più con me fuori, e così ha conosciuto una ragazza di qualche anno più giovane, con una figlia, e l'ha frequentata per 6 mesi. I 6 mesi più brutti della mia vita, dove io mi consumavo di dubbi e dolori e domande, alle quali lui dava sempre la solita risposta: sono solo stanco. Mamma mia, quanti quintali di mal di testa nelle coppie. E quindi l'ho lasciato. A quel punto lui, piangendo, mi ha pregato di perdonarlo perché mi amava ed ero la donna della sua vita. Cazzaro, scusa. Cavolate, perché ho scoperto che si sentiva ancora con lei e la sua giustificazione era stata solo: ti amo, ma sto bene anche con lei. Ma battenappa. Cavoli, che trauma violento. Da allora tutto si è bloccato, tranne il mio odio e la mia voglia di vendetta. Carina questa. Poteva scegliere molte altre strade e non il tradimento e soprattutto l'inganno per mesi. Già, perché fedeli sono i cani, leali sono le persone. Ora lui fa la vittima perché avendolo mandato via sta pagando l'albergo e perché purtroppo ha rovinato 2 suoi vestiti, ma sti cazzi al minimo. Cosa di cui non vado fiera, ma che per almeno 10 minuti mi hanno fatto sentire bene. Ora sono distrutta, mi manca lui di prima, non questo essere infame che non riesco a smettere di pensare e sono terrorizzata perché vorrei vederlo soffrire con me, se non di più. Come posso liberarmi da questo? E qua le risposte che poi leggeremo nella prima oretta di trasmissione, partendo da questo spunto, e poi la fatta intervista alla Dolarella.

0: Quelli che ben pensano, fa sempre bene passare questo brano del dottor Frankie High Energy, che spesso qua parliamo di rap, neffer, padre, danno a madre, so, Frankie Energy forse è il dio, produzione molto limitata, pochi dischi all'attivo, ma tutti con un peso specifico di ogni parola. Uber Alles, Frankie Energy. Allora, vediamo le prime risposte. Gentile Silvia, la sofferenza e la rabbia che provo in questo momento sono comprensibili, ma se queste diventano ingestibili e la sovrastano, dovrebbe valutare l'idea di rivolgersi a un psicologo prima che lo ammazza, chiaramente, che potrebbe aiutarla a gestire tutto questo. Sicuramente non avere una rete sociale non l'aiuta, ma credo sia arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita e cercare nuove strade per il suo futuro, perché merita di trovare la sua serenità. Allora, questa gli ha risposto la dottoressa Daniela Vinci, carina, no? Adesso io avrei risposto. Daniela, grazie al gatto, grazie, mi ha aiutato parecchio, ok, vado da psicologo. Poi invece il dottor Marco Ventola, io faccio nome e cognomi, tanto stanno sul sito, sto leggendo su psicologiitalia.it, non sto facendo nessuna lesa maestà, dice: buonasera Silvia, la riflessione che mi viene in mente è che lei è arrabbiatissima. Ammazza, oh, anni e anni di studi, ma più che con il suo ex fidanzato, lei è arrabbiata e furiosa con se stessa. Furbacchione! Allora niente, la risposta del dottor Marco Ventola la vado a leggere nel dettaglio. Intanto Fulminacci che ci spiega che in realtà per stare nelle coppie bisogna sempre attuare una tattica.
1: 7:34, io quando esco presto c'esco matto. Tu lo sai. Mandami un messaggio, dimmi amore mio, sto un po' in ritardo.

la tattica di Fulmina C10.30. Vediamo invece la tattica del dottor Marco Ventola. Non accetta di essere stata tradita, quindi lei è arrabbiata con se stessa e alla fine diffida di se stessa, lo vorrebbe indietro più di prima proprio perché è stata ingannata e pensa di poter e dovere rivestire quel senso di impotenza che ha vissuto, ma il suo problema sembra legato alla paura dello stare sola, è già entrato un po' più nel dettaglio con se stessa per poter pensare ai suoi obiettivi e ai suoi desideri. Con un percorso di psicoterapia potrebbe darsi l'occasione di poter avere uno spazio per se stessa e vivere l'essere sola come un'opportunità impagabile per poter pensare alle sue priorità. Allora, questo i psicologi lo devono dire, no? Però poi la domanda è: oh, dammi una cazzo di pasticca, fammelo levare dalla testa perché non so più come fare, come faccio, mi impicco? Allora, vediamo invece la dottoressa Ileana Fringuelli di Milano come risponde alla povera Silvia. Salve Silvia, il mescolarsi di rabbia intensa e la nostalgia di un passato che non c'è più sono comprensibili. Ora ha bisogno di un periodo di tempo per fare chiarezza e capire cosa vuole e cosa sia realmente possibile. È fondamentale anche concentrare le sue energie su un altro obiettivo che non sia la vendetta, in modo da utilizzare in modo più funzionale, che possa gratificarla, rendere questo periodo della sua vita più sopportabile per poi tornare a provare piacere nei vari aspetti della sua esistenza. L'investimento emotivo nei confronti della sua relazione, quando si scopre una situazione del genere, può portare a sentirsi destabilizzata e molto confusa. Qualche seduta di psicoterapia potrebbe aiutarla a trasformare la rabbia in grinta per permettere di tornare a vivere provando gioia. Ci rifletta, che grinta nel motore, grinta. Sei il

Bianca degli After Hour 10:36. Alessandro, io penso di volerti sposare. Mi scrive: salve Silvia, mi ha fatto venire in mente Silvia Saint. Che problema ho, dotto? Ma a me già che hai tirato fuori Silvia Saint. Tra l'altro ti consiglio il video Double Trouble. È veramente una delle più grandi interpreti del cinema porno degli anni 90, insieme a Jenna Jameson. Mo non so se oggi è la puntata dedicata al Torbido Podcast, per cui posso dirlo. Torbido Podcast è in uscita in rampa di lancio la puntata numero 13 con Dado di Giga Comics. E poi chiuderemo in bellezza l'ultima puntata della prima stagione, che uscirà tra 3-4 settimane, un mese massimo, con Silvia Soprano. La conosci Silvia Soprano, Alessandro? E quindi andremo proprio a parlare di pornografia e industria del porno. Sarà una bellissima puntata di Torbido Podcast. Allora, dato che Silvia ti ha fatto venire in mente questa cosa, adesso ti propongo invece un uomo. Tradimento scoperto, cosa fare? Buongiorno, sono un uomo di 58 anni, sposato da 27. In questi ultimi anni ho notato che a mia moglie si allontanava sempre più dalla mia vita e mi stimava pochissimo ed aveva dei comportamenti strani. Questo mi ha fatto pensare ad un tradimento. Così ho fatto delle indagini e ho scoperto quello che non avrei mai potuto succedere, quello che non avrei mai voluto succedesse nella vita: il tradimento. Da lei, una donna insospettabile, quasi casa e chiesa, solo uscite di pomeriggio e mattina, ma che aveva quasi 5 amanti e anche più in maniera segretissima, con molta professionalità.

Fra quintale ci sta. Allora, continuo a leggere la lettera di questo uomo, che poi è scritta un po' sgrammaticata, amico mio. Allora, così ho fatto delle indagini, ho scoperto quello che non avrei mai voluto mi accadesse nella vita, il tradimento. Da lei una donna insospettabile, casa e chiesa, ma aveva quasi 5 amanti e anche più in maniera segretissima, con molta professionalità, e l'ha fatto più di 10 anni. Non sono riuscito a capire se lo faceva per soldi o per passione. Ne abbiamo parlato più di una volta insieme e lei evita assolutamente di affrontare l'argomento. Ma va? Vabbè. Ha detto senza H, vabbè, lasciamo io, a questo manderei elementari, che è una storia chiusa e che non succederà più una cosa del genere. Ci devo credere. Io ho perso la sua fiducia e faccio fatica a stare insieme a lei. Non riuscirò mai a dimenticare. Si sta ancora insieme per non sfasciare la famiglia. Questo è un errore, amico mio, sai? Sono in uno stato confusionale, non so cosa fare. Stare insieme a lei e sopportare il tradimento, oppure la separazione, separandoci, sarei un uomo solo a 58 anni, iniziare una vita da zero e affrontare tutte le burocrazie del divorzio. Pertanto sì, chiedo il vostro aiuto. Ma là, certo, non c'hai tutte le rotelle in testa. Però va bene, vediamo tra pochissimo le risposte. Intanto invece ci andiamo a sentire il teatro degli orrori con questo Cuore d'oceano. Sai, quasi quasi passo il cuore d'acciaio, Jig. Comunque, teatro degli orrori, Cuore d'oceano.

0: Allora, prima di entrare e andare al break alle 10.45 che porterà con sé la prima novità per oggi, prima di entrare nelle risposte degli psicologi del sito, in questo caso medicitalia.it, sono parecchie, il mio commento a questo, insomma, a parte non so mai se sono vere ste lettere, tipo quelle di Cioè, che o se le scrivono da soli questi, oppure questi possono essere anche semplicemente degli annoiati che scrivono, però cioè, scopri che praticamente questa c'ha 10 anni che c'ha una vita parallela, il problema tuo è affrontare le spese del divorzio, dai amico mio, ma che tu devo dire, cioè fai fatica a pensare se puoi rimanere con lei e dimenticare, ma come dimentichi? Cioè, che fai? Se mi lasci ti cancello, boh, break!
1: Rockstar. Io conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando
11: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, oggi Torbido Podcast, qui ospite a Marte Contro. È il momento della prima novità di oggi. Eman, Barricate, grazie a Riccardo Magni e alla sua selecta. Abbiamo in video tension le migliori novità del panorama rock e non solo italiano. Ascoltiamola insieme.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Barricate Eman 10:51. Allora, cominciamo a leggere qualche risposta a questo tizio. La dottoressa Franca Esposito, psicologa e psicoterapeuta. Gentile utente, è surreale la storia che ci narra. Ah, meno male. Sembra uscita da un romanzo di qualche decennio fa. Mi scusi, ma lei in questi 10 anni in cui sua moglie aveva 5 amanti, dov'era? Non avete, o meglio, non avevate un rapporto? Un uomo la cui moglie ha una doppia vita se ne accorge al volo, al fiuto. Ecco, il fatto che lei invece non si sia accorto di nulla, mi fa pensare che il rapporto con sua moglie non ci fosse più da tanti anni. Sbaglio? Questa è domanda lecita prima di dare una risposta. Brava dottoressa. Invece la dottoressa Paola Scalco, psicoterapeuta, psicologa e sessuologa, dice: gentile signore, ci aveva scritto tempo fa per il medesimo motivo. In questi 5 mesi nulla è cambiato? Che ne ha fatto dei validi suggerimenti forniti in quell'occasione? Avete provato e valutato la possibilità di correre ad un aiuto di persona da parte di un nostro collega della vostra zona come terapia di coppia? Le variabili da considerare sono molte, ma non è detto che quella dei sentimenti che possono ancora esserci tra di voi sia la principale. Credo che si debbano valutare con attenzione i pro e i contro del portare avanti questo rapporto, così come quelli della separazione. In base a ciò forse sarà più chiara quale direzione prendere. Beh sì, bisogna un po' sciogliere il ganglio dei tuoi pensieri, gentile utente. Adesso lui risponde, vediamo cosa succede in questo scambio. Oggi è stato un po' come Cioè, il giornaletto di Cioè, ma che ne sapete voi millennial che fate finta di essere aggiornati, ma in realtà vi manca un

Dici a me? Gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, balliamo.

0: Ma uguali proprio. Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa.
1: Gli occhi
0: pensa
1: del
0: che
1: mio ex.
0: Il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
1: Oh, vabbè, aurora boreale, senza che andiamo oltre. Allora, la risposta del tizio: gentilissimi dottori e dottoresse, ringrazio la vostra collaborazione, meno male. Sì, veramente una storia non molto semplice da capire e molto complessa. In questi anni c'ero, sì, fra noi c'era quasi una vita normale, la solita routine di tutti i giorni, i rapporti c'erano e ci sono ancora, non con molto amore, ma ci sono. Vabbè, la missionaria. Scoprire la doppia vita di mia moglie non è stato facile, perché come già sopra detto, lo faceva con molta furbizia e senza far notare niente. Ma te non è che sei proprio il più sveglio del quartiere. Comunque, di questi 5 mesi trascorsi, il più brutto è stato il primo mese per il superamento del fatto accaduto, e poi questi mesi mi sono serviti per scoprire meglio questa strana storia. L'aiuto di voi dottori di Medici Italia mi ha aiutato tantissimo illustrandomi la situazione, ma se t'hanno risposto danno un'analisi, e la strada da seguire per andare avanti e superare il tutto. Ho anche consultato uno specialista della zona che mi ha aiutato a stare meglio. Adesso non mi resta solo fare una scelta che non è facile. Grazie al gatto anche in questo caso. Gentile utente, Medici Italia può soltanto orientare l'utente, non fare terapia. Non so come abbiano fatto a farla stare meglio i nostri consigli, ma adesso dovete lavorare davvero con un nostro collega De Visu. Buongiorno, dove trovo collega De Visu come sopra indicato? Mi sento male, cioè, ha risposto così. Dove trovo collega De Visu? Oh, sì, c'è la cosa veramente che va oltre l'immaginario. Va bene, mi ha fatto un sacco piacere. Allora, questo pezzo io non lo metto mai perché dura 7 minuti e 12 secondi. Però è una delle canzoni più belle in assoluto di Zucchero Sugar Fornaciari, e quindi io penso che sia il caso di ascoltarcela. Mettetevi comodi e andiamo a coccolarci con questa sua ballata. Sì, un po' così, mettete il freno a mano, parcheggiate la macchina, se state al mare mettetevi le cuffie, chiudete gli occhi, sdraiatevi, adesso respirate insieme a me e facciamo tutti un respiro profondo. Immaginatevi di essere il vostro respiro, concentratevi sul vostro battito e 10, 9, 8, 7, 6, 5.

bella, bellissima, bellissima zucchero, un po' lunga, ma io nel frattempo non vi dico quello che ho fatto, praticamente tutto. Io ormai con i tempi radiofonici, che solitamente in un minuto riesci a, che ne so, andare di là alla macchinetta, fare il caffè, uscire, fumarsi la sigaretta, 7 minuti, praticamente ho preso il motorino, sono andato a casa, ho fatto la shoulder press, ho messo sul sugo la matriciana, ho passato lo straccio, sono tornato, sono andato al bagno, ho fumato, ho bevuto, ho mangiato, e ancora c'era lui che faceva salvami l'anima, salvami. Vabbè, questo perché poi quando uno si confronta con i tempi radiofonici, che sono un po' mi rovinano, perché mi danno l'idea che io in 5 minuti posso fare tutto, quindi poi corro un po' anche con lo scooter e ogni tanto casco nei cantieri come sabato. È stato bellissimo alzare gli occhi e vedere la rete del cantiere che avvolgeva ormai me e il mio mezzo motorizzato, con il quale sono ruzzolato a terra. A proposito, amici di Villa Pia, non voglio fare pubblicità, ma mi mandate sta cazzo del referto se c'ho una frattura o no. Non lo so, mi appello a tutti coloro i quali hanno qualcuno che lavora negli ospedali e mi dica una cura per questo mio malessere insopportabile che mi lascia veramente sofferente tutti i giorni. Vabbè, non lo so, chi mi conosce bene dice che sono un lamentone e che sostanzialmente poi non mi faccio mai niente, ma in realtà io fingo perché sono un non curante, sono uno di quelli che non si cura mai. Allora, passo a stateofmind.it, tradire e svelare o nascondere il tradimento, negare sempre!

0: Rockstar. Lo scandalo di Gianna Nanni, lo scandalo della mattinata di Torbido Podcast all'interno di Marte Contro. Vi ricordo, domani la cucina è venerdì 4 ore, venerdì dalle 10 alle 14 per sostituire Sofia Baldolini, ce ne vogliono due di noi, grande Sofì. Allora, tradire e svelare oppure nascondere il tradimento, tracce di tradimento numero 6 dal sito State of Mind in Therapy. Cerchiamo di comprendere un comportamento bizzarro come tradire e far sapere o nascondere, due cose profondamente diverse e al tempo stesso molto legate. Tradire un contratto, un patto di fiducia. Se gli umani fossero del tutto razionali, terrebbero il tradimento segreto fino al momento in cui non abbiamo deciso in modo evidente e chiaro ciò che desiderano fare. Ma vi sono forze misteriose nell'animo umano che premono verso il disvelamento, sia da parte di chi tradisce, sia da parte di chi è tradito. Beh, chiaramente chi è tradito qualcosa non gli torna, a parte l'ascoltatore di prima, e cerca di capire che cosa stia succedendo. Chi ha tradito come mai ha la voglia di... Allora, tradire e fare sapere o nascondere il tradimento sono due cose profondamente diverse, al tempo stesso molto legate. A noi interessano gli aspetti del tradimento svelato e dalla ricerca da parte del tradito delle tracce del tradimento. È spesso intenzione esplicita del traditore, sia del traditore che del tradito, che il tradito non sappia del tradimento avvenuto. Scriviamo esplicita perché è proprio tra le pieghe dell'esplicito che si nasconde la complessità di questo libro che vuole mettere a fuoco questa tematica. Il tradimento dovrebbe essere segreto, solo così si può parlare di tradimento. Se se ne parla, si è consenzienti, si tratta allora di una rottura di un rapporto o di un patto, che mi sembra una cosa molto più sobria e forse rispettosa. Se due persone parlano di tradimento reciproco avvenuto, anche se uno dei due non era consenziente, averne parlato sposta necessariamente il rapporto su un piano diverso. Sparisce il problema della ricerca delle tracce e appare il problema di come affrontare questa nuova fase del rapporto. Che emozioni abbiamo? Quanta sofferenza? Quanta indifferenza? Quanta rabbia verso chi ci ha tradito? Quanto dolore? Che si fa dopo il tradimento? Che cosa scegliamo di fare? Rimanere insieme? Lasciarci? O cominciare la guerra?
1: Rockstar. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Gente normale, ma per i maniaci del collecale.
7: Aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
9: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:17 qui su questo nostro pianeta marziano. È il momento del secondo classico per oggi. Bella questa, quanto mi piace. Negrita Magnolia, ascoltiamola insieme.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Fino alla fine, Magnolia Negrita. Allora, tradire un contratto, un patto di fiducia, se gli umani fossero del tutto razionali, darebbero il tradimento segreto fino al momento in cui abbiamo deciso in modo evidente ciò che vogliamo fare. Ma ci sono forze misteriose nell'animo umano che premono verso il disvelamento, sia da parte di chi tradisce, sia da parte di chi ha tradito. Vabbè. Il problema che ci poniamo è di spiegare un comportamento bizzarro che consiste nel lasciare tracce di qualcosa che si dice di voler tenere nascosto e nel cercare tracce di qualcosa che non è detto che siamo in condizione di voler sapere e di affrontare in modo logico e coerente. Vi ricordo tra qualche minuto la fatta intervista alla Soralella. Il comportamento di chi cerca tracce del tradimento è più comprensibile. Vuole sapere come stanno le cose in un'area per lui importante, vuole controllare per non subire inganni, vuole dare un significato più coerente a segnali spesso incoerenti. Ma non sempre questo scopo così logico ed esplicito è realmente alla base del comportamento del cercatore di tracce. L'irrazionalità di alcune motivazioni del cercatore emerge quando, una volta avuta la conferma del tradimento avvenuto, egli o lei cade in confusione, si ritira, accusa oppure fa di tutto per riuscire a non tenere conto delle informazioni del suo comportamento gli ha permesso di ottenere. Ma perché e con che scopo la donna che ha un sospetto va a rovesciare le tasche del suo uomo di ritorno da un viaggio di lavoro alla ricerca di una ricevuta di una carta di credito che dichiari con violenza indiscutibile una cena in due in un ristorante invece che una cena di lavoro su cui si era parlato al telefono? Cosa spinge l'uomo che dice a se stesso di voler mantenere il segreto a lasciare il suo telefono cellulare, a volte usato da sua moglie, e le tracce di un messaggio erotico inequivocabile che, se letto, lo porterebbe alla rovina del rapporto?
1: La mia

0: Allora, ritorniamo dove. Perché fare questi? Perché lasciare queste tracce? Seminare e cercare le tracce del tradimento è un'attività umana poco descritta ma molto diffusa. Molte energie vengono spese da persone che hanno rapporti sentimentali nel coprire le tracce del tradimento, lasciare le tracce del tradimento, cercarle, ancora cercarle. Molte emozioni sono coinvolte in questo processo: curiosità, paura, angoscia, dolore, rabbia furiosa. Molti sono anche gli effetti indesiderati di questi comportamenti, che spesso danneggiano in modo inequivocabile e definitivo vite che potevano rimanere decentemente in equilibrio. George è sempre stato molto orgoglioso della bellezza di sua moglie. In fondo si è sempre considerato fortunato che una donna eterea, misteriosa come lei lo avesse scelto e sposato. Dal momento del matrimonio ha però messo in atto sistematiche violazioni della sua privacy che hanno gradualmente deteriorato la qualità del rapporto. Apre tutti i suoi cassetti, ha imparato ad aprire le sue lettere e a ricontrollarle senza farsi scoprire. Alza il telefono per ascoltare le telefonate di lei e la segue quando lei va a passeggio e vede le sue amiche. Allora, prima di andare avanti nell'articolo, dico, ma questa è una spia di merda. Cioè, falla vive, voraccia, o a te che ti ha tradito. Adefish!
1: Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi. Parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome. Scrive di musica commerciale.

Fottuti per sempre lo Stato sociale in doppietta con questo brano qua, che già sentite sotto, è una novità dell'ultima ora, e c'è un po' nuvoloso ma qualcuno andrà al mare. Se andate al mare, non al mare nord di Roma che è di un verde un po' così, un po' verdolegno, ma se andate un po' più giù, un po' più su, Lucio Battisti ve la canta così: acqua azzurra, acqua chiara, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare a questo punto della stagione.

Acqua azzurra, acqua chiara, Lucio Battisti, 11.36. Allora chiudo con questo articolo e poi passo alla sorarella. Allora, il suo comportamento sarebbe rimasto una sgradevole ossessione e un disturbo per lei se una volta, aprendo una sua lettera, non avesse trovato una missiva affettuosa e nostalgica del suo vecchio fidanzato. Questo sospetto lo ha fatto impazzire e ha cominciato ad accusare la moglie di un tradimento dopo l'altro e a tentare in ogni modo di chiuderla in casa, anche se quando la moglie è a casa non riesce a stare tranquillo perché lei lo potrebbe tradire con i pensieri e vecchie fantasie e sogni segreti. Vabbè, ma vatta a curà. Questo comportamento ha prodotto nella moglie all'inizio un distacco, un fastidio unito lentamente ad un aumento di pena e di disprezzo per lui. La fine del rapporto si è rapidamente compiuta e Giorgio viene adesso in terapia non riuscendo a spiegarsi come sia potuto accadere che un comportamento di controllo amoroso possa aver generato in lei un distacco così feroce. Ma controllo amoroso, ossessione, possesso e paranoia, cioè non è controllo amoroso. Egli è incapace di riconoscere i suoi aspetti patologici e non riesce a immaginare un comportamento diverso che avrebbe potuto adottare. Ciò che egli ha fatto è che la profezia dell'abbandono che aveva in mente è stata da lui determinata attraverso tutti i comportamenti di controllo che ha messo in atto per evitarlo. Va bene, allora abbiamo parlato abbondantemente di questo tema, io lo chiudo perché dopo questo brano una piccola citazione e poi cominciamo a parlare della soralella, la sorella di Aldo Fabrizi, ma insomma la soralella è la sorella di Aldo Fabrizi, ma è anche la nonna di Carlo Verdone, diciamo, no? Se vogliamo considerarla per l'inconscio collettivo che tutti le attribuiamo. 11.37, Radio Rock Italia, Marte Contro, Dario, in voce con voi, fino alle 13 come ogni giorno.

Trasforma il tuo fucile in un gesto più civile. Prima guardia Litfiba. Anche quest'anno lo studio Call col K sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza, tecnologia all'avanguardia e al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo studio Call, col K, K-O-L, si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa del sorriso. Piazza dell'Alberone 1, studiocall.com, 06789346, oppure un bel WhatsApp al 334-840-7923, al quale vi risponderanno subito gli amici dello studio del Dottor Call. Allora, un bel brano di Loredana Bertè, La Pazza, che mi piace tanto, e poi entriamo nel vivo della Fanta Intervista, la Soralella. Vai, rimanete con me se vi va, eh.

0: Talk Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
2: I dentifrici Mentadent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenow 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Mentadent a 1,99€. E con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Protect Plus.
1: Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: 11:47, il momento della seconda novità per oggi. Loro sono gli Asia Noia con Raskolnikov. Ascoltiamola insieme.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Asanoia Raskolnikov, sono le 11.51, è il momento, come la mia base cambiata vi fa presagire. Allora, questa è la base di Torbido Podcast, scritta, diretta, ideata da Orange e Frenetic, di cui mi fregio, oltre che dell'amicizia, anche dell'ascolto. Tra l'altro saranno live sul palco di Jamie Tights il 18 di giugno, dove andrò, ma sai i concerti che sto a fare quest'anno. Però è il momento, con questa base, di parlare della mia fanta intervista e di mettere al tavolo di Torbido un ospite. Che cos'è Torbido? Torbido Podcast è una cena tra amici dove c'è un diciamo un moderatore, Giovanni Seddaio, e due mattatori, in questo caso io e Raffaella, e prima c'era Bob, insomma, e poi c'è un ospite. In questo caso l'ospite, mutuando un po' quella formula, è Elena Fabrizi, anagrafe Elena Fabrizi con due B, nota anche con lo pseudonimo di Soralella, nata a Roma il 17 giugno, data sacra del 1915, ed è morta a Roma il 9 agosto del 1993. È stata una attrice, cuoca e conduttrice radiofonica italiana, non tutti lo sanno questo. Vincitrice di un David di Donatello nel 1984. Allora, io alterno cantanti, attori, sportivi e anche cantantesse, attrici e sportive. Quindi, insomma, faccio una volta un uomo, una volta una donna, un uomo, una donna, una donna, un uomo. In questo caso è Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi. Allora, la figlia di Giuseppe Fabrizi, un vetturino, e Angela Petrucci, titolare di una bancarella di frutta e verdura al mercato del Campo dei Fiori, potrei parlarne dopo, venerdì, del quinto quartiere del centro, era ultima di sei fratelli, ovvero Aldo Fabrizi, Teresa, Vincenza, Italia, Fernanda. Nel dicembre del 1916 il padre, lavorando, cadde in un fosso, prese una polmonite e morì, lasciando il ruolo di capofamiglia al primogenito undicenne.

0: sì, come no, siete buoni dei Maneskin. Torniamo su questa base un po' torbido podcast. Allora, quindi la famiglia va in mano a Aldo Fabrizi. Il 22 aprile del 1935 Lella sposò Renato Trabalza, facchino presso il mattatoio di Testaccio. Quanta poesia. Ah, potrei parlare di Testaccio. Andarono a vivere in via della Barchetta 14 ed ebbero tre figli. Il primogenito, nato a dicembre del 1936, venne da lei chiamato Aldo in onore del fratello che l'aveva fatto da padre, ma veniva da tutti chiamato Amleto, come avrebbe voluto chiamare il padre in memoria di un proprio defunto fratello. Quindi hanno dato entrambi nomi di fratelli defunti. Da sempre appassionata di cucina romana, lavorava come cuoca a casa propria, realizzando piatti anche con gli scarti del mattatoio procurati dal marito, venduti al vicinato, finché nel 1940 riuscì ad aprire una propria trattoria in Piazza della Cancelleria, chiamata dalla sora Lella, che ancora c'è, per la quale andava ad acquistare le primizie al mercato di Campo dei Fiori, e veniva sempre rifornita dal marito con carne proveniente dal mattatoio, quando il mattatoio stava lì a Testaccio. Nel 1959, insieme al proprio figlio Aldo, detto Amleto, trasferì il locale sull'isola Tiberina, aprendo così la trattoria Sora Lella, nella quale era presenza fissa alla cassa. E questo c'è, questa c'è tuttora lì. La carriera, là, adesso entrerò nel merito della carriera della Sora Lella come attrice, che non è altro che l'incarnazione di un personaggio popolare quale essa è, cioè lei ha recitato semplicemente se stessa. Adesso però entriamo nel dettaglio in questa fanta intervista alla Sora Lella, non prima di aver ascoltato Mannarino,
1: la donna del porto.

Marilu, la sentivo ieri da Bobo Wine Bar a Monteverde, quei pazzi di Bobo. Vi ho sentito tutto a Mannarino tutta la sera, dopo essere stato da Fischio, vari giri. Adesso sto riempiendo il mio motorino di adesivi dei posti dove vado praticamente a gozzovigliare. Sai che non sono pubblicità, sono consigli extra che dono così agli astanti. Allora, sono 2 minuti trascorsi dopo le 12, siamo nel corso della Fanta intervista alla Solarella, che oltre a prendere da Wikipedia andrò a cercare quella qualche intervista. Allora, nota come Solarella, stupendo che tra parentesi c'è la, come si dovrebbe dire in italiano, signora Lella. È stupendo perché ieri ne parlavo con una persona del nord e mi fa la suora Lella. Non è che sora vuol dire suora, cioè sì, a Roma anche sora tua si dice, oppure ecco, sono passate 2 sore, sta per suora, però in questo caso la sora Lella, la sora Anna è la signora, sarebbe, capito? Un po' come siora, capito? Quindi la signora Lella si dedicò anche al teatro e al cinema sulla scia del fratello Aldo, che insomma tutti conosciamo, esordendo sul grande schermo nel 1958 all'età di 43 anni nel film I soliti ignoti, niente, una cosetta di Mario Monicelli, accanto a Totò ed altri divi del cinema italiano come Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Vittorio Gassman e Tiberio Murgia, dove interpreta una delle 3 mamme adottive dell'orfano Mario, a Mario Renato Salvatori. Prese parte poi a diverse commedie all'italiana in cui sfoggiava il suo carattere bonario e il marcato accento romano, come I tartassati di Steno del 1959, nella parte di una suora, in questo caso sì, infermiera, accanto al fratello Aldo e Totò. E in C'eravamo tanto amati di Ettore Scola del 1974, nel quale recita accanto al fratello, curiosamente nella parte della moglie. Nel 67 apparve anche come ospite in una puntata della trasmissione televisiva Rai di carattere gastronomico Linea contro la linea, e ha partecipato al film Scusi, lei è favorevole o contrario? Secondo film di Alberto Sordi, da regista.

06 e 07. Allora, divenne famosa all'inizio degli anni 80 quando grazie a Carlo Verdone, che le fece interpretare il ruolo di nonna al contempo burbera e bonaria, sia in Bianco, Rosso e Verdone 1981 che in Acqua e Sapone 1983. Verdone, nella sua autobiografia Fatti Coatti, racconta che decise di inserirla nel cast del suo film dopo averla sentita parlare ai microfoni dell'emittente locale Radio Lazio, dove ogni mattina interveniva per dare consigli alle ascoltatrici che chiamavano per raccontare i loro problemi quotidiani. Semplice, la radio. Affascinato dai suoi modi e dalla sua personalità, decise di incontrarlo andando nel bar dove era solita recarsi. Il suo ultimo film con Verdone, stavolta nel ruolo più defilato, fu in 7 kg in 7 giorni, dove interpretava una paziente dall'improbabile clinica di dimagrimento gestita da due protagonisti. L'altro era ovviamente Renato Pozzetto, e chi se no, e chi se no. Allora, una cover dei Soul Asylum, Runaway Train, riportata nella nostra lingua da Marco Conidi, Stella di Città.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Per favore, vorrei parlare con padre Michael Spinetti.
0: Mo guardo si è rientrato.
1: Nonna, no, mo guardo si è rientrato. Adesso guardo se è rientrato.
0: Adesso guardo se è rientrato.
1: Oh, nonna, in italiano devi parlare, non in romanesco, se no non ci credono.
0: Te posso dire una cosa in romanesco? Ma non staremo a fare una cazzata.
1: Nonna, d'altro canto, qua se non mi invento qualche cosa, se non mi faccio una fantasia, qua non succede mai niente, non succede.
0: Ma se andiamo a passare un guaio prossimo, ma come famo? Ma che famo? Pronto? Mo guardo se è rientrato.
1: Come? Mo guardo?
0: L'ho detto a romanesco. Aspetta, mo dico in italiano.
1: Parla educata.
0: Adesso guardo se è rientrato. Sto figlio de una mignotta.
1: Ma che, figura mi fa?
0: Oh, mi è scappata.
2: è mai scappata, c'ha ragione. Comunque ci stanno ancora ste nonne qua, le conosco almeno un paio, Liliana e Anna, una mi ha fatto la crostata, l'altra mi ha fatto punto, però sono comunque ancora quelle donne lì ce ne stanno, ce ne saranno, ne conosco tante, anche altre nonne sicuramente, però questa romanità, ma non solo Roma, io c'ho un bel libro a casa che si chiama Donne di Trastevere con delle foto meravigliose, c'è anche una foto di Elena Fabrizi. Allora, affascinato dai suoi modi e dalla sua personalità, va bene, il primo film che ebbe successo è permise all'attrice di vincere il primo film, quindi abbiamo detto Bianco, Rosso e Verdone, di vincere il Nastro d'Argento come miglior attrice esordiente con il successivo Acqua e Sapone, ottenne invece un Davide di Donatello come migliore attrice non protagonista. Nel 1982 prese parte allo sceneggiato televisivo della Rai, Storia d'amore e d'amicizia, diretto da Franco Rossi, in cui recitò accanto a Ferruccio Amendola, Claudio Amendola, Barbara De Rossi e Massimo Bonetti. Lo sceneggiato registrò 14 milioni di telespettatori di media. Ve lo ricordate? Io no.
3: Ho il mic hot, mate, sta merda garanzia come la blockchain. Gira fra la gente tipo top AIDS, ma la loro fame è viscida. La mia fame è

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Questo è
9: Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
10: È il momento di ballare a Marte Contro e ovunque voi siate ascoltandomi. Sono le 12:17, è il momento dell'ultimo classico per oggi. Loro sono i Planet Funk con la loro Another Sunrise.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: glicemia, valori normali 0,60, 1,10, 2,6, quanto c'hai? C'hai 5,50. Guarda che c'è Samore. Azotemia, valori normali 0,10, 0,55, 2,6, quanto c'hai? 4,40.
1: Numero di...
0: Lipemia totale, reggide, valore normale 600.000, 2,6, quanto c'hai? 4.000.
2: Ma allora sto cavolo di dottore che cure mi ha dato?
0: Ma dove tocchiamo il fondo, secondo me, sulla colesterolemia?
2: Numero di...
0: No, te lo devo dire.
2: No,
0: perché lo devi sapere. Lo devi sapere. Colesterolemia, motte spari. Valore normale 130, 220. Tu sai quanto c'hai?
3: 700.
0: Glicemia, valori normali 0.
2: Io devo ancora capire. Chiede questi che tutte le volte che vanno al bagno non scarichino mai.
4: Nonna, per cortesia, ma sta a fare lezione.
2: Ma vai a vedere che macello che hanno combinato.
4: Me lo immagino.
2: Ma non tutto lo puoi immaginare. E poi io già c'ho un sospetto, sì. Ma sì, lo pizzico.
4: Chi mi guarda a me? Quando gli state in mezzo il gabinetto mi guarda sempre a me, mi guarda.
2: Se te guardo si vede che c'ho le prove.
4: Prove di che?
2: Non te sta a preoccupare.
5: Ce lo so io, ce lo so, non te sta a preoccupare, Ma devo dire, beh, chiaramente merito di Carlo Verdone, ci mancherebbe, però so. Nell'eternità la sorella. Allora abbiamo detto Nastro d'Argento, Davide Donatello, recitò in seguito in alcuni film del filone della commedia sexy all'italiana, come quelli della serie Pierino, prendendo parte sia a uno dei film apocrifi, Pierino, La peste alla riscossa di Umberto Lenzi, interpretato da Giorgio Ariani, in cui Lella cantò anche la canzone tema del film assieme all'attore toscano, e sia un film della serie con Alvaro Vitali, Pierino torna a scuola. Allora, io adesso non me ne voglia quel simpaticone che faceva Pierino, c'è toscano con i capelli ricci, e non me ne vogliono i toscani che hanno rovinato questo paese, ma insomma, Pierino è solo Alvaro Vitali. Torfischio a Sensa.

0: cari e Salmo, 12:25, pronti per la doppietta delle 12:30? Allora, sì, torno a dire, insomma, il Pierino Toscano è un po' come i sosia di Bud Spencer e Terence Hill, non sa manco che film fossero, no? Questi tri-movie, c-movie. Vabbè, le sue interpretazioni la identificarono con lo stereotipo della nonna italiana e negli ultimi anni della sua vita fu imitata da Antonello Fassari nel programma satirico di Rai 3 Avanzi. Inizialmente lei non gradì queste imitazioni, dove veniva ritratta nel suo ruolo di frequentante ospite dei talk show televisivi con trovate come il piatto di spaghetti tirato fuori dalla borsa. In seguito i due ebbero un incontro amichevole durante una puntata della trasmissione televisiva Ciao Weekend. Negli ultimi anni della sua vita venne frequentemente invitata al Maurizio Costanzo Show, dove mostrò la sua genuinità, il suo carattere e la sua romanità. La sua romanità, la soralella, la soralella, la soralella. Voilà. Aspetta, vai.
1: 39.000 lire, te dico solo questo. Oddio, nonna!
2: Che c'hai?
1: Indovina dove stava il sacchetto delle medicine!
2: Dove?
1: Qua sopra!
2: E mo?
1: E mo prova a farmi rimborsare!
2: E provaci un po'!
1: Mannaggia! Aspetta,
0: Aspetta! Vediamo se gliene rimborsano,
2: Chi è?
0: Azzacca, accecata la mosca col ventaglio! Eccolo là!
1: Nonna! Nonna! Mi hanno fatto un buono! Che vuol dire? Vuol dire che...
2: Che te la vinde il culo!
0: Eccola! Questa è la poesia della Soralella e di Carlo Verdone. Questo era un sacco bello. Va bene, doppietta delle 12:30. Parto da Cara Calma.

0: schifo la doppietta delle 12:30. Giustamente mi scrive Peppe: durante quella trasmissione io gli ho rotto in C in diretta. Te posso in ammazzare che io so così decrepita. Poi un attimo di silenzio e gli fa: sto rotti in cu. Eh sì, sorarella, era la sorarella. 12:30 la doppietta dopo Chiara Calma, la mia protetta Madame Rosso come il fango.
1: Avevo un paio di Vans coi buchi, gli unici cash rubati dalla borsa di mamma per fumarmi le camel, andavo male.

con quale scioltezza rientro cantando. Allora, la morte. Provata anche dalla morte prematura della figlia Assunta, morì il 9 agosto del 1993 all'età di 78 anni, quindi direi abbastanza decisamente, preventivamente, prematuramente, all'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma, dove era ricoverata dal 10 luglio dello stesso anno in coma in seguito ad un'ischemia cerebrale per le complicanze del diabete, malattia da cui era affetta da molto tempo. I funerali, svolti il giorno seguente nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola, videro la presenza di tanti volti del cinema italiano. Fu poi tumulata nel cimitero Flaminio di Prima Porta. Domani mi sa che è un po' di più. I rapporti con il fratello Aldo. Elena Fabrizi e il fratello Aldo, si dice, non andassero particolarmente d'accordo, forse a causa della differenza d'età o dei caratteri non facili. Carlo Verdone ha raccontato che durante una consegna dei Davide di Donatello del 1988, Aldo Fabrizi gli chiese: ma tu che ci trovi, mia sorella? Quella è buona solo a cucinare. Massimo, figlio di Aldo, riferì un episodio in cui l'attore, ricoverato in ospedale poco prima di morire, gli disse a proposito dell'eventuale visita della sorella: oh, non ce la fa venire, eh? C'ha quel vocione che mi rompe i timpani. Ad ogni modo, Mauro Trabalza, nipote della sorella, ha smentito tale voce, affermando invece che tra i due fratelli ci fosse veramente stima. Allora, poi tutta una bella carrellata di film che ha fatto, che adesso li leggo tutti: la televisione, poi il teatro, la radio, insomma, ancora un po' di ciccia al fuoco. Nel frattempo un po' di Roma di quei tempi, attraverso le parole del cantore, che ora ha messo un po' in pausa il suo tour perché ha avuto dei problemi polmonari, ma insomma prima o poi tornerà a riempire gli stadi e faremo modo di starci, va, che Claudio Baglioni è Claudio Baglioni. In questo caso, Porta Portese, un pezzo molto molto popolare, vai.

Leoni, allora i film della sorella, i soliti ignoti, prepotenti più di prima, i tartassati, risate di gioia, un militare e mezzo, Totò, Fabrizio e Giovani d'oggi, audace colpo dei soliti ignoti, una vita difficile, i miei cari con nell'episodio la signora mia, l'arcidiavolo, scusi lei è favorevole o contrario, la proprietà non è più un furto, c'eravamo tanto amati, la terrazza, bianco, rosso e verdone, Pierino, la pesta, la riscossa, acqua e sapone, sotto sotto strapazzato da un'anomala passione, 7 chili in 7 giorni, belli freschi, non scommettere mai col cielo, tutta colpa della SIP, Pierino torna a scuola e Agnieszka sola, regia di Diego Febraro, in televisione, morto Troisi, viva Troisi, storia d'amore e d'amicizia, teatro, l'attrice ha calcato il palcoscenico per la prima volta a 75 anni, sebbene fosse già un volto noto, il suo esordio teatrale avvenne al Teatro Centrale di Roma portando in scena nel novembre del 1990 due storie romane, Pianissimo e Voci di quartiere, scritti da Romeo De Baggis, la regia fu curata dallo stesso De Baggis, gli spettacoli erano concepiti come un monologo, ossia un one woman show costruito da una serie di racconti in cui la sorella era l'assoluta protagonista. Sul palco non c'era una vera e propria compagnia teatrale intesa in senso tradizionale, l'attrice interveniva, intratteneva il pubblico da sola, ripercorrendo con la sua verve dialettale ironica storie di vita vissuta, aneddoti romani, ricordi personali legati al fratello Aldo e alla città. Serata d'onore con Aldo Fabrizio e Renato Lascela, anche in questo caso è salita al Teatro Parioli. La radio Roma-Lazio, ai microfoni dell'emittente locale Roma-Lazio, la sorella ogni mattina intratteneva per dare consigli e per consolare le ascoltatrici che chiamavano per raccontare i problemi quotidiani, dei tradimenti del marito, dell'aumento dell'affitto, dai guai fisici, dal tram e radio. Vabbè, qualche pubblicità, anche un disco con 45 giri, Pierino alla riscossa. Poi ha ricevuto, come abbiamo detto, un Davide Donatello, un altro d'argento.

0: Gazzè, anche lui è uno di queste certe. Ho un piccolo contributo così, d'amble, vai.
1: Mi sono scordata, l'ho mannato in tintoria.
2: No!
1: E perché c'ho l'artrosi, oggi non posso tenere il ferro in mano?
2: Ma come, io devo partire, ma lo mando in tintoria.
1: E mettete quello dei principi de Galles che ti stai in amore addosso.
2: Sì, mo i preti vanno in giro col principe de Galles.
1: E beh, ormai non fa tanto lunga, va giù dal soggino che vedrà che è pronto e strapronto.
0: Gino mio, Gino
2: la miseria.
1: Ma che te stai a bere, il latte mio?
2: E beh...
1: Ma ci ho messo 25 gocce della Sativo.
2: Quante?
0: Quante?
1: Ah, ma a me 10 non mi fanno niente.
0: A me 10 non mi fanno niente, bellissimo. Allora, questo è il preludio ad una scena meravigliosa di lui che chiaramente è sotto l'assativo. Va dal poro Gino, che invece è morto, e cerca di recuperare il vestito da prete. E chiaramente si vede costretto a sfilarlo al morto, no? Con tutte quante lì le parenti, le zie del poro Gino che piangevano a lutto. E lui che gli sfila i pantaloni, alternando il tentativo del furto al ormai famosissimo e celeberrimo Gino mio, Gino mio, Gino mio, Gino mio. Rock Spot.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Excellent nella tecnologia.
1: Ora è pronto.
4: Exclusive nello stile.
1: Ci sei fatto vai.
4: Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
8: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: State ascoltando Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 12:47, è il momento dell'ultima novità, che vi ricordo essere powered by Riccardo Magni, l'uomo della qualità di questa radio, che va in onda il giovedì dalle 20 alle 22 su queste emittenti. Ci permette di ascoltare uscite nuove e sul pezzo di nuove proposte. In questo caso Greta Grida con la sua Peggio di Me. Ce l'ascoltiamo insieme, poi torniamo, ancora qualcosa della Sarorella e poi saluti.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Da tutto il peggio di me, questo è l'ultimo intervento per oggi su quello di cui abbiamo parlato, la fante intervista alla sorella. Chissà che la prossima settimana non metterò nel mio mirino magari il fratello Aldo Fabrizi, perché no, pure Totò, non lo so, ci penso, perché come vi dico sempre, il mio argomento del giorno mi nasce il giorno in cui nasce il giorno. So che è un po' complicata, ma è così.
1: Ci si faccio pagare?
2: Eh?
1: Fammi ci parla a me, che da vedere come ti pagano.
2: Ma la vuoi fare una cortesia? Ma lo vuoi fare un piacere? Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io.
1: No, qua dentro sei un coglione tu. Perché guarda sta casa com'è ridotta, peggio di un safari. E poi sai che ti ricapri qua la finestra che non si respira qua dentro. Dai che la pasta è cotta, sennò ti diventa una colla.
0: Bello, dai che la pasta è cotta, sennò ti diventa una colla, che poi è la vera ed unica preoccupazione della sorella. Allora, della sorella va detto anche, insomma, che ha scritto non pochi libri. Allora, abbiamo La cucina della sorella del 1992, Agenda casa 93, consigli e le ricette della sorella, La cucina della sorella del 95, La vera cucina della sorella di Marcus Libri del 97, e poi diciamo che insieme ai nipoti che poi gestiscono ancora il ristorante, Renato Trabalza, Mauro Trabalza, Simone Trabalza, Elena Trabalza e Francesca Barberini, Annamo bene, La cucina romana di sorella di Giunti del 2022. Detto questo, allora, l'ultimo brano per oggi, metto insieme due mostri del momento, Marrakesh e Calcutta, e poi torno per i saluti e possiamo poi lasciare tutto ai sopraggiunti nel frattempo, ragazzi del Febbra, che sono pronti qui dietro anche con le loro novità che già avete visto sui social e sono tanto tanto chiote, che coinvolgono tanto Radio Rock Italia.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: Marrakesh e Calcutta, laurea ad honorem. Allora, siamo arrivati al tempo dei saluti, 12.55, ho fatto anche un gesto velocissimo, lui posticipare la sigla, abbiamo parlato abbondantemente di tradimenti, di cose oscure, poi abbiamo fatto la fatta intervista alla sora Lella, abbiamo messo anche, abbiamo chi poi, ma che cazzo c'ho, il plurale maiestatis, quello era rimasto nei meandri del debello gallico di Cesare. Ah, anche poeta, vabbè, allora, detto questo, invece domani, giovedì, di cucina, perché no, potrei parlare delle ricette della sorella, ma probabilmente parlerò invece del menù ideale estivo, che io già dichiaro essere sauté de cozze, spaghetto con le vongole, fritturina mista e bicchiere di vino bianco. Non ci stanno proprio santi, però andrò a vedere i menù estivi di tutto il mondo, ma poi rifineremo qua. E vi do anche la mia preziosissima e singolarissima ricetta dello spaghetto con le vongole alla Dario, che non altro non è che uno spaghetto con le vongole. Invece venerdì, richieste, vi ricordo, 4 ore venerdì dalle 10 alle 14, quindi potete insomma sbizzarrirvi, e soprattutto il quinto quartiere, la mia nuova rubrica in cui parlerò di un quartiere, forse ritorno a Roma, vediamo, ci penso domani. Allora, ex accusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali lunghi come cazzo, quello che vi dico tutti i giorni, in più chi si fa i cazzi propri campa 100 anni. Detto questo, grazie a tutte e a tutti per aver ascoltato Marte Contro anche oggi, vi lascio ai ragazzi del Festa, ciao, Lucio Dalla, cosa sarà?
2: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un

0: Latin Rockets 13.01 di questo mercoledì 10 giugno. E allora ritorniamo con il nostro appuntamento settimanale subito dopo Marte Contro. Un abbraccio grandissimo a Dario Cecchettani che ci ha preceduto. Notizia del giorno, è qui con noi dall'inizio il presidente. Bene. Come sta, presidente?
1: Un po' caldato.
0: È caldato? L'avete sudato?
1: Sì.
0: Molto sudato?
1: Bagnato.
0: C'è anche il buon Adro.
2: Come sempre!
0: Bravo,
2: oggi
0: bravo.
2: Vestito di rosa.
0: Oggi vestito di rosa, anche un po'...
2: Nome della rosa.
0: Vintage, salmone, un marchio che ha fatto la storia della musica negli anni 2000.
2: Beh, ha fatto cose buone e cose
0: lei
2: meno
0: salmoneggia.
2: Buone.
0: Lei salmoneggia. Lei salmoneggia.
2: Allora oggi... è proprio salmone, dai.
0: Visto che c'è il presidente, la rubrica Marcorda me la tengo per la seconda parte, invece la prima sarà proprio molto carica di,
2: dai,
0: così, di curiosità.
2: Ci tenevo particolarmente.
0: Che la stupiranno, presidente. Cominciamo con la playlist.

0: proposito di spingere, visto che oggi è 10 giugno, manca sempre meno al Febbra Rock Fest che avrà luogo il 5 di luglio a Testaccio Estate e vedrà protagoniste molte band a cui vogliamo bene, che abbiamo inseguito per anni e che finalmente troveranno spazio sul palco del Febbra. Siamo molto felici? Siamo molto felici, tra cui saranno presenti The Piscellis, Webro, Le Cose Importanti, Jennifer in Paradise, Leuca. E ricordiamo che ci sarà l'ultima band, lo
1: ci
0: sapremo
1: siamo,
0: praticamente dopo domani, che ci sarà
1: dopo
0: la finale.
1: Dopo domani annunceremo questa grande partecipazione.
0: Verrà selezionato tra i finalisti, non il vincitore, tra i finalisti del Raccoon Music Awards, verrà selezionato il sesto concorrente per il festival. Funziona così.
2: Esatto, tra l'altro, insomma, chi
1: sono dei rumors già,
2: chi ci sarà sarà una bellissima serata il 12 già al Monk con i
0: 12
2: ragazzi
0: al Monk.
2: Del Raccoon, quindi raggiungeteci lì,
1: noi siamo lì.
0: Dunque, il 5 luglio invece vi ricordo che sarà entrata gratuita, un free entry, ormai siamo in questo meraviglioso
1: iridiscente,
0: in questo meraviglioso format che la gente viene e si sente la musica, capito? A spese nostre, è così,
1: capito, ragazzi? Più di questo, musica libera.
2: Che dobbiamo fare?
0: Musica libera.
2: Dai,
0: volevamo anche ringraziare La Risposta, visto che dopo è uscito tutta la comunicazione del festival, ci sono arrivati tantissimi messaggi d'affetto,
1: è vero,
0: tante persone che hanno iniziato a
1: giusto
0: seguire il progetto, e quindi un grazie doveroso va fatto a tutti voi che ci seguite. Rimanete comunque anche per quello che succederà poi dopo, perché Star Trek saranno delle cose, no,
1: incredibili.
0: Ecco, a proposito delle band che parteciperanno, ci sarà il Marcone Nazionale Webro e questo è Blu Cristallo. Ma

0: Radio Rock Italia, siete in compagnia con quelli del Febbra, rimarremo con voi fino alle 15, quindi fatevene una ragione. Vi ricordo che per interagire con noi c'è il numero canale WhatsApp 3791 600 190, mandateci i vostri audio, le vostre foto, i vostri video, i vostri insulti
1: che
0: per il
1: state
0: presidente.
1: A magnà,
0: e soprattutto fateci sapere che cosa state mangiando.
2: Ha tradotto.
3: Allora, volevo ricordare tra l'altro che Webro ha iniziato la pubblicazione praticamente del disco Music for Rapine in acustico.
0: In acustico, sì, ah, da
3: seguire. Bravo, molto, tanta molto, è un bel lavoro, molto bello. Quindi volevo, a chi non lo sapesse, sapeva.
2: Ora lo sa, ora
3: sappiate.
2: Vabbè,
3: adesso sappiatelo.
0: Sappiatelo. Sappiatelo. Allora, nella prima parte vi sottoporrò, miei cari colleghi, vi sottoporrò a dei temi. Uno dei temi è la legalità, cioè cose in realtà illegali, cose che una volta erano legali, adesso sono diventati illegali.
2: Un altro parli con la persona sbagliata.
0: Siccome siamo tutti
2: un uomo che vive nell'illegalità.
0: Nati negli anni Ottanta, ci sono un sacco di cose che sono cambiate praticamente in vent'anni.
2: Questo è interessante.
0: Tante
2: sì.
0: A livello proprio socioculturale.
2: La legge si è adeguata.
0: Ma si è adeguata, ma noi non ci siamo adeguati alla legge.
3: Sono punti di vista, perché come lei ben sa, me, se mi fermano per esempio le forze dell'ordine,
2: lei non si ferma.
3: No, spesso io dico, guardi, adesso non è.
2: Vado
3: non
2: ho di fretta.
0: Tempo, vado un po' di fretta. Lei fa, no, io vado di fretta.
1: Gentilissimo.
0: Me ne vado.

0: Meganoidi, supereroi 13 e 14, siamo quasi arrivati al primo break di giornata. Volevo ricordarvi che per ascoltarci potete farlo in DAB Plus. Se vi trovate nel territorio lazziese potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android, in streaming ovviamente su RadioRockItalia.it, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio, il tutto il litorale romano, sia Ostia, Fregene e Fiumicino, che si preparano ad accoglierci fra poco perché le temperature sono quelle giuste. Ci fermiamo al volo e poi torniamo con il primo grande classico.
1: Rock Spot. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: State ascoltando
5: Quelli del Febbra.
4: Se è underground, passa da qui.
0: E allora arriva il primo classico per queste due ore che passeremo insieme. Sono diventati un classico, sì, purtroppo è così, passa il tempo per tutti. Fast Animal and Slow Kids, a cosa ci serve?
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Musk a cosa ci serve? Allora cominciamo questa meravigliosa rubrica con un bel applauso.
1: Ci siamo,
2: il
1: dai!
2: Rubricone! Come, allora. È come il fiume.
0: È come il rubricone.
2: Era quello?
0: Bravo. Allora, la rubrica, questa prima rubrica si chiama cose che non crederesti siano state legali. Cominciamo con la prima, che è fumare in aereo per circa 50 anni. Fumare sui voli commerciali era del tutto normale.
2: Sì, è vero, ci credo.
0: Gli assistenti di volo distribuivano persino sigarette gratuite come parte del servizio a bordo.
1: C'è la siga.
0: Gli Stati Uniti lo hanno vietato completamente sui voli nazionali nel 1990. Ora, la persona più anziana, almeno a vedersi, è il nostro presidente, le è mai capitato di... almeno
1: certo,
0: assistere
1: all'età di tre anni, no,
0: almeno
1: fumando.
0: No,
2: veramente, allora, se posso
1: però era comune, uso comune anche nei locali fumare, nei ristoranti,
0: però nei ristoranti esce e prendi una boccata d'aria,
1: si fumava dentro i ristoranti,
0: però nei ristoranti
1: era un periodo storico in cui anche magari nell'aereo era concesso, quello sto dicendo,
2: e
1: no,
2: poi soprattutto
1: è lei che non segue me,
0: dico,
2: soprattutto lei deve sapere che il presidente può tuttora fumare sull'aereo perché lui è il jet privato.
1: Lo porta lui.
0: Sì. Dopo gliela spiego. Passiamo in negrita. Poi dopo gliela spiego la mia idea.

0: nel liceo qua a Ridolfo.
1: Belle vibes, mi ricordo, bei ricordi rotolando però,
0: Rotolando, mi ricordo che salivo sulla macchina della mia migliore amica ai tempi.
1: Beato lei che riesce ancora a ricordare.
0: Era una Lancia Elefantino blu.
1: Quelle là, le classiche
0: forse
1: Lancia,
0: non mi ricordo, però
1: Elefantino,
0: era,
1: sì, era quella che girava.
0: Era, sì, grigio metallizzato e io scroccavo il passaggio per tornare a casa e tutte le volte che salivo sulla macchina partiva sta canzone, erano tipo fine dell'anno scolastico.
2: Però era Rotolando verso Roma Sud.
0: Rotolando verso Roma Sud, sud-est. Sì, che va bene uguale, cioè, va bene uguale. Allora, no, le dicevo prima del fatto degli aeroplani.
1: Infatti, perché è una cosa che non ho capito. Prego.
0: Quando si fumava ovviamente anche nei ristoranti, nei pub, però se uno a un certo punto si sentiva un po' oppresso dal fumo che respirava passivamente, aveva la possibilità quantomeno di uscire dal locale, no? Mentre sull'aeroplano che fai?
2: Apri il finestrino.
0: Certo, apri il finestrino. Applausi per l'idiota.
1: Pure vai al bagno, no? Effettivamente ho capito.
2: Beh, ci sarà stato un impianto d'aspirazione, non è che faceva la cappa nella cabina,
1: No, non credo.
0: Ma no, negli anni 90, beh, ma quanto poteva tenere?
2: Ma in aereo c'era l'aspirazione, dai. Ma
0: era
2: dai.
0: Un aereo aspirato,
1: Penso di sì. E poi perché l'hanno tolto? Perché vabbè.
0: Hanno tolto perché si sono accorti che il fumo passivo fa molto male, così come le sigarette, ma in realtà non so se ha mai visto documentari per cui già si sapeva che faceva male il fumo.
1: Però sti cavoli
0: perché facevano un sacco di soldi.
1: E dobbiamo vendere!
0: A un certo punto invece è diventata una situazione poco gestibile e quello ha detto no, vabbè dai, diciamolo, ti fa morire e forse è giusto che le persone non respirino il tuo fumo passivo.
1: Nata così. Scelta saggia, direi.
0: È stata una scelta saggissima.
3: Non riesco a credere che

0: Panta 13:31, continuiamo in questa carrellata di informazioni molto utili, futili, ma anche inutili. Per quanto riguarda le notizie, le cose che non crederesti siano state legali. Allora, negli anni 20, come sicuramente ben saprete, giovani operaie chiamate ragazze del radio dipingevano a mano quadranti con radio luminoso, venendo istruite a leccare i loro pennelli per ottenere una punta fine. Molte in seguito soffrirono di necrosi della mascella, cancro alle ossa e, secondo quanto riportano, morirono.
1: Ma va, così proprio.
0: Sì, morirono, sì, succede.
1: Ma non ho capito che vuol dire dipingere radio.
0: Allora, perché le donne dipingevano gli orologi con vernice radioattiva.
1: Ah, radio, come dire?
0: Era una vernice radioattiva, cioè utilizzavano questi pigmenti quando andavano a colorare tutti i quadranti, non sapevano che la radioattività è mortale.
1: Non si sapeva ancora, pensi.
0: Non si sapeva, e anche, come dicevo prima, giustamente, non so se lei mi ha capitato di dipingere, per fare la punta del pennello bella fina lo succhia. Cioè, a volte per succhiare si fa anche per rendere il pennello più grande. Però
1: a me quando io dipingevo lo facevo con le mani. Non,
0: certo. Ma vede, perché sicuramente questo è la teoria
2: evolutiva
0: darwiniana.
2: Beh, ma darwiniana.
1: Ma posso, non metterò mai un
2: pennello. Detto da lupo darwiniana, cioè nel senso... Dovrebbe essere l'ultimo della catena, no? Il primo, però invece, vedi...
0: Invece gli è arrivato, hai visto?
1: L'anello mancante.
0: Comunque, mai dire mai, magari un giorno un pennello in bocca se lo mette, buonanotte.

0: Lo grande onda.
1: Il piotta.
0: La grande onda. Allora, andiamo
1: Super
0: avanti.
1: Supercafoni.
0: Allora, vediamo se sapete questa notizia. Allora, l'eroina come sciroppo per la tosse dal
2: Sì, lo so, era un farmaco.
0: Dal 1898 al 1924 la Bayer, proprio Luminari, vendeva eroina da banco come sedativo per la tosse. I medici la prescrivevano ai bambini e le madri la davano ai neonati per aiutarli a dormire. Io farei un grande applauso alla Bayer.
1: Ma diciamo, fidiamoci della scienza, fino a un certo punto, ragazzi.
2: In realtà, tra l'altro, si chiamava eroina proprio perché era una figura, come dire, eroica, no? Che serviva a salvare
0: roba,
2: la malagna, eccetera. Ma in realtà non era che, cioè, nel senso, non era trattata come quella che viene trattata adesso, non era la stessa sostanza, aveva lo stesso principio attivo.
0: Cioè,
2: la stessa cosa che il principio attivo del THC nel non lo so, nell'hashish è formulato in una certa maniera, mentre negli oppioidi usati a livello a scopo medico è un altro, no? Beh, era diversa, non è che ti facevi una botta di eroina.
0: La sento molto informato. Potremmo quasi ribattezzarla Adro White, capito?
1: Adro White.
3: Say my name.
2: No, sembra che sia la stessa, cioè, capito, la stessa cosa.
3: No,
2: non era
0: Adriano,
2: non era
0: da adesso sarà
2: la stessa
0: nuovo,
2: composizione.
0: Il nostro Heisenberg, possiamo chiamare così.
2: Bene, ok.
0: Sì.

0: UK. Sto sudando.
1: Quando è che
0: non deve mettere questi brani?
1: I sostituti dei Planet Funk. Cioè, non c'è nessuna band che ha fatto. Almeno ci prova, non so. Lo faccia lei, presidente.
0: Ma
1: faccia
0: alla
1: qualcosa.
0: Fine poi diventeresti una brutta copia. Purtroppo.
1: Non ho detto che devi fare la stessa cosa.
0: Però magari dare seguito, no? Dobbiamo dare un seguito, no?
1: Niente. Allora,
0: ma non lo so.
1: Allora, visto che prima abbiamo parlato di, del fumo nei locali, io mi ricordo da giovane quando andavamo al Shamrock a Colosseo e c'era la saletta. C'era la saletta.
0: C'era anche il Rocodile, se lo ricorda, a Piazza Venezia.
1: C'era la saletta per tirare le freccette.
0: Molto bello. Però quella era già sala fumatori, se non sbaglio.
1: Era già sala fumatori, c'era solo quella sala, esatto. E poi il resto invece no, c'erano tutti aspiratori, poi hanno tolto anche quella. Però noi passavamo nei notte a giocare a freccette. Bene, dovete sapere che le freccette, quando uscivano all'inizio, erano un gioco da giardino per i bambini e avevano ovviamente la punta di metallo e potevano fare ovviamente molti danni. La CPSC le ha vietate nell'88.
0: Che sarebbe?
1: La società
0: dei magnaccioni, quale società?
1: La società CPSC le ha vietate nell'88 dopo che hanno causato almeno 3 morti infantili e circa 6.100 infortuni al pronto soccorso.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Immagini, no, un bambino di 6 anni dice, già che le freccette qui giustamente se le lanciano negli occhi, no? Lo potrebbero fare?
0: Credo proprio di sì. Quanti bambini hanno?
1: 6.100 infortuni e 3 morti.
0: Bene.
1: Si sono svegliati presto, insomma.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questo è
6: Quelli del Febbra.
5: Se è underground, passa da qui.
7: Gli Altro sono una storica band punk rock italiana originaria di Pesaro sulle scene dalla fine degli anni 90. Hanno pubblicato il loro quinto album intitolato Acquario senza C, disco fedelissime alle radici della band. Il singolo che voi, anzi, che voi ascolteremo, ma che noi vi passiamo col cuore aperto, è Prova Generale.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Allora, tra l'altro volevo aggiungere agli altri, hanno fatto questo album, 14 brani, no, 10 brani, 14 minuti, cioè tutti durano un massimo un minuto e mezzo.
1: È uscito come EP poi alla fine.
0: No, è uscito un album.
1: Sì, però poi come l'hanno... No,
2: un minutaggio,
0: ha fatto una domanda intelligente il presidente.
1: E poi da lei, così, mi casca, vediamo.
0: Applausi,
1: bravo. Un applauso.
0: Lei è del mestiere, quindi, ma lei è del
1: mestiere. No, perché c'è sempre questo problema, no? Che poi alla fine non è il... sia il numero di tracce, ma anche il minutaggio.
0: Il minutaggio spesso che...
1: diciamo uscire
0: indicizza un EP o un album. Lei è molto bravo. Allora, volevo raccontarvi questa cosa che tra l'altro
2: lei
0: mi riporta,
2: vorrebbe fare tante cose, poi se ne fa qualcuna
0: e mi riporta anche nelle mie radici familiari, perché il buon Adro sa che la mia nonna, la nostra nonna, che ancora è in vita nonostante ha avuto negli anni delle abitudini che adesso poi vi spiegheremo,
2: mi fa come comincia a mettere paura.
0: Allora,
2: dica,
0: se lo ricorda che cosa faceva la nostra nonna, poi noi l'abbiamo fermata, la nostra nonna che faceva quando c'aveva le zanzare nell'orto?
2: No, non mi ricordo.
0: Come si ricorda?
2: No, nell'orto non mi ricordo.
0: Quando sua nonna stava nell'orto e che cacciava via i pomodori.
2: Ah, si buttava addosso la varichina.
0: No, la varichina.
2: Non era la varichina,
0: il
2: era...
0: Il DDT.
2: Ah, il DDT addosso.
0: Ecco,
2: sì,
0: allora, lei deve sapere che il DDT veniva spruzzato...
1: Quindi faceva anche il bagno, poi.
0: Direttamente sui bambini.
2: Ma che c'entra il bagno con l'orto?
0: Il DDT veniva utilizzato inizialmente
2: tipo
0: come un insetticida, antipuntura. E praticamente lo spruzzavano sui bambini. Sia in casa, a scuola e persino in spiaggia, giustamente il buco dell'ozono, qualcosa dovremmo fare per allargarlo, come controllo delle zanzare, vietato poi dall'EPA nel 1972, dopo che prove evidenziarono ovviamente che causava il cancro e quasi sterminava l'aquila calva, che era prima non era calva, diventava prima calva e poi è andata verso l'estinzione.
2: L'aquila, dice.
0: L'aquila, sì. L'aquila, a furia di prendere DDT, si chiama aquila calva, è la specie, capito?
2: Non l'ho mai vista un'aquila calva.
0: Non sa niente, proprio nulla.
1: Si informi.

0: 11:54.
1: A lei lo sapeva che poi c'era anche la versione della domenica di Canapa.
0: Prego.
1: Canapasterella, sì.
0: Canapasterella, oh, bellissima.
2: Questo è un genio. Lei è un genio del male.
0: Scritturiamolo, facciamo che fa qualcosa. Così.
1: Allora, la volevo informare intanto che, siccome io ho pranzato prima con un po' di insalata di riso e ho sempre la melatonina alta, quindi ho sonno, no? Con questo caldo, non so come fai. Mi è venuta una tremenda voglia di kebab. Come faccio?
0: Oh, mi ha dato un'idea.
2: Un globo, lo ordini e te lo fai portare.
0: Poi c'è la melatonina e il Pero Antonio.
1: Loro li conosco, bella coppia.
2: Per Antonio di questi
0: per
2: ovva.
0: Antonio
1: e melatonina. Tonina.
0: Capito, Pera?
1: Sì, ma è bellissimo.
0: Allora andiamo avanti in questo nostro excursus sulle legalità che adesso sono illegali. Vabbè, questo è un grande classico. La Coca-Cola.
1: Aspetta, devo interrompere.
2: Ma lei
1: no, a proposito di battute di melatonina e per Antonio, lei l'ha visto quel piccolo meme del cavallo donato?
0: No.
1: Che non può andare al dentista perché il dentista non lo guarda in bocca.
2: Beh,
1: al cavallo donato.
2: Per definizione questo è.
1: No, mi è comparsa l'altro giorno.
0: È molto bello.
1: Nello scroll. Molto carino.
2: Scrolla.
1: È molto carino.
0: Molto carina, ma se la poteva tenere anche per me. Faccia dei post con queste cose.

0: I boschi bruciano, 13.59. Allora vi ricordo il canale con cui potete comunicare con noi, 3791 600 190, un canale WhatsApp dove potete mandare insulti, foto, video che insultate,
1: che so,
0: il presidente, lo potete fare,
2: sono a vostra disposizione.
3: No, io le volevo ricordare invece che ho voglia di kebab, come devo fare? Non mi ha dato una soluzione,
2: te lo ordini,
0: io ho detto quando
2: portare,
0: andiamo via, finita la prossima ora
3: facciamo la merendina,
0: facciamo sì, io
2: una merendona,
0: pranzare, in realtà la
3: merendina
0: è ora
3: Dina
0: di mangiare,
2: la vedo un po' deficitato.
3: Dina, la merendina,
0: sto a dieta, presidente,
3: qui siamo tutti sotto digiuno
0: intermittente.
3: 16-8.
0: Ho fatto il digiuno?
2: Però lo faccio serale io, così almeno
0: serale,
2: posso mangiare la mattina presto.
0: Mangia la colazione?
2: Faccio colazione.
3: Ma quante ore fa di digiuno lei?
2: 16-8.
3: 16-8? Ma lei fa 8?
2: Tuo.
3: Ma lei fa al contrario, lei mangia per 16 e digiuna per 8?
2: No, forse al contrario.
3: Sì, ha capito male l'ordine.
2: Perché scusa, non mi vedete dimagrito?
3: No.
0: Lei poi continua a mettersi il nero che sfina. Dovrebbe venire con una maglia bianca e dice:
3: allora,
0: vedi, magari
3: possiamo verificare.
0: Vabbè, perché si veste di nero?
2: Perché sfina.
0: Esatto, puramente sfina. Infatti, l'unico che sta bene è Bonato, che si veste di rosa.
3: E di rosa si veste.
2: Ma fa il digiuno inutile perché già è magro. Dunque, vabbè, poi capiremo il perché fa il digiuno.
0: Perché?
3: Perché fa bene,
0: perché
3: dopo
0: fa
3: le
0: bene
3: di rosa.
2: Sì, ma non in maniera iterativa, però.
3: Io l'ho bene per l'autofagia,
0: esatto,
3: perché il digiuno intermittente consuma le cellule più vecchie.
2: Ma di cosa? Ma
3: lasciate nel corpo, le tossine.
2: Il cervello le consuma.
3: Le tossine.
0: Le tossine.
2: Il cervello.

0: Americani qui su Radio Rock Italia, siete sempre in compagnia di quelli del Febbra. Abbiamo ancora un'ora per sbomballarvi l'anima e fatevene una ragione.
1: Vabbè, magari anche c'è chi è contento, non vedo perché lei la vede sempre così grigia.
0: Perché se c'è lei e il presidente insieme, sia una cosa così piacevole.
1: Ah no?
0: No,
2: dipende che contesto.
1: Allora se vuole vado via, quindi mi sta consigliando di allontanarmi.
0: In realtà no, lei deve rimanere. Allora, vi parlavo sempre di queste cose legali, una volta illegali.
1: No, perché potrei andare a prendere quel kebab.
0: Sono arrivato al grande classico che è la Coca-Cola, come tantissimi di voi sapranno. La Coca-Cola era fatta con la cocaina, da cui proprio Coca-Cola è proprio quello, non è che è una battuta, è proprio Coca-Cola, perché c'era la cocaina. La Coca-Cola conteneva circa 9 mg di cocaina per porzione dal 1886 fino al 1903. La coca nel nome proviene ancora dall'estratto di foglia di coca decocainata oggi, quindi c'è la coca ma è decocainata. Dice no,
2: dunque,
0: non c'è
2: non
0: la coca,
2: ci stiamo drogando.
0: C'è ancora, non ci stiamo drogando. Dipende, se lei beve la Coca-Cola normale si droga di zuccheri, di quelli proprio brutti.
2: Diciamo che adesso
0: molto
2: purtroppo
0: male.
2: Facciamo un consumo esasperato di Coca-Cola Zero.
0: Io sono passato.
2: Che fa male, poi lì dobbiamo informarci.
0: Sicuramente fanno meno male. Io adesso sono passato anche per problemi con gli eccitanti dalla Coca-Cola Zero a Coca-Cola 00. Però è fatalmente, cioè è veramente imbevibile, quindi sono passato all'altra sponda.
2: E qual è?
0: La Pepsi, bevo la Pepsi.

0: 10:07. Allora, innanzitutto volevo un attimo prendere una pausa, perché prima Dario Cecchettani, un Marte contro, ha lanciato più o meno questa idea, cioè quello del menù estivo preferito. Ve lo chiedo e poi la chiudiamo qua, perché sennò giustamente Dario,
1: a me
0: dice,
1: base di pesce,
0: parli delle mie idee.
1: No, o pesce.
0: Hai preso il pesce?
1: Il pesce.
0: E lei invece ha preso il pesce?
2: No, cioè, sono primo. Questi piatti estivi.
0: Mi dica
2: fisa,
0: un primo
1: la fisa
0: estivo.
1: Quella è. Che è la fisa?
0: Un primo estivo.
1: A me ho una bella linguina allo scoglio.
0: A me ho
2: proprio i primi, proprio
1: allora,
2: non so, primi
1: un bel antipasto di
2: primi che te mangi tutti i giorni.
1: Io farei
0: con l'asma, che dici?
1: Io farei impepata di cozze, antipasto di crudi misto all'italiana.
0: Voilà.
1: Una bella linguina allo scoglio va
0: voilà.
1: Benissimo, anzi o se no al riccio.
2: Le friselle con il pomodoro, questo
1: pomodoro.
2: Qua è un piatto
1: le friselle
2: che noi
1: sono buone. Io le faccio
2: in famiglia nel periodo estivo,
1: poco,
2: introduciamo nell'alimentazione,
1: però è poco proteico, lei non mi
2: e poi ci
1: non
2: metti
1: mi
2: un po' di tonno sopra,
1: non seguire
2: quel tonno,
1: lei
2: tonno,
1: mi continua a non seguire,
0: ci metti il tonno. No, per me allora se devo fare antipasto primo, ostriche e vongolata.
1: Champagne!
2: Ma questa certo. La puoi mangiare in qualsiasi contesto, diciamo.
0: Perché lei vive in Italia, se no lo potrebbe fare, che c'entra?
1: Sono d'accordo.
0: Cosa mangia quindi?
1: La frittura mista.
2: Si sa. La fritturina, bravo, la fritturina estiva.
0: Ma soprattutto l'alcol, così rimaniamo sbronzi, giusto?
2: Giusto.

0: Pata Garry, sbronzi fuori. Faremo un po' con le mini. Noi fuori, sbronzi fuori. Un po'. Se la ricorda? Noi.
1: E sbronzi dentro.
0: Fuori.
1: Sì, ma ricordo, ho capito.
0: Ah, capito.
1: Però non capisco il legame, però va bene lo stesso.
0: Sbronzi fuori. Allora,
2: va
0: andiamo.
2: Bene, ha detto va bene lo stesso.
0: Va bene lo stesso. Allora, andiamo con le ultime due che sono veloci, anche perché devo dire anche meno interessanti. Poi magari il presidente invece mi dirà: no, non è vero. Questa
1: dai,
0: notizia secondo me è molto bella. Allora, l'amianto in case e scuole. L'amianto è stato utilizzato in isolamento, piastrelle, soffitti e popcorn, a soffitti a popcorn e tubi durante il 1900, causa cancro ai polmoni e mesotelioma. Spesso decenni dopo l'esposizione è ancora presente in milioni di edifici più vecchi oggi. Qua a Roma ancora, se uno va a scavare, lo trova.
2: A chi? Al presidente?
0: L'amianto.
2: Ah, l'amianto.
1: Purtroppo sì.
0: E l'altra invece, c'è un documentario meraviglioso, andate a recuperare, non vi dico di chi perché sennò poi quello mi dice ma non ho capito che l'ha pagato. Allora, le pompe di benzina che contenevano piombo. Per oltre 70 anni tutte le auto in circolazione mettevano piombo nell'aria, nel suolo e nell'acqua, vietato negli Stati Uniti nel 1996 dopo prove evidenti che causava danni nervosi permanenti, abbassamento del QI e problemi di sviluppo nei bambini. Abbiamo la risposta ai problemi esistenziali
2: del presidente.
0: È così, è così. Andiamo avanti. Andiamo avanti.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
5: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: State ascoltando
8: Quelli del Febbra.
7: Se è underground, passa da qui.
9: 14:17 minuti di questo mercoledì 10 giugno arriva il secondo classicone di giornata e questa è una traccia proprio di quelle vere. Blu Vertigo, Altre Forme di Vita.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: 22, dopo il Blu Vertigo credo possiamo parlare di qualsiasi cosa.
1: No, le volevo dire, secondo lei è ovvio che esistano altre forme di vita?
0: Certo.
1: Anche è secondo
0: ovvio.
1: Me,
0: è ovvio, ovvio.
1: Secondo me. Allora, no, forse è tutto un gran sogno.
0: È tutto un gran sogno, From ha visto. Allora, visto che si parla di altre forme di vita che una volta c'erano e oggi non ci sono più, per esempio dei mestieri che sono scomparsi. Ho un baffo, mi continua a entrare nella narice.
1: Sì. Dei mestieri che sono scomparsi.
0: Esatto, esatto.
1: Ma per esempio, io direi il politico.
0: Ma mamma mia,
1: devo dire.
0: Che triste. Allora, per esempio, il mestiere del lattaio, che consegnava il latte direttamente a casa prima che i frigoriferi domestici diventassero comuni.
1: Ah, come vabbè,
0: lattaio il pony, quello di Beverly Hills,
1: Beverly
0: Hills,
1: sì,
0: esatto,
1: insomma.
0: Il lattaio,
1: esatto, lui.
0: Lei lo farebbe il lattaio?
1: Il lattaio consegnava il latte.
0: Devi passare per tutte le case e mettere
1: il latte.
0: Si faceva tanto in America, in molti film ancora c'era. Mm. Era tipo quello che portava anche il giornale,
1: ma
0: no?
1: Secondo lei perché si faceva?
0: Perché non c'erano i frighi e quindi ti portavano il latte fresco la mattina.
1: Tu i frighi.
0: Se lei lo comprava il giorno prima e andava male.
1: Quindi lei dice prima degli anni Ottanta.
0: Ma credo
1: no,
0: molto
1: prima,
0: frigo, non
1: scusi.
0: So, adesso lo andremo a vedere, ma molto
1: non lo so,
0: prima.
1: Non capisco.
0: Però io l'avrei fatto il lattaio, cioè comunque è bello. No, di mattina al fresco.
1: Molto.
2: Povere bestie, studenti fuori corso, occhi fissi al cielo.

0: docenti, povere bestie. Allora, ci è arrivato un messaggione sul tema dei dei mestieri che non ci sono più. Ce lo manda Guido.
1: Mi diceva Galoni. Non esiste più un calzolaio.
0: Il calzolaio, sì, è vero. Allora, più che non esistere più, credo siano diventati veramente
2: rari.
0: Rarissimi. Sono come
2: sono
0: i falegnami.
2: Sono rari, però in realtà diciamo che, per esempio, mi viene in mente che, per esempio, chi utilizza scarpe tecniche o come i ballerini, eccetera, alcune volte si tende a tenere la scarpa buona, quindi farla riparare.
0: Sì, quello sì.
2: Piuttosto che comprare la nuova, va sempre veramente, secondo me sono rimasti proprio
0: pochissimi. Anche, no, parlo per esperienza personale. La mia compagna, cioè, adora tenere qualsiasi tipo di scarpa da quando è nata, praticamente, perché le utilizza e quindi comunque
2: le fa riparare,
0: è una routine, fa riparare dal calzolaio, che comunque so veramente pochi. Quando ne chiude uno, proprio si apre una voragine spazio-temporale, perché uno dice: dove vado?
2: Sono molto pochi. Molto bella questa, a me ha sempre affascinato il calzolaio, che poi in realtà già, diciamo, per quanto riguarda la nostra generazione,
0: mio nonno,
2: non ce n'erano quasi
0: quando
2: più.
0: Ero bambino, però mi diceva: non sbagliare mestiere, fai o il parrucchiere o il barbiere o il calzolaio. Ancora invece, ci so, barbiere e parrucchiere, i calzolai, diciamo che non gli ha detto proprio benissimo. Insomma, è un mestiere che è diventato quasi una passione, anche perché quando ci avvicini comunque costa, perché è comunque un lavoro artigianale di riparazione, però ce ne sono pochi. Andiamo avanti con la playlist, grazie a Guido del suo intervento. Un abbraccione.

0: 14:32, ci tengo a ricordarvi che le cose importanti saranno ospiti del Febbra Rock Fest 2026 a Testaccio Estate. Vi ricordiamo 5 luglio free entry, trovate da bere, da mangiare, da sudare, da ballare, da cantare. Allora Buonadro, andiamo avanti, e lei le vengono qualche in mente, qualche mestiere che non c'è più?
1: Allora, mestieri che non ce ne sono più,
0: non le vengono. Allora, le dico io questa chicca. C'era un mestiere che si chiamava il lettore, reader.
1: Ah, uno ce l'ho proprio dal teatro, il suggeritore.
0: Il suggeritore, adesso c'è il gobbo elettronico.
1: Esatto. Un'altra c'era il suggeritore che usciva da sotto il palco, c'era la buca del suggeritore. Si chiama proprio così, perché suggeriva le battute.
0: O forse semplicemente adesso, magari se un attore non
1: adesso
0: ha un'altra memoria.
1: Adesso lo mette linear, c'è la allora, tecnologia là.
0: I lettori, questa è una bella chicca, il lettore leggeva notizie e libri ad alta voce nelle fabbriche per aiutare gli operai a sopportare i lunghi turni di lavoro.
1: Ah, quando non c'era la musica, non c'era l'interfono.
0: Allora, il problema era questo, che è una cosa che si faceva tantissimo, tipo nei campi di cotone, proprio dove nacque il blues, no?
1: Allora, no, nei campi di cotone cantavano loro.
0: Mi faccia finire. Perché lì cantavano loro, giustamente, tutti intonati, molto bravi, giustamente, yes, magari in Europa non eravamo così raffinati, e quindi mettevi uno che neanche cantava, leggeva, perché così ti tengo compagnia. Forse perché la musica, però, in realtà è sempre... è stata pensata come forma di protesta, no?
1: No.
0: E quindi semplicemente te leggo qualcosa. Sto lì, leggo, ti faccio un po'
1: questa
0: compagnia.
1: È una sua visione.
0: Andiamo avanti, la gente libera, Corveleno in featuring con i tre allegri ragazzi morti.

0: 14:37, ricominciamo in questa scoperta dei mestieri, dei lavori che c'erano, sono esistiti ma non ci sono più. Allora, questo è molto bello, eh? Lei si ricorda durante la post-adolescenza che si utilizzava, noi andavamo a Ciampino a giocarci.
1: Ah, lo sai che me ne è venuto in mente un altro? Mentre parla, prego. Io non l'ascolto, ragiono.
0: Io ho visto.
1: C'era una volta a Roma i ciccaroli.
0: Quelli che andavano a raccogliere le cicche
1: e poi pulivano, cioè, le rimanenze e ne facevano uscire del tabacco riutilizzabile. Tostato, tra
0: l'altro. Quindi erano i riciclatori.
1: Non so, ciccaroli. Non so, mio nonno li chiamava così.
0: Questo è molto.
1: Non so se è un mestiere proprio.
0: No,
1: però.
0: Secondo me non è un mestiere, secondo me era gente che doveva fumare. Era gente che doveva fumare.
1: Ma le rivendevano, eh?
0: Certo. Allora, questo però era un po' nel filo dell'illegalità, credo, ma proprio.
1: No, riutilizzo, secondo me. Dai.
0: Tantinello.
1: No, perché?
0: E vendere il tabacco, il monopolio è sempre stato. Allora, questo è il rimettitore di birilli. Rimetteva i birilli del bowling a mano mentre le palle continuavano ad arrivare.
1: Questo è interessante.
0: Detta così un po'.
1: No, era
0: così.
1: Anche carino perché proprio anche da tirargli la palla mentre
0: stava. Era
1: lì,
0: anche
1: no?
0: Un po' rischioso perché magari tu li metti sopra,
1: la
0: devi essere veloce.
1: Fianco,
0: E quello, capito? Immagini un torneo dove si va molto veloce, quello io ta ta ta cioè, era molto. Però se ci pensa è un mestiere che oramai non si può più fare.
1: Secondo lei dove passava? C'era un corridoio tra una pista e l'altra.
0: C'erano i spingitori di rimettitori di birilli, credo, sia così.

0: 21:14:42, siamo vicini all'ultimo break. Questo di lavoro è molto bello, anche perché chi ha visto From, un po' una figura un po' simile, cioè, perché From c'è quello che ti manda a dormire, no?
1: Quello che soprattutto questi suoi elogi al dialetto romano li può tenere per lei. Quando parla con me parla italiano, per piacere, grazie.
0: Allora, in From c'è uno dei protagonisti che all'orario, diciamo, di ritirata suona la campana, no?
1: Suona
0: la campana, perché così tutti vanno.
1: Vabbè, quello diciamo che è una sorta di allarme quasi da coprifuoco, no?
0: Esatto, un coprifuoco. Una volta c'era chi svegliava invece i lavoratori, perché non c'erano le sveglie come noi le conosciamo, e c'era il problema che i lavoratori non si alzavano.
1: Sì, quindi sì, la conosco.
0: Veniva pagata una persona per svegliare i lavoratori prima che le sveglie diventassero economiche e diffuse. Cioè, sostanzialmente andavi sotto la finestra, credo, sì, e battevi, oppure suonavi.
1: Ma tra l'altro mi ricordo anni fa, non mi ricordo, comunque tempo fa, che intervistarono proprio una persona, era una donna, una signora, non mi ricordo per quale,
0: che però
1: faceva, faceva questo e raccontava questo mestiere.
0: Beh, molto affascinante.
1: Non mi ricordo chi era, però, ma è qualcuno anche di nota.
0: Il problema è se loro, cioè chi è che svegliava i svegliatori?
1: La gallina.
0: Chi è? Chi lo faceva?
1: Gallo.
0: Aveva dei superpoteri, non dormiva?

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è
8: Quelli del Febbra.
7: Se è underground, passa da qui. Direttamente da Rozzano, periferia milanese, tornano ancora con un nuovo singolo, Gli Ana Nera, che va ad anticipare quello che sarà probabilmente un nuovo album durante questo 2026. Questa è Io sono un mostro.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: sera, un carissimo saluto a Davide Carro e al resto della band che ci manca infinitamente qui a Roma. Stiamo lavorando per voi, ragazzi, stiamo lavorando per voi. Allora, siamo in chiusura, però sì, volevo ancora romperle zibidei con questi mestieri. Allora, c'era questo, era molto bello. Lo spurgatore di pozzi neri svuotava le fosse settiche di notte prima dell'esistenza delle moderne reti fognarie.
1: Madre di Dios!
0: Ha capito che cosa faceva?
2: Sì.
0: Cioè, c'erano dei grandi raccoglitori di scarti. E lui a notte svuotava.
2: Dove?
0: Non lo so. Mentre passava quello che svegliava i lavoratori, poi quelli si conoscevano. Raccoglitori di sanguisughe che camminava nelle paludi per raccogliere sanguisughe destinate ai medici.
2: Lei sa come faceva?
0: Non so, penso che
2: se le faceva attaccare addosso.
0: Ma non credo, con retino. Sì. Ah, dice proprio.
2: Certo.
0: Fa male perché la sanguisuga quella.
2: Dopo la toglieva.
0: Tutti i giorni è una cosa brutta. Non crede?
2: Non lo so.
0: E poi c'è questo meraviglioso: l'accendilampade. Questo arrivava prima, ovviamente accendeva i lampioni delle strade a uno prima dell'arrivo dell'illuminazione elettrica. Ovviamente c'erano le lampade col fuoco,
2: quindi non prima di averla,
0: candelotto.
2: Ovviamente le accendeva non prima di averle sfregate per bene e fatto uscire il genio vi era dentro,
0: molto brutto.
2: Sennò povero genio,
0: molto brutto. Però deve essere genio. Era molto difficile, immagino, alti e quindi questo bastone, il fuoco che stava lì e accende.
2: E poi per spegnerle?
0: Ce ne sarà un altro.

0: 14:55, siamo arrivati alla fine di questa breve, lunga, intensa avventura. Suona la campanella perché questo è l'ultimo volto.
1: Ricreazione!
0: Allora della ricreazione ci salutiamo.
1: E tra l'altro il mio kebab si avvicina sempre di più.
0: Applausi per il kebab. Allora, volevo ringraziare ovviamente il presidente che è stato qui con noi. Lei, Buonadro, che è sempre un compagno meraviglioso dall'inizio dei tempi.
1: Ah, come è gentile oggi, eh? Come è gentile. Io ringrazio lei, il nostro
0: grazie.
1: Grande, grandissimo, tutto colone.
0: Un po' sommesso. Allora, ringraziamo Dario Cecchettani che ci ha preceduto.
1: Yes!
0: Con Marte Contro, dopo di noi invece Federico Clemente con Alta Fedeltà. E Federico
1: poi
0: Clemente
1: dopo...
0: che è lo speaker.
1: Con il nome più sdrucciolevole d'Italia.
0: E
1: che poi dopo Federico Clemente, no, dopo alla fine di tutto ci aspetta anche il Signore lì su,
0: signore?
1: Fra le nubi, il nostro Padre.
0: Nostro Padre.
1: Signore dei cieli, eh? Ti aspetta un po' tu. Oddio, dipende, c'è cioè chi sale e chi invece. Scenderà
0: le scale, vabbè, no? Dipende, va, ci auguriamo fra molto tempo.
1: Vabbè, potrebbe anche essere, non so, tra 10 minuti.
0: L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre dalle 13 alle 15 con quelli del Febbre. Viva Radio Rock Italia, rimanete qui.
2: Avete ascoltato

0: Alta fedeltà. Suona come sei.
1: Le 15.01 di mercoledì 10 di giugno 2026. Buongiorno, buon pomeriggio. Ma sì, dai, buonanotte. Non lo so, a quest'ora che cosa si dice? Buon pomeriggio, credo. A tutti e tutte bentornati o bentornate. Se magari non è la volta che passate di qui in questo orario, qualora foste passati da queste parti anche ieri, il microfono era occupato dalla stessa persona, da me, che sono Federico Clemente. Ieri sostituivo Silvia Austini in Chaos Control, oggi torno al timone della mia trasmissione, la mia personale, che si chiama Alta Fedeltà. In entrambi i casi 2 ore di musica e tante chiacchiere, un sacco di cose da dirvi, come sempre. Al 3791 600 190 potrete invece scrivere se di cose da dirmi ne avete voi. Va bene, dai, direi di smettere di dire cavolate e di iniziare con la musica. Oggi si parte da qui.

religiosamente la rappresentante di lista, religiosamente come ogni mercoledì alle 15 inizia un programma che si chiama Alta Fedeltà. Siete abituati, se non è la prima volta che passate di qui, a passare il primo quarto d'ora, scusate il gioco di parole, con il quarto d'ora accademico. Dalle ore 15 fino al primo break ci dedichiamo un quarto d'ora di mini esplorazione musicale, di solito con una parola che è trainante. Oggi però, visto che ieri ero qui a Chaos Control e mi sono divertito molto, mi sono trovato bene nel caos, ho deciso di lasciare così al caos la scelta della musica, quindi senza andarla a selezionare, ma ascoltandola così come viene. Ed è così come viene che il lupo cattivo vegli su di te, Appino.

la parentesi solista di Andrea Appino, già leader e frontman, ma anche fondatore, direi, degli Zen Circus, parentesi durata un paio d'anni, 2-3 dischi, diciamo, qualche singolo, non di più, insomma, lo preferisco con gli Zen Circus, ma oggi qui, guidati dal caos, in questo quarto d'ora accademico, ve lo abbiamo fatto ascoltare, anzi ve l'ho fatto ascoltare nella sua veste da solista. Saluto e ringrazio Vincenzo che al 3791 600 190 mi dice: finalmente ho trovato Radio Rock Italia in dub. Perché non è semplicissimo, qualcuno non lo trova. Vi posso dire che se non lo trovate come Radio Rock Italia, sicuramente troverete Rock Italia. E da qui vi si aprirà un mondo, perché potrete ascoltarci direttamente dalla vostra macchina, sempre che abbiate il DAB. Potete recuperare altrimenti scaricando l'app gratuita per iOS e Android, oppure con il classico www.radiorockitalia.it. Altrimenti vi fate un bel giro sul litorale, puntate i 96 e 6 e la magia è fatta.

Subsonica di Specchio qui su Radio Rock Italia. Non ci muoviamo da Torino, passiamo da un gruppo torinese ad un rapper, tra l'altro fresco fresco di disco nuovo, ma noi lo recuperiamo dal 2017 con Ottima Scusa. Willy

0: Niente di speciale, ma neanche un errore mettervi all'ascolto di Radio Rock Italia tra le 15 e le 17 di mercoledì. Un sacco di cose da fare insieme. Piccolo spazio pubblicità, classico e poi Championship Vinyl.
1: Rock Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: State ascoltando
5: Alta Fedeltà.
4: Suona come sei.
0: Ve l'ho promesso ed eccolo il nostro primo classico di oggi. Scomodiamo Ivan Graziani, il chitarrista.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per il

Ivan Graziani, datato 1983, abbiamo ascoltato il chitarrista. 15:20, questa è Alta Fedeltà, diamo il via al Championship Vinyl. Campionato dei dischi che invecchiano bene, ogni settimana due dischi che festeggiano un compleanno bello tondo, dai 50 ai 10 anni, si sfidano qui ad Alta Fedeltà in un torneo ad eliminazione diretta, un bel gioco, un divertimento tra di noi che però ci consente di conoscere meglio i dischi che si sfidano tra di loro.

nelle stories di Io sono l'eletto, la situazione è rimasta invariata tra la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di Ornella Vanoni e Abemus Capa di Caparezza. Ho dovuto fare uno spareggio, diciamo così, sulle mie stories di Instagram per decretare il vincitore. Devo dirvi che a fronte di una serie di settimane in cui ci sono state delle vittorie molto larghe dei dischi in sfida, questa volta il disco che passa il turno e che quindi accede alla semifinale, il terzo semifinalista, vince di misura. E allora, tra la signora della musica italiana e Caparezza, a passare il turno ed arrivare in semifinale è... Facile da indovinare, perché una parte del titolo di questa canzone è anche quella del disco. Dovete aggiungerci solo l'incoscienza e l'allegria. A questo punto...

Con soli 3 voti di vantaggio si impone la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria da cui abbiamo ascoltato la voglia, la pazzia per celebrare Ornella Vanoni, che quindi passa il turno e raggiunge Lucio Dalla e Salmo nelle semifinali di questo Championship Vinyl, con il quale decreteremo insieme il disco invecchiato meglio in questo 2026. Tempo però dell'ultimo quarto di finale di oggi, quindi per decidere l'ultimo semifinalista, e ci si apre davanti una sfida tutta cantautorale. Non sarà facile neanche oggi scegliere, secondo me. Via, primo disco è entrato direttamente agli ottavi, come tutti i dischi, chi mi segue lo sa, del 76 per anzianità, ed è arrivato fin qui eliminando Aurora dei Cani. Sto parlando del secondo album in studio del cantautore e menestrello della musica italiana, lui è Rino Gaetano, il disco si chiama Mio fratello è figlio unico. E come già vi raccontavo agli ottavi, il Rino che arriva a questo disco ha pubblicato 2 anni prima il suo esordio discografico, che si chiama Ingresso Libero, seguito ad un anno di distanza da uno dei suoi pezzi più iconici di sempre, Ma il cielo è sempre più blu. Pezzo però emblematico anche di come, per la maggior parte della sua carriera, Rino sia sempre stato un outsider, la cui musica, e ne è un esempio proprio Ma il cielo è sempre più blu, arrivava molto prima di lui. Era opinione comune a quel tempo che fosse una canzone canticchiata e fischiettata da tanta gente che però non sapeva di chi fosse.

diverse. Come molti altri dischi, anche Mio fratello è figlio unico contiene una serie di cult assoluti che al tempo furono un flop commerciale o comunque non vennero capiti da pubblico e critica, e ci sono voluti dire parecchi anni prima che poi la satira tagliente di Rino, il suo modo di essere, la sua cifra stilistica venissero realmente apprezzati. Forse anche perché lui stesso fece poche cose realmente costruite per fare successo, perché, come si suol dire, lo chiedeva il mercato e restò prevalentemente fedele a se stesso. In questo senso Mio fratello e figlio unico si inserisce alla perfezione, no? In questa dinamica. Ed è un disco, se vogliamo, di perle rare, di pezzi emblema, ma anche di tante canzoni destinate a rimanere.

L'inesorabile scorrere del tempo raccontato attraverso eventi e personaggi che coprono un centinaio di anni di storia circa, italiana e non, frutto della penna geniale di Rino Gaetano, che metaforicamente intreccia questo lungo periodo storico l'attesa di un amore che poi non sappiamo bene se sia sbocciato o no, a quando risalga, se più o meno autobiografico. Siamo però trasportati, trascinati, sospesi nel tempo con lui, in questo climax crescente che trova sfogo nel finale del pezzo, che in realtà sembra non partire mai, no? È come se quel centinaio di anni passassero tutti, mentre si ascolta sfiorivano le viole, uno dei miei pezzi preferiti in assoluto di Rino Gaetano e in assoluto, ma non devo propendere per nessuno dei dischi in gara, assolutamente. Lo abbiamo ascoltato in rappresentanza di Mio fratello è figlio unico, disco che parla di solitudine ed emarginazione, chissà che non fossero anche un po' le sue personali, quelle di Rino Gaetano, ma comunque con quel tono ironico, sarcastico, quelle sonorità vestite da canzonetta, quell'impegno più o meno, ma direi più celato, dietro il nonsense. 3791 600 190, scrivetemi Rino, mio fratello è figlio unico, e io saprò che volete mandare avanti il disco appunto del menestrello della canzone italiana. Ma forse molti di voi staranno pensando: ok, ma qual è lo sfidante? Con chi se la deve vedere Rino Gaetano? E beh, qui insomma la questione si fa seria. Anche l'altro disco di oggi parla in qualche modo di emarginazione e solitudine, perché i protagonisti sono le minoranze, gli ultimi dimenticati, gli spiriti solitari. In questo senso la solitudine diventa una sorta di valore aggiunto, perché è grazie a questa solitudine che queste persone realizzano, magari non sempre consapevolmente, però anche una condizione di rara libertà, no? Che permette loro di salvarsi, non essendo condizionati dalla società, non essendo condizionati anche dall'omologazione di massa. È per questo che il disco si chiama Anime Salve. Forse molti di voi sapranno essere il 13° ma anche ultimo album in studio di Fabrizio De André. È datato 1996 e con il senno di poi sarà anche un vero e proprio testamento artistico e spirituale, anche se all'epoca di questo disco Faber non sapeva ancora di essere malato, poi morì meno di 2 anni e mezzo più tardi. Questo disco è un viaggio sonoro incredibile che unisce tra l'altro la canzone d'autore a strumenti e suoni mediterranei ed etnici, che questa cosa ricorda un po' Sfiorivano le viole di Rino Gaetano, ed è denso, intimo, coraggioso. In questo disco la direzione ostinata e contraria diventa l'unico posto sicuro in cui restare umani. E ci sono pochi posti, se ci pensate, più sicuri dell'infanzia per restare umani.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa.

Sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa,

mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde.

0: mastica e spunta prima che venga me.
1: Si chiama Ho visto Nina volare, affonda le radici nell'infanzia di Fabrizio De André, fotografa la sua amicizia con Nina Manfrieri, la Nina vera che vola tra le corde dell'altalena. E anche se lei in realtà, vi devo dire, se la ricorda diversamente, era lui da bambino quello che spesso si accaparrava l'altalena della casa del mezzadro ed io a spingerlo, ricorda lei stessa in un'intervista, la stessa che nella quale dice: eravamo due zingarelli scalmanati che passavano le giornate all'aria aperta a correre tra i campi, a fare scherzi, a giocare con gli animali e ad andare sull'altalena. Era il nostro gioco di ogni giorno d'estate. Pezzo nostalgico, il tutto è condensato dentro la magia di questo pezzo, legato appunto ai ricordi, come dicevamo, di infanzia di Faber nelle campagne dell'Astigiano, e che rappresenta per noi oggi Anime Salve, disco di Fabrizio De André, tra l'altro realizzato a quattro mani, come vi ho detto spesso, già con il collega e concittadino Ivano Fossati, che però inizialmente, piccola curiosità, doveva cantare di più. Infatti il disco viene concepito come un album cantato interamente a due voci, poi piano piano, forse anche per il carattere molto personale di alcune canzoni, tipo questa che abbiamo ascoltato, ma di passaggi anche di altre canzoni, Fossati si tira indietro, lasciando la sua voce solo nella title track e nei cori, perché pensava che il disco dovesse essere più di Fabrizio. Disco che arriva da lontano, batte agli ottavi 17 re dei Litfiba eliminandolo, e a questi ottavi ci era arrivato dai playoff del 1996, attraverso i quali si qualifica insieme a Canzoni di Lucio Dalla, che è uno dei dischi già in semifinale. Se in semifinale ci volete portare Anime Salve di Fabrizio De André, scrivetemi Fabrizio De André, Anime Salve, Nina, fate voi al 3791 600 190, basta che me lo facciate capire in qualche modo. Allo stesso tempo vi chiedo, se siete invece più per il disco di Rino Gaetano, stesso numero, mi scrivete Rino, insomma fatemi capire che volete mandare avanti quello, per decretare l'ultimo finalista, l'ultimo semi, ancora c'è un po' di strada da fare, l'ultimo semifinalista di questo Championship Vinyl, il campionato dei dischi che

Il rap di Salmo, il ritornello di Colapesce, i suoni di Mace. Questa era Cattive Abitudini su Radio Rock Italia. 3791 600 190. Oggi è molto difficile, scrive Vincenzo. Non si può votare mezzo punto ciascuno? No, vi dovete esporre. Anime salve, o mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano. Forza, fatevi avanti. Uno solo deve passare.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
2: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Questa è
5: Alta Fedeltà.
4: Suona come sei.
6: Si rientra dal break con una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, in particolare quella di Frisari, progetto pop.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Suoni molto belli, il nuovo di Francesco Frisari, in arte Frisari, uno dei pochi artisti nell'ambito della scena, diciamo, emergente italiana ad usare ancora il suo cognome come nome d'arte, classe 96, cantautore salentino trapiantato a Milano, che si muove in questo territorio musicale un po' sospeso, diciamo, tra l'indie pop e il cantautorato rock. Il pezzo Progetto Pop, da qualche settimana in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, fa parte del suo nuovo album che è uscito in data 29 di maggio e che si chiama Provare ad essere felici. Caro Francesco, noi ci si prova, il problema è che non sempre ci si riesce. Oggi ho perso le mie cuffiette, in realtà non le ho perse, voi direte vabbè, ma chi se ne frega, no? Perché da qui adesso parte tutta la puntata, voi vi credevate che qui era solo tutto un championship vinyl, e invece no, si sono rotte le mie cuffiette, classiche cuffiette wireless, di quelle che sembrano una collanina, i cui auricolari si attaccano per tenersele sempre al collo. Ed ecco, io non dico tenersele sempre al collo come metafora, ma perché io le tenevo veramente sempre al collo, quindi... credo che non sia difficile per voi immaginare che momento rappresenta questo per me. Di grande tristezza, di grande difficoltà, perché in qualche modo è come se avessi perso la mia copertina di Linus.

psicologia, quegli oggetti immancabili che portiamo sempre con noi vengono identificati come oggetti transizionali per adulti, ok? Quelli che ci danno conforto, quelli che hanno potere calmante, in qualche modo protettivo, a prescindere dall'utilità pratica che hanno per noi. Cioè, la copertina di Linus è più copertina che per il freddo, no? È più un qualcosa per proteggersi dall'esterno con potere calmante che per proteggersi dal freddo. Le mie cuffiette invece erano molto molto utili, oltre ad essere, diciamo, la mia copertina di Linus. Ebbene, si dicono, insomma, la psicologia ci dice che sono delle cose parecchio utili per noi, questi scudi psicologici. Tra poco ne parliamo, eh?

Vuoi farmi un ritratto in forma di piano? E tu me lo vuoi fare in forma di treno? Tu vuoi un titolo al quadro con la sua imitazione? Un consiglio lo accetti?

Si dice copertina di Linus, si intende quell'oggetto che può essere più o meno utile, ma che se non avete nella vostra tasca, nella vostra borsa, vi fa sentire nudi ed esposti al mondo esterno. Gli studi di psicologia dicono che borse e tasche degli italiani e delle italiane nascondono veri e propri scudi emotivi. C'è chi ha il santino della nonna nel portafoglio, chi il cornetto rosso, no, napoletano, oppure le corna magari sul fondo dello zaino, anch'esso sempre nel portafoglio o nelle proprie tasche. Chi invece si porta dietro magari una vecchia moneta da 2 euro di un viaggio fortunato, una fish con cui ha giocato al casinò di chissà quale paese, oppure chi come me per esempio trova la copertina di Linus in una cosa anche utile poi di per sé, come le cuffiette wireless che oggi purtroppo ho detto perso, non mi ricordo se ho detto perso, si sono rotte, comunque non le ho al collo, non le posso più usare, le devo in qualche modo ricomprare. Ecco, che siano cose pratiche o meno, tutto ciò che può nascondersi sotto il grande cappello della coperta di Linus rappresenta un piccolo pezzo di cuore che basta toccare con le dita, magari quando qualcosa va male, quando si è bloccati nel traffico, in qualsiasi altra situazione di stress, e tutto va meglio. È come se fosse un po' la nostra dose quotidiana di magia portatile. Ma per caso, così giusto per dire, 3791 600 190, voi avete una copertina di Linus? E se sì, qual è?

volte si unisce l'utile al dilettevole, altre volte si parla soltanto di conforto. E c'è un oggetto di conforto molto bello che tanti italiani si portano con sé ogni giorno ed è stampato su carta. Si chiama il libro, molti lo definiscono il libro di scorta. Nelle classifiche degli oggetti smarriti sui treni e sui bus, i libri, fatalità, sono sempre ai primi posti. Questo perché di base li infiliamo spesso nello zaino, li portiamo con noi la mattina convinti di leggerli e poi magari passiamo il tempo a scrollare sullo smartphone oppure magari al telefono con qualcuno e non li leggiamo neanche. Ma in realtà i sociologi dicono che quel libro non lo portiamo con noi per leggerlo davvero, lo portiamo con noi come via di fuga potenziale. Sapere che c'è, che è lì, che è dentro la borsa ci fa sentire super protetti. È come dire al mondo: se oggi diventate insopportabili, io apro questa pagina e scappo da un'altra parte. È una sorta di copertina di Linus, sì, ma culturale.

Concordi nel dire che il re assoluto degli oggetti di conforto moderni sono proprio le cuffie. Le cuffiette, quelle che ho perduto, che si sono rotte. In realtà, no, perché dico, se dico che si sono perse, poi dopo la responsabilità, diciamo, è tutta mia, no? Io non ne ho avuto abbastanza cura. Ma come fai a non averne abbastanza cura se sono una copertina di Linus? Peraltro avevo quelle che si attaccano con la calamita, no? I due auricolari si attaccano con la calamita e di fatto sono una specie di collana, quindi è anche molto difficile perderle. No, in realtà non le ho perse, si sono gradualmente rotte. Che anche questo poi è un aspetto interessante, no? Perché certe volte lo sappiamo che si stanno per rompere, se danno dei segni, dei piccoli grandi segni di cedimento, eppure noi facciamo finta di nulla, perché sono talmente tanto una copertina di Linus che ci fa male sapere che si stanno piano piano deteriorando e che presto dovremo forse rinunciare allora. Vabbè, fatto sta che oggi definitivamente sono morte le mie cuffiette wireless, e quindi, come appunto anche gli esperti asseriscono, dato che sono il re assoluto degli oggetti di conforto, insomma, il mio stato d'animo è più che legittimo. Ecco, questo volevo dirvi, non è che mi lamento a casa.

al 3791 600 190. C'è Peppe. No Peppe, non ti devi preoccupare, non devi neanche pensar male quello che è successo a Gianna o John, credo dicano i musica per organi caldi in Pigneto Chic. È morta di chinotto senza respirare, ma no, noi non ci dobbiamo preoccupare. Io mi preoccupo invece, no, anzi mi occupo, non mi preoccupo, del tuo messaggio, perché è molto bello. A proposito di libri, io mi innamorai della letteratura proprio grazie ad un libro trovato sul treno. Era lo Zen e l'arte della riparazione della motocicletta. Mi aprì un mondo. Io per scappare dal caos uso le cuffie. Ci arriviamo, caro Peppe, ci arriviamo. Spesso anche spente, perché la gente crede che stai sentendo la musica e così ti ignora. Hai anticipato un tema, caro Peppe, ci arrivo dopo i Blu Vertigo.

effetto acquario. Siete sul bus, camminate in mezzo alla strada, infilate gli auricolari e magicamente il mondo là fuori, puff, si spegne, diventa una sorta di film muto oppure con una colonna sonora se state ascoltando la musica. Ma spesso non è solo voglia di ascoltare musica, in psicologia la chiamano anche ricerca di uno spazio non sovrastimolante. Motivo per cui, anche questi sociologi lo hanno studiato soprattutto nella vita nelle grandi città, l'auricolare viene indossato anche e tenuto, come posso dire, silenzioso, cioè senza musica, come se fosse una sorta di codice universale per dire non mi parlate, sono occupato, è una sorta di cartello stradale invisibile con scritto sopra lavori in corso oppure appunto non disturbare. Lo usiamo come scusa per non salutare il vicino di casa sul pianerottolo, per evitare i promoter in centro oppure anche per origliare i gossip del passeggero seduto a fianco sul treno o di due persone che si stanno parlando in ascensore. È una sorta di scudo definitivo. Ecco, la prossima volta che vedete qualcuno con le cuffie intorno a voi, sappiate che potrebbe non essere soltanto un grande, grandissimo amante della musica. Magari è solo un professionista del levitamento umano.

0: Laszlo De Simone con Aspetterò. Non aspettate invece voi, 3791 600 190, c'è da votare per decidere, decretare l'ultimo semifinalista del Championship Vinyl Anime Salve di Fabrizio De André contro Mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano. Potete votare, fatevi sentire, ne ho raccolti già un 2-3 voti, quindi continuate, poi tanto si farà anche sul sondaggio Instagram, insomma ci sono tanti modi di votare e per decretare appunto il semifinalista, l'ultimo quarto di finale del Championship Vinyl.
1: Rockstar. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Gente normale, ma pericale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
7: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Allora, in questa radio ci sono gli spot a 15:45, che è una cosa un po' insolita, diciamo, per una radio. Comunque non si fa il giro completo quando cambia l'ora, ma un quarto d'ora dopo. Quindi è trascorsa, diciamo, un'ora e un quarto dall'inizio di questa puntata di Alta Fedeltà, e questo significa una cosa soltanto, che è di nuovo tornato il momento del nostro classico, questa volta a firma di Eugenio Finardi, si chiama Diesel.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: adesso.
1: Un bellissimo pezzo funky jazz firmato Eugenio Finardi, si chiama Diesel, e nonostante questa canzone non occupi un posto di rilievo nel terzo, se non sbaglio, album di Eugenio Finardi, è la title track, è la terza traccia del lato B di questo vinile, eppure diventa il titolo anche del disco, il classico delle 16:15. Ma noi da questo disco del 1977 facciamo un saltino indietro per fare un salto avanti al Championship Vinyl. Piccola parentesi, dai, perché ci sono degli aggiornamenti dai campi, facciamo così come le telecronache sportive. 3791 600 190, arriva il messaggio di Vincenzo che già prima mi chiedeva: oggi è molto difficile votare un disco tra Anime Salve di Fabrizio De André e Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano, si può fare mezzo punto ciascuno? No, non è possibile, bisogna esprimersi. Così si espresse votando Anime Salve di Fabrizio De André, che passa in vantaggio e in realtà raddoppia subito grazie al voto di Maria Pia. Eppure arriva Simona ad accorciare, a far accorciare le distanze a Mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano con il suo voto. Quindi per il momento siamo 2-1 per Anime Salve di Fabrizio De André. Di tempo ce n'è ancora quasi una quarantina di minuti scarsi di puntata e poi tutti quanti i sondaggi sui social, però mi piace molto quando vi fate sentire qui dal vivo ad alta fedeltà. Un pezzo di Forse Giorgio, cioè sicuramente, però lui si chiama Forse Giorgio, un po' dubbioso, però è sicuramente

Giorgio Balassone, in arte forse Giorgio, classe 1985, cantautore romano che abbiamo ascoltato con questo pezzo Non aver paura di aver paura. Beh, ci sta, eh. Ci sta anche il pareggio di mio fratello e figlio unico a firma di Peppe, che mi scrive: voto per Rino solo perché Anime Salve è un disco a quattro mani. Ci sta come teoria, eh. E quindi 2-2 la sfida, come supponevo, è molto molto accesa. Abbiamo parlato molto di copertina di Linus, di tutti quegli oggetti che ci fanno sentire al sicuro soltanto per averli con noi, che siano o meno utili per noi. Tra poco arrivo ad un altro punto molto importante, perché le cuffiette sono la copertina di Linus per molti, ma le cuffiette non è che esistono così, da sole, senza nient'altro.

Un meraviglioso Vasco d'Annata 1981 con Dimentichiamoci questa città, cosa che spesso ci possiamo dire anche da soli quando siamo sull'autobus, stiamo camminando in mezzo alla strada, siamo dentro un ascensore pieno e ci infiliamo gli auricolari per far sparire magicamente il mondo all'esterno, fuori da noi, no? Lo spengiamo, diventa una sorta di film muto oppure accompagnato da una colonna sonora se stiamo ascoltando una canzone, perché abbiamo capito dai messaggi, abbiamo capito dalle ricerche che molto spesso per ricreare questo effetto acquario, per isolarci dal mondo, ma anche per impedire che il nostro cervello sia sovrastimolato, ci mettiamo anche le cuffiette senza niente. Ma fatto sta che queste cuffiette, che siano con il filo, non so se ne parlavamo qui o altrove del ritorno in voga delle cuffie col filo, oppure che siano wireless, beh, a qualcosa devono essere comunque collegati, e quel qualcosa molto spesso è il nostro smartphone. E quante volte vi capita? Ora, quello sicuramente, oddio, se ne potrebbe parlare di quanto o meno potrebbe essere una copertina di Linus il cellulare. Fatto sta che tutte le volte che uscite da casa vi palpate le tasche e il cellulare non c'è. Si gela il sangue, diciamo così, per raccogliere proprio tutti. Beh, sappiate che comunque non siete soli, siete in ottima compagnia, siamo in ottima compagnia, perché secondo un sondaggio di Astra Ricerche il 31% degli italiani fa in versione a U con la macchina, fa in versione a U nella vita, anche se sta a piedi metaforicamente, per tornare indietro a prendere il telefono. Battute persino le chiavi di casa e il portafoglio, posto che se hai lasciato le chiavi di casa a casa probabilmente devi chiamare un fabbro, e va bene, però il portafoglio è importante. In sostanza preferiamo girare in qualche modo senza soldi e senza identità, tra virgolette, purché lo schermo sia illuminato e connesso. Tanto che, come spesso si dice, ormai lo smartphone non rappresenta più un oggetto, ma sempre più un'estensione del nostro corpo.

Proprio tu che sei dall'altra parte potresti ascoltare questo show attraverso il tuo smartphone, con il quale sostanzialmente fai tutto, tanto che, come vi raccontavo prima, molto spesso il telefono rappresenta l'oggetto per il quale la maggior parte di noi torna a casa se se l'è dimenticato, o comunque per il quale, per colpa del quale, se non l'abbiamo con noi ci si gela il sangue quando scopriamo di esserne sprovvisti, magari perché ce lo siamo dimenticati a casa. Lo smartphone, che ormai è, diciamo, come dire, oggettivamente riconosciuto da tutti, un'estensione del nostro corpo, tanto che poi alla fine non si sa cos'è arrivato prima, se lo smartphone come estensione o tutto quello che nello smartphone c'è dentro, ma ci ha piano piano inglobati dentro una sorta di sistema che ha trasformato i nostri vissuti in moneta sociale, e lo ha fatto così gradualmente che distinguere il desiderio autentico da quello costruito è diventato un esercizio tutt'altro che semplice. Mi spiego meglio, mi stavo riferendo ad un articolo che leggevo su Factanza, che racconta di come avere lo smartphone sempre con noi e avere alcune piattaforme social all'interno dello smartphone fa sì che ci troviamo costantemente col dubbio, anzi con la certezza, di dover documentare tutto quello che facciamo. E a un certo punto documentiamo talmente tanto che la domanda che ci viene da fare è: lo facciamo per documentarlo o lo facciamo perché veramente ci piace e quindi poi di conseguenza lo documentiamo?

Le luci si abbassano, la folla inizia a urlare, senti il calore dei corpi attorno a te, è il concerto che aspettavi da mesi, forse da anni. A un certo punto ti accorgi però che stai guardando il palco attraverso lo schermo del telefono. Stai riprendendo qualcosa per qualcuno che non c'è, mentre tu sei già altrove. Il momento più atteso della serata lo stai vivendo indifferita. Leggo questo post di Factanza, di questo stavamo parlando, no? Di quanto poi è il telefono che ci porta a fare determinate cose. Sì, ma fino a un certo punto, perché prima che ci venga voglia di dare la colpa magari, ecco, al telefono stesso o ai social, bisogna fermarsi un attimo e andare un po' indietro nel tempo, quando un sociologo, tale Vleben, ben prima che nascessero Instagram e i telefoni, perché parliamo del 1899, teorizzava questo consumo ostentativo, cioè un consumo come segnale, come linguaggio sociale, quello che fai, quello che hai, quello che mostri, cioè in qualche modo comunicare la nostra posizione nella gerarchia sociale attraverso le cose che facciamo. E come dimostra questo sociologo, lo facevamo ben prima che potessero nascere il telefono e tutti i social, che oggi sì, più di ieri, più di qualche anno fa, in qualche modo ci instaura questa dinamica, ma forse non è da qui che arriva. Magari lo si faceva anche prima, non su Instagram, ma raccontandolo alle persone, no? Come se fare le cose senza raccontarle, prima a voce e oggi magari attraverso i social, equivalga a non farle. Vabbè, qual è il punto della situazione? Per non dilungarci troppo, anche perché la puntata sta finendo, secondo me basta chiederselo a un certo punto. È già un bel punto. Sto facendo questa cosa perché la voglio davvero o perché voglio poter dire che l'ho fatta? E questo dubbio, con una risposta sincera a questa domanda, secondo me, sgombra il campo da...

0: E tu invece mi stai a sentire che sei di là, le 16:44, siamo quasi al break, ma soprattutto sta per arrivare Io sono l'eletto, con una splendida maglietta con scritto restare a casa maggiore di uscire, quindi adesso io non posso garantire per lui sulla qualità della trasmissione se voleva restare a casa invece di uscire. 3791 600 190, vi ho chiesto quale disco preferite, quale disco vorreste mandare in semifinale tra Anime Salve di Fabrizio De André e Mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano. Il risultato è di 2-2, ma come vi dicevo poi ci saranno le stories di Instagram, quelle mie, quelle di Io sono l'eletto, che è qui, che è pronto tra poco con voi. Va bene, io mi vado a bere il caffè, piccolo break, rientro con una novità e poi ci salutiamo per oggi.
1: Rockstar. Messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Questo spot non è per gente normale, ma per cane.
6: Music Day Roma. Vi aspettiamo l'11 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
8: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
10: Ah, ma quindi non è un'operazione?
9: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Questa è Alta Fedeltà.
13: Suona come sei.
0: E come promesso, eccomi con una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. È quella dei La Scimmia Monolocale.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

album all'attivo per questa rock band trevigiana nata nel 2015, monolocale, una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, all'inizio di un nuovo capitolo che probabilmente porterà al quarto album in studio alle 16:50. La novità di Radio Rock Italia ci porterà sicuramente dritti dritti alla Rocky Pirina 500 con Emanuele Guzzardi, ma per chiudere un po' il discorso che stavamo facendo prima rispetto ai telefoni, possiamo dire che se è vero che gli smartphone hanno rivoluzionato il nostro approccio alla quotidianità, magari sospenderne momentaneamente l'utilizzo potrebbe permetterci di vivere o quantomeno apprezzare un po' di più la vita ed in modo un pochino più autentico. È una sfida che stanno vivendo soprattutto gli organizzatori di eventi, che si propongono da tempo di togliere i telefoni in qualche modo, di non far utilizzare telefoni agli spettatori, e nel 2025 gli eventi a cui si può partecipare solo a patto di non usare il telefono sono aumentati del 567%, direi un buonissimo segno. Di sicuro un altro segno del tentativo di tornare all'analogico, all'epoca in cui le cose si facevano per godersele sul momento e non per postare.

Ve lo do io un buon motivo per mettere il telefono in tasca oppure magari per lasciarlo direttamente a casa, perché tra il 9 e il 17 giugno il cielo offrirà uno spettacolo visibile anche ad occhio nudo, che tra l'altro fotografandolo non verrebbe bene, come appunto visto con i vostri occhi. Lo spettacolo sono Venere, Giove e Mercurio e anche una sottile luna crescente che si ritroveranno nella stessa posizione di cielo poco dopo il tramonto. Non vi serve un telescopio, solo un orizzonte libero verso ovest. Qualche minuto di pazienza e la voglia di alzare gli occhi, appunto, come vi dicevo, dal telefono. Momento più spettacolare, segnatevelo, arriverà proprio il 17 di giugno, quando il falcetto della luna si unirà ai pianeti in una configurazione particolarmente suggestiva. Wow!

0: sua mano Naip, nessun artista in particolare, che si fregia di essere nessun artista in particolare. Cioè, anche semplice, no? Emergere così.
1: Sì, è semplice. Intanto buon pomeriggio.
0: Signore e signori, eccolo, il più bello di Radio Rock Italia, Lele Guzzardi, al quale tributerei anche un bel applauso.
1: Grazie, grazie. Allora, l'applauso quello lì lo accetto. Il primo, insomma, non sono poi così tanto d'accordo.
0: Ma sì, dillo.
1: La domanda è: chiudi gli occhi, si sente che ho appena mangiato il Kinder Bueno?
0: Assolutamente sì. Oh. Io e Lele Guzzardi abbiamo diviso da bravi fratellini di radio un esatto. ottimo Kinder Bueno. Tanto sono due, no?
1: Due.
0: Uno e uno.
1: Esatto.
0: È perfetto.
1: È
0: un po' allappati. Io mi sento un po' allappato.
1: Devo dire che sì, non è proprio. Ecco, cose da mangiare prima di entrare in voce. Non il Kinder Bueno. Neanche queste, neanche le mandorle.
0: No, neanche le mandorle, ecco, sì. Benché allora, molto energetiche.
1: Sì, però molto impastose. Esiste impastose? No, ma chi se ne frega.
0: Ma infatti, cosa hai in serbo per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio del rock?
1: Allora, ieri ti ho detto alcune cose, oggi invece altre, quelle che
0: sì,
1: conosci,
0: certo,
1: tra
0: giustamente.
1: L'altro, perché ogni giorno, insomma, cerco di variare.
0: Se no sarebbe la stessa puntata tutti i giorni.
1: Pensa che già più o meno lo è, poi.
0: Però...
1: No, non è vero. Allora, oggi ci sarà lo sport di nicchia. Oggi devo dire una cosa, rimaniamo nel Lazio, penso un pochino.
0: Bello.
1: Molto strana, molto particolare, però è una tradizione della Tuscia, vai, la butto là,
0: wow.
1: la butto là. E poi, vabbè, ci alleneremo sempre in forma con la Rochipirina 500, gossip, poesia e tante cose.
0: Tutto molto bello, per viverlo restate all'ascolto di Radio Rock Italia fino alle 20, c'è la Rochipirina 500 con Io sono l'Eletto. Per quanto mi riguarda l'appuntamento è mercoledì prossimo alle 15, ciao!
2: Avete ascoltato Alta Fedeltà. Suona come sei.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Attento.
3: Ma ha detto che anche oggi, mercoledì 10 giugno 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille, la Rochipirina 500! Buon pomeriggio di nuovo a tutte le amiche ascoltatrici, a tutti gli amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va, eh? Il Kinder Bueno ha fatto il suo corso, come potete sentire ho bevuto un po' d'acqua, voi direte chi se ne frega. E ci sta tutto, ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque.
4: Prego, sedetevi comodi, sta cominciando lo show.
3: Esattamente, sedetevi comodi e comode, perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare quel grandissimo Federico Clemente, che non è altro di Alta Fedeltà, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia. Ma dai che si parte con la prima canzone di oggi.

Porno riviste, come piace a me. Beh sì, come piace a me, ma oggi più o meno, se stavate già all'ascolto di Radio Rock Italia prima del mio arrivo della Rokipirina 500, quindi durante Alta Fedeltà, avete più o meno capito cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 in questo mercoledì 10 giugno 2026. Ed essendo mercoledì ci alleneremo e torneremo in forma con la Rokipirina 500. Quindi cominciate un pochino già a prepararvi, perché nella prima ora vi somministrerò due esercizi fisici e ginnici con i quali appunto ci alleneremo e torneremo in forma tutti e tutte insieme. Poi essendo mercoledì ci sarà lo sport di nicchia di oggi con la rubrica "Ma che nicchia di sport è?". Ah, lo so, però oggi, come ho detto poco fa ma lo ripeto, è uno sport, una tradizione del Lazio, soprattutto della Tuscia. Non voglio anticiparvi niente. Poi ci sarà solito gossip, solita poesia come ogni giorno che si rispetti della Rokipirina 500, e tutto il resto invece ce l'ho già in serbo per voi e ve lo dirò fra pochissimo.

0: Pelù, bene bene, male male, che è quello che insomma dico ogni volta, perché alcune cose vanno bene bene, bene bene insomma, però vanno bene e altre male male, anzi anche malissimo. Ma a proposito di bene bene, male male, beh, è arrivato bene bene il momento di farvi sapere tutto quello che accadrà oggi durante la Rokipirina 500 in questa versione mercoledì 10 giugno 2026. Sì, perché prima vi ho detto più o meno tutto quello che accadrà oggi durante questo programma fino alla chiusura, però non sono stato diciamo molto esaustivo, no? Sono rimasto sempre un pochino lì sul ve lo dico, non ve lo dico, però adesso invece per tutti e tutte voi che siete all'ascolto della Rokipirina 500 e dunque ovviamente di Radio Rock Italia, voglio essere buono perché ho in serbo per voi tutto ciò che accadrà da qui fino alla chiusura del programma.
1: 3.000 informi sa Rokipirina 500. Priča čuvamo o čoveku koji je koristio lepak kao kontracepciju, drugom koji je pao na daljinski upravljač, časnoj sestri koja je krenula u pogrešnom smeru.
0: Chiaro, chiaro, chiaro.
1: Kako se spasiti od određenih životinja, biće današnjeg nišnog sporta, bacanje koštice trešnje. U čelenu, zatim uobičajeni tračevi
0: i poezija. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rokipirina 500 in questo mercoledì 10 giugno 2026. Era in serbo per voi, se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano rimanete su Radio Rock Italia.

0: Kiss me, I'm dying. E te credo costo caldo, aggiungerebbe qualcuno o qualcuna. Ma prima di abbandonarvi al break delle 17:15 minuti e poi conseguente classico di Radio Rock Italia, ho due belle cover da farvi ascoltare che sono arrivate al 3791-600-190 da parte dell'amica, l'amica con la C, Isabella.
1: Cado dalla testa, che fastidio. La gente ricoglionita, che fastidio. Ma guardate se attraversate la strada, che fastidio. No, eppure voi che parcheggiate, che fastidio.
0: Esatto, esatto. Si meritano veramente tutto il male del mondo. Ma poi non finisce mica qui, eh. Eccolo.
1: Bello. La sua rochipirina, lui ti farà ascoltare.
0: Bene, allora vai, rimanete all'ascolto della rochipirina 500 fino alle ore 20, come proprio ha detto anche Isabella poco fa. Dai, break. Poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e ritorniamo qui con la Rochipirina 500.
2: Rock Spot. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così quando sono appena trascorsi 16, quasi 17 minuti dall'inizio del programma. In questo caso la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Gianna Nannini con la sua America.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 1979, direttamente dall'album California, arriva questo classico di Radio Rock Italia, America di Gianna Nannini, il primo classico che riguarda la Rocchipirina 500 in questo mercoledì 10 giugno 2026. Ma prima vi ho detto tutto quello che vi offrirò oggi da qui fino alle ore 20, fino alla chiusura del programma, però adesso è arrivato il momento invece di ricordarvi in che modo entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono e con tutti e tutte gli e le speaker di Radio Rock Italia, ed è semplicissimo, c'è il nostro numero WhatsApp, il 3791 600 190, il nostro bellissimo, affascinantissimo e tondissimo, non so per quale motivo, però bel numero di Radio Rock Italia, 3791 600 190. Sentite come suona bene, numero grazie al quale potete entrare in contatto con noi che stiamo da quest'altra parte, dove potete inviarci sia dei messaggi di testo che messaggi vocali, gli uni o l'altri alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, ma invece come ascoltare la Rocchipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e la bella musica rock italiana che vi offriamo? È ancora più semplice, se vi trovate a Roma e provincia potete ascoltarci grazie alla DAB Plus, la radio digitale, basta cercare Rock Italia e potete ascoltare tutto quello che volete e in tutto il tempo che volete, questa è proprio la bellezza, pensate un po'. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia in streaming su www.radiorockitalia.it oppure in FM sui 96.6 se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo e se voi non lo fate
2: veramente mi scriva i terroristi.

Ma adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio, meritatissimo, proprio quello che si merita, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ormai da inizio stagione fa proprio in collaborazione con la Rochipirina 500. Ogni mattina prestissimo mi fa sapere quale giornata indice, e pensate un pochino che oggi, mercoledì 10 giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata internazionale, quindi oggi è una giornata molto molto importante, perché di solito possono essere anche nazionali, cittadine, condominiali, per farvi capire insomma dall'entità, e internazionale è molto molto importante. Quindi la giornata internazionale dell'appisolamento, perché chiamarlo pisolino non sarebbe giusto, durante un film o una serie televisiva. Ecco, stasera molte, moltissime persone arriveranno a casa, mangeranno, metteranno un film o una serie TV e ovviamente si addormenteranno mentre le staranno guardando. È una cosa che capita a tutti e tutte, non dite di no, perché non ci credo mai, lo so, capita anche a voi.

boina, io non ho quel non so che. Ecco, io non avrò quel non so che, ma ogni giorno mi spendo per fare gli auguri alle persone sconosciute. Sì, perché di solito appunto si fanno gli auguri, no? Ai personaggi famosi, famosissimi, ma essendo famosi, ma chi se ne frega? Perché dovremmo anche noi fargli gli auguri? Tantissime persone statisticamente glieli faranno. Io invece mi batto durante la Rocky Pirina 500 a fare appunto gli auguri alle persone che non conosce assolutamente nessuno, a volte neanche chi ci abita nello stesso palazzo nella porta davanti, quindi figuriamoci a che livello siamo. E oggi, mercoledì 10 giugno 2026, è proprio il compleanno di Luca Chirurgo, che è bravissimo nel suo lavoro, ricercatissimo, ma non con la matematica, anzi per niente. Infatti fa ancora le operazioni con la calcolatrice. Per questo tanti auguri, tantissimi auguri all'amico sconosciuto, la persona sconosciuta di oggi, Luca Chirurgo, che è bravissimo nel suo lavoro, è veramente ricercato, è stato in America, lo chiamano in Cina, a volte anche da remoto, quindi insomma una persona molto brava nel suo lavoro, ma con la matematica per niente, anzi è proprio una grande pippa, lo possiamo dire, e fa ancora alla sua età, comunque è grande, non so l'età, chi se ne frega, però alla sua età fa ancora le operazioni con la calcolatrice, lo so, è così che capita, è bravo in una cosa, per niente in un'altra. Comunque, oggi è il suo compleanno, il personaggio sconosciuto di oggi è Luca Chirurgo, al quale io gli faccio tutti i più grandi auguri del mondo. Tanti auguri.

0: Uepro nella rapina più bella, ma al 3791-600-190 la nostra amica Isabella mi fa sapere che dalle sue parti è anche un'altra giornata mondiale, ma soprattutto è anche il compleanno di un'altra sconosciuta.
1: Oggi è la giornata mondiale del... Dai, che siamo un passo dal fine settimana, è già mercoledì! Oh, ancora mercoledì, ma stiamo scherzando.
0: Verissimo,
1: E poi il compleanno della sconosciuta... Dalila?
0: Sì.
1: Che dice, vado al parrucchiere dicendo: dai, su, ci danno spazzettino per me. Non devo fare niente. Guarda, roba di 10 minuti. Devo fare il colore, la tinta, il taglio, la scalatura, la chatouche, lo shootage. E la parrucchiera se la guarda. Vabbè.
0: Ma te credo, Dalila, tu oggi compi gli anni, fai tutto questo casino, 10 minuti, invece poi stai lì, metti 3 ore. Dalila, proprio per questo io non ti farò gli auguri. Oh.

Willy Peyote, Shaggy, Don Joe, con questa bellissima Algoritmo che ci tiene compagnia qui su Radio Rock Italia durante la Rockipirina 500 in questa versione mercoledì 10 giugno 2026. È arrivato il momento, praticamente quello di allenarci tutte e tutte insieme e di tornare in forma con la Rockipirina 500. Però voi preparatevi, preparatevi sia psicologicamente che fisicamente, perché io, come ogni lunedì, mercoledì e venerdì che si rispettino, vi somministrerò fra poco, intanto vi dirò fra poco quali saranno i due esercizi e poi andremo proprio nello specifico. E beh, sono degli esercizi che io ho pensato che si possono fare tra l'altro oggi proprio a casa, in uno spazio esiguo, piccolissimo, però ci sarà bisogno di un componente della vostra casa. Non voglio aggiungere nient'altro, voi intanto preparatevi che fra poco si parte con In Forma con la Rockipirina 500.

0: Abra DSO, sto diventando una bestia. Ma qual è il modo più veloce per diventare una bestia? Beh, è quello di allenarsi e tornare in forma con la Rochipirina 500. Ebbene sì, beh, i due esercizi che vi somministrerò oggi in questa versione mercoledì 10 giugno 2026 sono molto semplici e potete farli a casa e vi servirà solamente una sedia.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando, ora ve lo dico. Allora, il primo esercizio che vi spiegherò fra poco saranno i bicipiti con la sedia, che serviranno sia per allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto per tirare, per finta, la sedia a chi se lo merita. E facendo questi esercizi più e più volte prenderete quella sedia come se fosse un cucchiaino di plastica. Il secondo esercizio invece che vi somministrerò oggi saranno gli hang leg raise sulla sedia. Una cosa brutta, praticamente gli addominali. Poi vi spiegherò come si fanno, ma serviranno per alzarvi in maniera molto veloce, velocemente, se avete voi detto qualcosa a qualcuno o qualcuna che vi sta per tirare la sedia di cui sopra. Quindi questi saranno i due esercizi di oggi della rubrica in forma con la Rochipirina 500. Quindi voi preparatevi sia psicologicamente che fisicamente, che dopo il break, dopo il classico di Radio Rock Italia, entreremo proprio nel vivo con questo allenamento.

0: Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
9: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: State ascoltando Rocky Tirina 500.
11: Se ne prendi due non diventa mille.
12: Ed è così soprattutto quando imposto la temperatura a 25 gradi al condizionatore. In questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Ultra Saturated con Puma.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Puma, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la prima della Rockipirina 500 in questo mercoledì 10 giugno 2026. E proprio per questo, grandi applausi agli Ultra Saturated con la loro Puma, novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Ma io invece voglio ricordarvi una cosa importantissima, e quindi prolungo l'applauso, sì, perché sabato 13 e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci, una due giorni ricchissima, pregna e zeppa di eventi. Sabato 13 ci sarà il firmacopie con la batteria, la presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi, e domenica 14 presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firmacopie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20 ci sarà la musica live, ingresso gratuito dalle 10 alle 21, e Radio Rock ovviamente è il partner ufficiale di questa manifestazione, quindi segnatevelo, sabato 13 e domenica 14 Music Day Summer Edition.

0: novità e la sua boom, ma prima della novità, prima del Music Day Summer Edition, prima del break delle 17:45 minuti, vi ho somministrato i due esercizi di oggi della rubrica In Forma con la Rochipirina 500 e il primo che faremo tutte e tutte insieme saranno i bicipiti con la sedia. Ebbene, ebbene. Allora, intanto, chiamandosi così, sicuramente avrete bisogno di una sedia, ma io credo che nelle vostre case ci sia, sono sicuro al, diciamo al 90%, 97% sono sicuro che nella vostra casa in questo momento c'è almeno una sedia. Come si fa? Allora, bicipiti, sì, con la sedia, per allenarci, tornare in forma e, diciamo, rassodare questa parte anatomica del vostro corpo, servirà però anche per tirare, per finta, la sedia a chi se lo merita, a chi vi fa una battuta o vi viene contro. Voi fate finta di alzare questa sedia e facendo più volte questo esercizio, allenandovi a fare questo esercizio, quella sedia la alzerete come se fosse un cucchiaino vuoto di plastica, quindi proprio la tirerete su con un dito. Allora, come si fa? Prendete la sedia dalle zampe anteriori, mi raccomando, non quelle dello schienale, quelle anteriori. Se avete uno sgabello a quattro zampe, vi dico di più, usate anche quello, alla fine tanto
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente. Quindi con le braccia strette attaccate al vostro busto, quindi i gomiti attaccati al vostro busto, portate la sedia verso l'alto fino a formare con l'avambraccio e tutto, diciamo, tutto il resto del braccio un angolo di 90 gradi e fate tutte le ripetizioni che riuscite a fare e vi sarete allenati ed allenate e tornate in forma con la Rochipirina 500. I vostri bicipiti esploderanno in maniera positiva, ovviamente, e poi sarete anche più abili nel tirare la sedia per finta a chi se lo merita quando vi dice qualcosa che non va o vi contraddice. E quindi preparatevi, perché fra poco arriverà il secondo esercizio di oggi.
2: Sarà che questa nebbia mi nasconde l'orizzonte, sarà che un po' più in là, sono convinto, non c'è niente.

Giorgio Canali e Rosso Fuoco, mostri sotto il letto. Ecco, per sconfiggere anche quei mostri sotto il letto, per allenarvi, per tornare in forma, potete farlo con la Rochipirina 500. Ebbene sì, è il primo esercizio di oggi. Intanto, quante ripetizioni avete fatto? Se non l'avete fatte, guarda, basta solo una sedia. Quello di prima erano i bicipiti con la sedia. Fatene, non lo so, potete farne 10 per 4 serie e vi sarete allenati in maniera impeccabile, anche per tirare per finta la sedia a chi se lo merita, a chi vi insulta o chi vi contraddice, che è nella vostra stessa stanza. E il secondo esercizio invece di oggi saranno gli hang leg raise sulla sedia. Serviranno sia per allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto per alzarvi velocemente se avete voi detto qualcosa a qualcuno o qualcuna che vi sta per tirare la sedia e dunque ha fatto l'esercizio di prima. Allora, come si fanno? Sedetevi sulla sedia, famosissima sedia, allungate le gambe, alzatele dal pavimento e tenendovi sui bordi laterali della sedia con le mani, portate le ginocchia al petto e pensate un pochino. Che avrete fatto questo esercizio, il secondo di oggi, avrete anche allenato, oltre alle braccia, oltre ai bicipiti, anche gli addominali. Ma quante cose belle vi somministro durante la Rochipirina 500, durante la rubrica In Forma con la Rochipirina 500. Oggi erano due esercizi semplicissimi, devo dire, però molto efficaci, molto efficienti. Che insomma basta veramente solamente una sedia per fare sia le braccia, quindi soprattutto i bicipiti, che gli addominali. Anche di questo fate 15 ripetizioni di questi leg raise, hang leg raise sulla sedia per 4 volte e sarà perfetto.

Jennifer in Paradise, la loro fucsia. Beh, la seconda ora della Rocchipirina 500 ormai ha preso il via e adesso voglio raccontarvi alcune storielle che arrivano da tutte le parti del mondo. E oggi, essendo la giornata dello sport di nicchia, diciamo che sono più o meno tutte riconducibili a quel genere lì. Quindi gli sport un pochino particolari o cose molto molto strane. Ecco, la prima storia che vi racconterò riguarda un uomo che nel 2021 in India, tale Salman Mirza, fece una cosa veramente imbecille, veramente idiota, che purtroppo gli portò a perdere la vita. Dici, stiamo ridendo sulla morte di una persona? No, non ne rideremo, però vi racconterò solamente la storia, perché diciamo che ha utilizzato un metodo contraccettivo abbastanza casalingo, molto discutibile, di cui vi parlerò proprio nel dettaglio al 100% fra pochissimo, dopo il prossimo brano.

Colla con la loro schifo. Ecco, diciamo che tutte e due, sia Colla che Schifo, hanno a che fare con questa notizia di questo ragazzo indiano che nel 2021, tale Salman Mirza, purtroppo ha perso la vita. Per quale motivo? Ora vi spiego. Allora, secondo le ricostruzioni diffuse insomma dalla polizia locale, il ragazzo e la sua compagna, non avendo alcun metodo contraccettivo a disposizione, cosa avrebbero fatto? Avrebbero utilizzato una colla epossidica industriale nel tentativo di evitare una gravidanza. Ma in che modo? Lui se l'è messa al, diciamo, come posso dire, dalla parte finale del pene. No, l'ha fatto davvero, si è incollato la parte finale del pene, purtroppo è andata così. Il giorno seguente Mirza fu trovato privo di sensi vicino all'hotel e morì poco dopo, purtroppo, in ospedale a causa di insufficienza multiorgano. Ecco, quindi uno no, potrebbe pensare che la colla gli abbia fatto male. Sì, anche quello, ma non è l'unica causa per la quale purtroppo questo ragazzo ha perso la vita. Però vi racconterò la storia ancora più nel dettaglio fra pochissimo. Voi rimanete lì, non muovetevi.

0: un chilo.
1: Allele, ma perché non lo sai? Non lo sai che una malattia diffusissima di questo secolo è l'insufficienza renale?
0: Esattamente, hai ragione. Insomma, il ragazzo sì, la colla, ma in realtà sembrava che facesse uso abituale di sostanze stupefacenti e pare che sia quella la vera causa. Però, ma non si usa la colla per come metodo contraccettivo. È su, è diamine.

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Questo gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock. Partner ufficiale della manifestazione.
6: Questo è Rocky Pirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: Ed è così quando il programma è iniziato ormai da 78 minuti in questo momento. In questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Francesco De Gregori con la sua Rimmel.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1975 arriva questo classico di Radio Rock Italia, Rimmel, del grande Francesco De Gregori, il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo mercoledì 10 giugno 2026. Beh, vi sto parlando di alcune storie che arrivano da tutte le parti del mondo e la prossima storia riguarda un uomo che ad un certo punto stava male, si è presentato al pronto soccorso lamentando fortissimi dolori addominali e un evidente stato di imbarazzo. Per quale motivo? Fra poco vi dirò sia l'uno che l'altro, quindi tra poco saprete cosa ha fatto quest'uomo.
1: Simone è contento perché gli hanno pubblicato l'articolo, mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

Poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

0: I cani buco nero. E a proposito di buco, allora questo signore, quest'uomo si è presentato al pronto soccorso lamentando fortissimi dolori addominali e un evidente stato di imbarazzo. Perché? Allora, dopo i primi controlli, i medici hanno deciso ovviamente di effettuare una radiografia. Ed è lì che hanno scoperto qualcosa di veramente assurdo. All'interno del suo retto c'era un telecomando della televisione perfettamente incastrato.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Ecco, secondo il racconto del paziente, tutto sarebbe successo per colpa di una caduta, così ha detto, che ovviamente è una spiegazione che secondo molti medici è tra le più comuni in questi casi. Anche perché, come puoi, cioè, quante statistiche ci sono? Secondo me veramente, cioè, la statistica qui veramente è proprio a suo sfavore. Perché cadere e far sì che entri un telecomando nel retto, diciamo che è una cosa molto molto difficile, ma fra poco continuerò a raccontarvi nel dettaglio questa strana

articolo 31, domani smetto. Che poi diventa una domanda. Domani smetto perché, lo so, questo signore, quest'uomo che si è recato al pronto soccorso lamentando fortissimi dolori addominali e era molto in imbarazzo, era perché era scivolato, come ha detto lui, accidentalmente su un telecomando e gli si era infilato nel retto. Allora, che cosa hanno fatto? I dottori sono dovuti intervenire chirurgicamente, naturalmente, per rimuovere l'oggetto, perché si sa, no, come si apre, si chiude, ma non sto qui a spiegarvi bene come funziona l'anatomia umana. Insomma, per rimuovere questo oggetto senza provocare danni interni. Non è semplice, ecco, dato che situazioni del genere possono diventare estremamente pericolose e causare perforazioni o infezioni molto molto molto gravi. Ecco, negli ultimi anni negli ospedali di tutto il mondo hanno registrato un aumento di questi casi legati a oggetti incastrati nel corpo, proprio lì dove vi ho raccontato poco fa, in quel buco nero che cantavano i cani qualche canzone fa, tanto che diversi chirurghi hanno raccontato online le cose più assurde trovate durante le operazioni alle quali hanno lavorato, ecco, come ad esempio bottiglie, mamma mia che male, se di vetro poi manco vi sto a dire, lampadine, aia, giocattoli, frutta e perfino manubri da palestra che, tranquilli e tranquille, non vi somministrerò mai durante In Forma con la Rochipirina 500, ve lo giuro.

0: Fuori dal tunnel, che sembra proprio la canzone cantata dal telecomando che vi ho raccontato poco fa, che è stato tolto chirurgicamente dal retto di quell'uomo che si è recato all'ospedale proprio perché era accidentalmente caduto per sbaglio, per errore, sul telecomando e si era infilato proprio lì dove non batte il sole. A quanto pare il sole ogni tanto ci batteva, ma queste sono altre storie di cui non voglio entrare nel merito, anche perché la storia che vi racconterò fra poco invece ha a che fare con una suora, con una macchina, con un'autostrada presa al contrario.
1: Ma stai scherzando?
0: No, questa suora è ad un certo punto troppo presa, tra poco vi dirò da che cosa. Era in stato confusionale, ha imboccato l'autostrada al contrario. Mamma mia, che paura!

0: Bobby Jolong's Friendship Party, le chiavi di San Pietro. Beh, perché vi sto parlando della storia di questa suora, che chiameremo Suor Passo, che ha imboccato contromano l'autostrada Napoli-Salerno alla guida di una panda. Classica, la suora nella panda, è proprio il più classico dei cliché, anche contromano direi, rischiando ovviamente di provocare un grave incidente. Sì, perché diversi automobilisti sono stati e state costrette insomma a frenare o spostarsi per evitare l'auto, mentre le segnalazioni hanno fatto, meno male, scattare l'intervento dell'autorità. E meno male, finalmente direi. E una vettura della polizia finalmente ad un certo punto all'altezza di Castellammare è riuscita a fermare questa panda con all'interno Suor Passo. La donna è stata trovata in stato confusionale e ha spiegato agli agenti di essersi distratta mentre ascoltava il rosario.
1: Ma stai scherzando?
0: No, in radio, andiamo bene. Senza accorgersi di aver imboccato la carreggiata nel senso sbagliato. Beh, allora sicuramente non era l'unica che ha visto le Madonne, anche perché io sto camminando sulla carreggiata tranquillamente dell'autostrada, mi vedo una macchina che arriva, non credo a gran velocità, però verso di me, e hai voglia a Madonne che tiro, e non solo una macchina. Però, vabbè, alla fine è finito tutto bene, dai.
2: Voglio la vita, ma

0: Marco Rossi, vita spericolata come la vita di questa suora di cui vi ho parlato poco fa, che chiameremo, ho chiamato, nominato Suor Passo, che nell'autostrada Napoli-Salerno si è fatta un tratto, forse tutta, non lo so, perché mi sto informando, sto vedendo su internet com'è fatta, insomma, quali sono le uscite dell'autostrada Napoli-Salerno. Si è fatta comunque gran parte di questo tratto autostradale contromano e finalmente ad un certo punto, insomma, sono arrivate le forze dell'ordine e l'hanno fermata all'altezza di Castellammare. Allora, vediamo un pochino, perché partendo da Napoli c'è Portici, Ercolano, Torre del Greco, Pompeo, Scafati, Angri, Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. E dove diamine sta Castellammare? Vabbè, non lo so. Comunque, quello che so è che è arrivato il momento del break delle 18:45 minuti, con poi conseguente novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Quindi voi rimanete lì e poi ci sentiamo fra poco.
1: Rock Spot.
2: Eccola la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E succede questo sempre ogni mercoledì 10 giugno 2026. In questo caso, in questo giorno, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Eman con Barricate.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

con la sua Barricate. Eman è un cantautore dalla forte identità, capace di fondere nel suo corso artistico reggae, elettronica e scrittura d'autore. Muove i primi passi nella scena reggae calabrese fondando nel 2005 il sound system Pennywise, senza sud. La sua produzione solista conta tantissimi singoli, EP, due album e un terzo in arrivo, anticipato proprio da questo singolo, da Barricate, che è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e, essendo la seconda della Rockipirina 500 di oggi, grande applauso per Eman e la sua Barricate. Ma intanto sono andato a vedere sulla mappa, visto che vi ho parlato di questa sorpasso, no? Che ha fatto un tratto contromano sull'autostrada Napoli-Salerno ed è stata fermata all'altezza di Castellammare di Stabia. Volevo vedere più o meno, no? Dove fosse ubicato su questo tratto autostradale Castellammare di Stabia, e devo dire che se suor passo è partita da Napoli, si è fatta un bel po' di strada contromano. Ma anche se fosse partita da Salerno, perché diciamo che Castellammare di Stabia sta più o meno a metà a un quarto se si parte da Salerno, e comunque un grande tratta invece se si parte da Napoli. Quindi diciamo che si poteva rischiare il peggio, ma alla fine è andato tutto bene, è andato tutto come doveva andare, proprio come canteranno i Caspio fra pochissimo. E poi dopo questo brano invece vi dirò, visto che oggi è la giornata, no, dello sport di nicchia, che vi racconterò all'inizio della terza ed ultima ora, quindi alle 19, fra qualche minuto, fa meno di 10 minuti, durante la Rockipirina 500 di oggi. Tra poco vi racconterò come sopravvivere all'attacco di un animale pericoloso, di tanti animali. Fra poco vi spiegherò tutto, quindi carta e penna, perché sarà molto molto importante.

E come canta Nicaspio, come doveva andare? Ma adesso invece vi spiegherò come sopravvivere all'attacco di animali pericolosi. E Isabella, al 3791-600-190, mi dice che lei ha sempre saputo che il modo migliore per sconfiggere un animale pericoloso fosse ispirarsi alle strategie di Ken il guerriero. Giusto, giusto. Certo, non sono semplicissime, però, se le hai imparate negli anni, perché no? Perché no? Allora, se vi trovate davanti a un orso pericolosissimo, cosa fate? Allora, questa, come dire, questo prontuario, questa modalità che vi sto per raccontare, dicono che se l'orso è un orso grizzly, bisogna fare in un modo, e un orso bruno bisogna fare un altro. Allora, se è un orso grizzly e un orso bruno attaccano, voi dovete fingervi morti o morte. Fate finta di morire in quel momento e l'orso dirà: ah, oddio, è morto, vabbè, me ne vado. Succede questo, Oppure, se attacca un orso nero, reagite con forza. Ecco, secondo me questo è grande razzismo. Non si fa, non si fa. Squalo, allora, se lo squalo vi attacca, cosa dovete fare? Dovete mirare agli occhi o alle branchie e praticamente dovete colpire qualsiasi zona sensibile che riuscite a raggiungere e poi allontanarvi. Certo, arriva uno squalo di 3 metri e noi che cosa facciamo? Diciamo, allora, gli occhi, le branchie, ma su, ma quando succede nella realtà una cosa del genere? Comunque, dai, fra poco vi spiegherò come sconfiggere altri animali pericolosi. Una

dinosauro con la loro bestia. Ecco, se avete un dinosauro davanti c'è qualche problema, c'è un problema. Ma se avete davanti un orso, vi ho detto come fare, uno squalo anche. Ma adesso è arrivato il momento invece di farvi sapere se avete un leone davanti cosa dovete fare. Beh, dovete cercare di sembrare più grandi, alzate le braccia, fate rumore e non correte mai. Se l'avete fatto, non fatelo. Non correte mai, insomma, non dovete correre. Cioè, proprio correre lontano, velocemente, ovviamente no, vince il leone. Quindi dovete allontanarvi lentamente. Se lo fate al contrario è anche molto comica come cosa. E quindi, insomma, il leone si scaccia in questo modo. Il coccodrillo, intanto imparate il coccodrillo come fa, e a me sembra già una buona cosa. E però quando vi attacca un coccodrillo, voi dovete attaccarlo a vostra volta sugli occhi, se vi afferra. Scappate in linea retta, quindi cioè non è che adesso voi state lì senza panico, no? Allora devo scappare in linea retta, ok? Il consiglio è di correre a zig zag, è una bufala. Cioè, se avete sentito che correre a zig zag quando un coccodrillo vi attacca è una sciocchezza, quindi dovete scappare in linea retta. Insomma, queste sono le modalità per scappare da alcuni animali molto molto molto pericolosi. Quindi dai, ora lo sapete, il coccodrillo, fra poco ve ne spiegherò anche altri, quindi rimanete all'ascolto della Rocky Pirina 500 di Radio Rock Italia. Fatelo perché potrebbe

Notturni, Fask, Fast Animal and Slow Kids. Ecco, se vi trovate dei Fast Animal davanti a voi, pericolosi, sapete più o meno come comportarvi. Siamo arrivati al leone, poi il coccodrillo, e adesso è arrivato il momento dell'ippopotamo. Perché voi dite sì, che carino l'ippopotamo. Insomma, no, per niente, è pericoloso, scappate. Come? Allora, vi dovete mettere, questa fa veramente tanto ridere, vi dovete mettere dietro un albero o una roccia. Ecco, non cercate di correre più veloce, perché l'ippopotamo, tanto carino, tranquillo, col cavolo, può arrivare fino a 30 km orari e pesa più di un SUV. Quindi nascondervi è veramente la cosa giusta da fare. Poi passiamo al serpente. Allora, il serpente dovete rimanere immobili, non vi dovete muovere assolutamente. Evitate movimenti bruschi, mantenete la calma e allontanatevi lentamente, un po' come il leone, un pochino. Ecco, i serpenti attaccano in risposta ai movimenti rapidi. Diciamo che se andate piano non gliene frega niente di voi. Ecco, il cinghiale, beh, fate rumore, tantissimo rumore per evitarlo. Se ne incrociate uno, mantenete la calma, senza scappare, perché è molto più veloce di voi il cinghiale, cerca subito un riparo alto, quindi non so, cercate un albero, un muretto, insomma, arrampicatevi da qualche parte. Ecco, queste erano le modalità per far fronte all'attacco di animali pericolosi. Ora, d'ora in poi potete anche perdervi nella foresta, nei boschi, anche per Roma Nord, perché i cinghiali. Quindi sapete bene come comportarvi per far fronte a questi animali pericolosi. Fra poco lo sport di nicchia di oggi.

0: 789 Eva 02. Se sei in pericolo, Eva 02, ti prego resisti, perché ti verremo a salvare, perché adesso sappiamo anche come combattere gran parte degli animali pericolosi.
1: Sì, sì, ma che scherzi. Poi insomma, sai quante volte io sotto casa trovo famiglione di cinghiali?
0: Vabbè.
1: Non ci vuole niente, gli offri un goccio d'acqua, un bicchierino di gin tonic, prendono, bevono e poi se ne vanno. Ma figurati.
0: È vero, loro però preferiscono i cocktail, quelli di Roma Nord. Ma comunque, come potete sentire dal sottofondo, è arrivato il momento della rubrica Ma che nicchia di sport è? La rubrica del mercoledì della Rocky Pirina 500. E lo sport di nicchia di oggi è una cosa che già mi era stata segnalata tempo fa e che però oggi ho il piacere di dire, perché è successa praticamente qualche giorno fa, il fine settimana scorso. Che cos'è? Allora, intanto, diventare campioni del mondo senza particolari requisiti si può fare a Celleno, nella Tuscia Viterbese, dove c'è la storica manifestazione dedicata al frutto locale, ovvero la ciliegia. Ecco, quest'anno, l'ultimo fine settimana, quindi qualche giorno fa, è tornata ad animare il borgo con un fine settimana ricco di appuntamenti. Ecco, il campionato ufficiale di sputo del nocciolo, protagonista della 39esima festa delle ciliegie di Celleno, nello specifico ha avuto luogo proprio domenica 7 giugno, unendo la tradizione gastronomica locale alle sfide più goliardiche della Tuscia. Come funziona questo sport di nicchia di oggi? Com'è il regolamento? Beh, tranquilli e tranquille, perché fra poco ve lo dirò, quindi rimanete lì per conoscere lo sputo del nocciolo.

Scaglia un serpente che si morde la coda. Ma io vi sto parlando dello sport di nicchia di oggi, ovvero lo sputo del nocciolo della ciliegia di Celleno, che tra l'altro è gara molto ambita a livello mondiale. Però per partecipare alla competizione è molto semplice, ma richiede il rispetto di alcune norme precise. Allora, le iscrizioni si aprono solitamente lì direttamente sul posto, praticamente, non so, mettiamo un esempio, quest'anno è stato così, alle 16:30 e la gara è iniziata alle 17, quindi proprio molto molto veloce, diciamo, come iscrizioni. I concorrenti si dividono in tre categorie separate che vedono bambini, donne e uomini gareggiare nei propri gruppi dedicati, naturalmente. La procedura prevede di ricevere la ciliegia rigorosamente e ovviamente di Celleno, e bisogna mangiarne la polpa e posizionarsi sulla pedana dello sputodromo, e da quel punto, da quel momento, l'obiettivo diventa lanciare il nocciolo il più lontano possibile con il solo uso del fiato, facendo attenzione a non superare la linea di fallo, un po' come si fa negli sport, in tutti gli altri sport, insomma. E secondo gli organizzatori serve un mix di tecnica, aerodinamica e giusta angolazione, oltre al bilanciamento idrodinamico offerto dal frutto locale. Ci sono anche tanti record e tanti primati internazionali per questo sport di nicchia di oggi, che fra poco vi racconterò. Rimanete là!

0: Johnny dal basso, micidiale numero 2. Micidiale, se voi non state ascoltando la storia dello sport di nicchia di oggi, che è una è proprio una competizione tradizionale nel Lazio, nella Tuscia viterbese, ovvero proprio a Celleno, in provincia di Viterbo, e però richiama molte persone a livello mondiale. È una gara molto ambita, lo sputo del nocciolo della ciliegia di Celleno, che ha avuto luogo proprio nell'ultimo fine settimana, nello specifico proprio domenica 7, domenica scorsa. E ci sono dei record locali e primati internazionali. Infatti il vero obiettivo di tutti i partecipanti e di tutte le partecipanti resta il muro stabilito dal pluricampione locale Mauro Chiavarino, il primato assoluto da battere a Celleno, e la misura considerevole di 22,8 metri. Oh! Quasi 23 metri! Mamma mia, che cos'ha? Un propulsore, ha un cannone al posto della bocca. Hai capito, Mauro? Chiavarino, una distanza importante che resiste nel tempo e rappresenta il traguardo massimo della manifestazione cittadina. Ecco, i vertici mondiali della disciplina guardano tuttavia misure ancora più ampie. Infatti il lancio ufficiale più lungo a livello mondiale appartiene all'americano Brian Krause, capace di raggiungere 28 metri e mezzo nel 2003 in Michigan. Lo stesso Krause detiene anche un primato nella categoria freestyle, che non ho idea di come funzioni, non lo so, con l'incredibile distanza di 33,6 metri, mamma mia, i tiratori cellenesi, e non solo, puntano ogni anno ad avvicinarsi sempre di più, insomma, a questi risultati a livello mondiale, internazionale, cercando di portare il borgo sul livello mondiale. Quindi complimenti allo sport di nicchia di oggi. Se volete partecipare il prossimo anno alla festa di Celleno, della ciliegia di Celleno, potrete farlo. Ma adesso è arrivato il momento del break, poi uno dei classici di Radio Rock Italia e tutta la Rockipirina 500 solo per voi. Rock Spot.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera a 2,69€. E con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è Rockipirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Eh sì, soprattutto alle 19:18 minuti di mercoledì 10 giugno 2026, in questo frangente la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Max Gazzè con la sua favola di Adamo ed Eva.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1998, direttamente dall'album omonimo, arriva questa favola di Adamo ed Eva del grande Max Gazzè, uno dei classici di Radio Rock Italia, ma l'ultimo della Rockipirina 500 in questo mercoledì 10 giugno 2026. E come sapete bene, no? Dopo il break delle 19:15 arriva sempre il momento di cominciarsi a preparare, perché ci stiamo per addentrare anche oggi nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente, piovosa, umida. Fate un pochino veramente come vi pare, dedicategli veramente tutti gli aggettivi più brutti che vi vengono in mente alla tundra del gossip e del trash italiano. Dunque preparatevi, vestitevi non tanto pesante perché comincia a fare molto caldo, ma soprattutto armatevi fino ai denti, eh? Fra poco vi spiegherò.

La rappresentante di lista Giorni Felici. Infatti in qualche modo vi parlerò di Giorni Felici. Ma di chi? Beh, ve lo dirò solamente dopo la sigla.

0: E i protagonisti della rubrica di oggi sul trash e il gossip italiano sono proprio Raul Bova e Beatrice Arnera. Un'altra volta. Comunque, baci, abbracci, coccole sotto il sole, un dettaglio che non passa inosservato. Proprio loro, Raul Bova e Beatrice Arnera, si prendono la copertina di fine primavera di Diva e Donna.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, cosa è successo? E fanno sognare i elefant con una romantica vacanza in Sicilia. A me, sinceramente,
2: non mi interessa. Allora, non hai capito? Non mi interessa
0: questa romantica vacanza in Sicilia che profuma, oltre che di limone e arancio, di amore, e potrebbe anche nascondere una dolce sorpresa. Attenzione, proprio sì, perché a sconvolgere tutte le persone che hanno guardato questa foto in copertina di Diva e Donna, che rappresentava Raul Bova e Beatrice Arnera, hanno fatto caso a un dettaglio. Un dettaglio che a queste persone non è passato inosservato. Queste persone non si fanno i cazzi loro, non è passato inosservato. Di che cosa sto parlando? Fra poco ve lo dirò. Rimanete lì.

0: L'amante non chiamarmi bella. Beh, ma qual è stato questo questo dettaglio che non è passato inosservato ai e alle fans di Raul Bava e Beatrice Arnera? Sì, perché sulla foto in copertina di Diva e Donna durante questa romantica vacanza in Sicilia, a sconvolgere chiunque è stato il ventre leggermente, oh ve lo giuro, andate a vedere la foto, leggermente arrotondato, il sospetto di lei, spunta il pancino.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Scrive il magazine, mamma mia, alimentando le voci di una possibile gravidanza di Beatrice Arnera. Ecco, nelle immagini esclusive pubblicate dal settimanale, l'attore appare sereno e innamorato accanto alla sua compagna e i due si lasciano andare, insomma, a gesti affettuosi e tenerezze senza nascondersi, confermando una complicità che mese dopo mese sembra diventare sempre più forte. E questo, insomma, sono veramente contento per loro. Al momento, insomma, i diretti interessati hanno le bocche cucite, non hanno detto né sì e né no di questa presunta gravidanza. Eppure quel pancino immortalato dagli obiettivi dei fotografi lascia interrogativi molto più ampi. Beh, o sarà un semplice effetto delle pose rubate sulla spiaggia o no? Per ora resta il mistero. Beh, secondo me stanno in Sicilia, ci sono stato tante volte in Sicilia e ogni volta che tornavo, ma quale pancino arrotondato? C'avevo una roba impressionante? Ma le persone credono che sia una gravidanza. Sembra che sia spuntato il pancino a Beatrice Arnera. Allora, intanto...
1: Non mi interessa, allora non ne capi. Non mi interessa.
0: Ma che se fosse, ma che ve frega a voi. Comunque dai, fra poco arriverà il momento della poesia riguardante questa storia di gossip italiano. A parte...

0: Come cantano i Leuca? Tutto bene, a parte tutto, tutto bene, anche per Raul Bova e Beatrice Arnera che, paparazzati sulla copertina di Diva e Donna, diciamo a lei il dettaglio del pancino un pochino arrotondato, ma vi giuro andatevelo a vedere, ma capirai, io come dicevo prima sono stato tantissime volte in Sicilia e di pancino a dire ino è veramente un'offesa a quel pancione invece che tornava insieme a me qui a Roma. Beh, è ovvio, no? Si sta in vacanza, stai in Sicilia, mangi come uno scotennato. Ora non so neanche cosa significhi, ma alla fine...
1: Va bene lo stesso!
0: Ecco. E soprattutto, incinta oppure no?
2: Non mi interessa, allora non ne capi. Non mi interessa!
0: Però quello che mi interessa è che è arrivato il momento della poesia che cercherà, insomma, di elevare il livello culturale della Rochipirina 500 e che è un altro modo più elevato per raccontarvi questa storia del pancino di Beatrice Arnera sulle foto di Diva e Donna adesso in vacanza in Sicilia col compagno Raul Bova. Il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore, pieno di ricotta, visto che stiamo parlando della Sicilia, di regalare a questa poesia che ora vi decanterò è Panza se è vero e fa così. A scaldare il pomeriggio l'Italia intera, c'è un dettaglio notato in una foto di Bova e Arnera. In vacanza in Sicilia, tra un tuffo e un cannolino, a lei sembra essere spuntato il pancino. E su-

cacchio me ne frega. No, o sbaglio? O sbaglio, cari amici e care amiche della radio del rock italiana, italiano e della Rocchipirina 500. Ma anche se fosse incinta, cosa che io non credo, sai, sta in Sicilia, stai in vacanza, ti rilassi, là si mangia veramente benissimo, ma è ovvio che ci sia il pancino un pochino arrotondato. O poi magari sto dicendo una stupidaggine e lei è incinta, ma chi se ne frega lo stesso, non cambierebbe la mia convinzione. Sempre chi se ne frega.

La Scala Shepard, caduta libera. Caduta libera come quando ascolto o leggo queste notizie di gossip italiano, di cui veramente non me ne frega assolutamente niente. E poi soprattutto se è un pancino che, voglio dire, non è che si sa per certo, non è una cosa così grande da dover poi allarmare. Ma anche se fosse, ma chi se ne frega. Comunque, a chiudere questo discorso del pancino accentuato, arrotondato di Beatrice Arnera in vacanza con il compagno Raul Bova in Sicilia, è la nostra amica e poetessa alla bisogna Isabella, che al 3791 600 190 mi manda questa poesia riguardante ovviamente la storia di cui sopra. È una poesia del genere bovino, questa è una poesia bovina, si chiama Tamo o Pio Bova e fa così. Dice la Beatrice mentre passa la vernice, parlano di fiori d'arancio, ma io preferirei di una pizza un trancio. Che poi si dice l'amore sia cieco, ma io solo una cosa non mi spiego. Apprezzo. Di questa love story da strapazzo, ci sarà qualcuno a cui non gliene frega un cazzo? Hai voglia! Ho tanti consensi, mia cara Isabella, tante persone che sono d'accordo con noi, che mi hanno scritto al 3791 600 190, che alla fine, ma chi se ne strafre?

0: Ed è proprio in compagnia dei Subsonica con la loro L'errore che arriviamo al break delle 19:45 minuti. Poi una novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi gli ultimissimi minuti della Rocchipirina 500 solamente per voi. Dunque rimanete lì, eh.
1: Rock Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: State ascoltando Rocchipirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando mancano solamente 14 minuti alla fine del programma, la Rocchipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Esattamente, ma soprattutto...
7: Ma
0: esatto, ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Andrea Chimenti e il suo canto pagano.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Andrea Chimenti, canto pagano. Andrea Chimenti, lo storico frontman dei Moda, senza accento da non confondere con i Moda, ovviamente, considerata tra le band capostipiti della New Wave fiorentina anni 80, insieme a Litfiba e Diaframma. Per i suoi 40 anni di carriera ha registrato ex novo alcune delle sue canzoni più importanti, anche con l'apporto di grandi collaborazioni come Gianni Maroccolo, Litfiba, CSI, eccetera, eccetera, Mauro Ermanno Giovanardi, La Cruz, pubblicandole nel nuovo album Del mio cuore in fondo, Collection Volume 1. E questa, Canto pagano, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo l'ultima della Rockiperina 500 in questo mercoledì 10 giugno 2026. Grandissimi applausi a scena aperta per Andrea Chimenti e il suo Canto pagano volume 1. Ma adesso, visto che sono praticamente in dirittura di arrivo, sta per terminare anche oggi il programma, la Rockiperina 500, io però so che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dall'inizio del programma, ma è normale che sia così. Non vi biasimo assolutamente, state tranquilli e tranquille, ma voglio farvi sapere minuziosamente e dettagliatamente tutto ciò che è accaduto oggi durante la Rockiperina 500. Ed è accaduto proprio questo.
1: Buona puntata di oggi della Rockiperina 500, questo mercoledì 10 giugno 2026, ci siamo allenati ad allenare con in forma con la Rockiperina 500. Abbiamo parlato di un uomo che usava la palla come contraccettivo, di un altro che è caduto su un telecomando accidentalmente, di una squadra contro mano, dove salvarsi davanti a certi animali pericolosi, c'è stato lo spot di Nicchia di oggi, lancio del nocciolo della ciliegia, c'è l'eno, poi il solito gossip e poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockiperina 500, questa versione mercoledì 10 giugno 2026. Se vi siete persi tutto il programma e avete ascoltato solamente il recapone finale, mi dispiace per voi, perché sì, è velocissimo, non si capisce assolutamente niente, ma c'è un modo per ascoltare tutto quello che dico dall'inizio fino alla fine in modalità normale, velocità normale, è stare qui appena inizia la trasmissione.

0: qualunquisti che ci siano al mondo, io vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 in questo mercoledì 10 giugno 2026. L'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia ovviamente, ma vi invito caldamente a rimanere qui sulla nostra bellissima radio, perché ci sarà Sara Kay che vi terrà compagnia con il suo Siamo Solo Noiz. L'appuntamento è domani. Saluto. Buona serata a tutti e a tutte. Ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rochipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.
1: Buonasera, bentrovate, bentrovati. E quando sono le 20.01 che inizia, come sempre, Siamo Solo Noise, mercoledì 10 giugno. In questa fascia trovate me, sono Sara, siamo insieme come sempre ormai per le prossime due ore. Sempre un grazie e un saluto a Emanuele e alle sue tre ore di Rocky Pirina 500, la sua ottima compagnia, le sue selezioni che vi tengono appunto compagnia, incollati a questa radio, Radio Rock Italia. Come state? Cosa ne dite oggi di iniziare così?

Dimmi la verità, che è quello che poi dovete fare voi quando ci chiamate. Potete dire quello che volete quando ci chiamate qui al 3791 600 190, quando ci messaggiate per salutarvi, salutarci. Questo è il contatto che dovete utilizzare, che vi dovete più o meno tatuare, imprimere nella vostra memoria.

La sottile linea bianca, After Hours, naturalmente a Radio Rock Italia, questa e siamo solo noi, io sono Sara, rinfreschiamoci la memoria, siamo insieme come ogni mercoledì per le prossime due ore e qualche coordinata su come ascoltarci, che è sempre cosa giusta. Quindi da Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android in streaming, ci siamo sempre su RadioRockItalia.it, siamo anche in FM sui 96.6 a Roma e nell'ONU Municipio e su tutto il litorale.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo l'11 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: State ascoltando
9: Siamo Solo Noise.
8: Musica e parole in stato confusionale.
9: Ebbene, sono le 20:17. Questo significa che arriva il primo classico qui a Radio Rock Italia. Siamo Solo Noise. C'è Edoardo Bennato, Un Giorno Credi.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Un giorno credi, come detto, Edoardo Bennato. Questo è il primo classico scelto in rotazione qui dalla regia Radio Rock Italia. Tra l'altro, Un giorno credi, sulla copertina del disco che era Buoni e Cattivi 1974, in cui viene riproposto, perché credo che in realtà, credo di ricordare che fosse del 1973. Comunque c'è lui, si suppone, ammanettato, portato via da due gendarmi in alta uniforme con tanto di pennacchio sul cappello, lasciando il dubbio se sono i gendarmi ad arrestare Edoardo Bennato o viceversa, no? Quasi a voler sottolineare che non si sa mai che siano realmente i buoni i cattivi. Comunque poi la figura, insomma, il tema del gendarme diventa un tema ricorrente nei lavori di Bennato.

Ha scritto e interpretato il tema del film, e a questo proposito il rapper, che è un grande tifoso giallorosso, ha espresso tutta la sua emozione per collaborare con il difensore, appunto con Aldair, con cui ha girato anche il videoclip del brano, e ha detto, ha cantato un ritornello con me nel brano, io ho giocato a pallone con lui nel parco e con tutti i bambini. È stata dura per entrambi in realtà, ma mi sa, per me peggio, per fortuna che Aldair è un campione di umanità e quindi non lo ha fatto pesare. Quindi, insomma, per chi non avesse ancora visto, consiglio vivamente.

Viva la vita, un inno direi. Qui a Radio Rock Italia siamo solo noi. È passata così la prima mezz'ora senza un vero perché. Buonasera a te. Sì, concordo sul fatto che la radio sia un luogo sacro di rilassamento, ma anche terapeutico, un po' per chi l'ascolta, ma anche per chi la fa, in certe occasioni. Comunque stavo leggendo a proposito di Roy Paci e Aretusca, in realtà insieme a Goran Bregovic, quindi un evento fighissimo per chi sarà a Pordenone, al Pordenone Blues Festival. Ci sarà questo doppio concerto l'11 luglio, quindi si parte alle 21 con Roy Paci e si prosegue con Goran Bregovic, quindi veramente un'energia pazzesca. Quindi appunto Goran Bregovic e la sua Wedding and Funeral Orchestra trasformeranno il Parco San Valentino veramente in un epicentro di energia pura, perché lo sappiamo, no? La tradizione gitana, la polifonia sacra, si mischia tutto, si fonde con le pulsazioni del rock moderno.

0: in fretta.
1: È il nuovo pedala e batteria di Frankie Energy insieme a Jovanotti. Sì, dice che la cosa è nata praticamente da una battuta fatta da Donato Stolfi, batterista con cui lui ha realizzato questo progetto e che in effetti era l'unico disponibile della band a lavorare a qualcosa con lui in quel momento. Quindi gli ha detto: ma perché non facciamo voce e batteria, visto che insomma non possiamo fare altro, insomma il senso era un po' questo. E così gli si è accesa questa lampadina e da lì maturata l'idea di provare facendo arrangiamenti, provando a fare qualche concerto di test. Vabbè, insomma, c'è anche da dire che il primo disco hip hop dei Run DMC era solo batteria elettronica, quindi due voci e uno scratch, quindi rispetto, direi.

E ci stiamo crogiolando nelle novità in questo momento. Siamo solo Noize qui su Radio Rock Italia alle 20:38, come I'm Not Blonde, che sono Chiara Castello e Camilla Metley, autrici e polistrumentiste. Insieme hanno questo mood elettropop con richiami sicuramente ai ritmi, ai synth degli anni 80, ma anche insomma alle melodie punk anni 90, insomma ai chitarroni.

Sì, succedeva che Francesco Bianconi e Niccolò Contessa nel 2023, quindi Baustelle e i Cani, pubblicavano questo vinile a 12 pollici senza preavviso, senza un vero perché. Ecco perché ci piacciono queste cose, queste notizie senza le quali non potreste vivere. Forse per creare un po' di hype, forse come scelta un po' così per ridare valore e sostanza alle canzoni trasformate oramai in contenuti come altri. Comunque non erano i classici featuring, una coppia di canzoni scritte e registrate tra Roma, Milano, Montepulciano e Bologna, e al primo ascolto dunque Nabucodonosor, Essere Vivo, stava sul lato A, Canzone d'autore, L'ultimo animale, sul lato B. Sembrava fossero appunto al primo ascolto incollate, incollando un pezzo dei Cani in coda uno dei Baustelle, come se i due gruppi non fossero ben integrati.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Questo è
5: Siamo solo noise.
4: Musica e parole in stato confusionale. Ebbene sì, è in stato confusionale che vi voglio annunciare la novità. La prima novità di oggi è Siamo solo noise. Si tratta di Stone Pilots, On and Off.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

per gli Stamp Pilots Power Trio milanese, la prima novità di oggi a Radio Rock Italia, Siamo Solo Noise. Trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando al secondo posto di X Factor nel 2023. Poi il gruppo, insomma, si è formato nel 2020, in realtà durante la pandemia, e ha radici che affondano nelle loro esperienze come musicisti di strada a Berlino.

neffa sotto il quale mi sto squagliando, e quindi acceso questo condizionatore senza regolare le alette, quindi domani non potrò muovermi perché le alette sono puntate esattamente sul mio collo, ma poco ci importa perché Neffa e Fabri Fibra uniscono le forze per un album realizzato a quattro mani, quindi wow, doppio wow. I due artisti hanno svelato questo progetto e presentato dal vivo Jay-Z, primo brano estratto da un disco appunto che mette insieme due figure centrali nella storia, no, dell'hip hop italiano. E bisogna un po' tornare a ritroso nel 2000, quando Neffa stava progressivamente abbandonando il rap dopo aver lasciato un segno insomma importante con I Sangue Misto, e il fondamentale ovviamente Neffa, I Messaggeri della Dopa, e che contribuì indirettamente alla nascita della carriera solista di Fabri Fibra. Quindi eccolo, eccolo, eccolo.

dicevamo, i percorsi di questi due artisti, Neffa e Fabri Fibra, hanno continuato poi a svilupparsi in parallelo e fino alla collaborazione forse più importante, che è arrivata nel 2024 con Foglie Morte, che appunto poi ha segnato il ritorno di Neffa al rap. L'anno successivo poi è stata la volta di Hype, Nuove Indagini, realizzate insieme a Mischeta e inclusa nell'album Cane Randaggio. Ma qui si cambia in completo stile Mal di Mare, che più

21.03 a Radio Rock Italia, siamo solo noi, ci siamo arrivati con Patti Pravo e quindi è il momento di ridarvi un po' di coordinate per questa ultima ora da passare insieme qui a Siamo Solo Noi. Il contatto telefonico tramite cui potete contattarci, salutarci, proporci qualcosa è il 3791 600 190. Continuiamo avanti, Andrea. Nel tempo,

Vamos alla playa, mentre qui si disquisisce via WhatsApp su cosa sia passato, cosa stia passando in realtà. Ma parlando di spiaggia, perché questo pezzo è ben auspicante, il comune di Valencia, quindi torniamo alla amata Spagna, che è sempre patria di buone pratiche ultimamente, ha preso una decisione molto saggia per evitare spaventi attimi di panico sul litorale, perché Polizia Locale e Croce Rossa stanno distribuendo in questi giorni 8.000 braccialetti identificativi gratis per ritrovare al volo bambini, anziani o persone con problemi, con disabilità, se si allontanano sul bagnasciuga. Ecco come funzionano e dove si prendono. Funzionano appunto, sono braccialetti di plastica che non si rovinano con l'acqua. Sopra ci si scrive appena il nome dell'accompagnatore e un numero di telefono da chiamare subito. Se qualcuno si perde, i bagnini, che distribuiscono appunto gratis questi braccialetti, saranno pronti a contattare sul momento chi di dovere, senza perdere tempo. Chi di voi, io per prima, insomma, non si è mai trovato a girarsi quella posizione col collo torto, no? Soprattutto chi ha prole, quindi non riesci praticamente a fare nulla perché devi stare sempre a controllare. Quindi ottima iniziativa.

Unità di produzione CSI da quella meraviglia di tabula rasa elettrificata, CSI che inaugurano ufficialmente il biennio mongolo con CSI Mongolia, appunto questo progetto internazionale che apre una nuova fase artistica, possiamo dire, del gruppo. Il primo appuntamento sarà per il 4 luglio 2026, quando succederà che Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti parteciperanno al Playtime Festival, uno tra i più importanti eventi musicali dell'Asia, e la scelta della Mongolia chiaramente ha un valore simbolico profondo. Sapete infatti che proprio quel paese fu proprio quel paese a ispirare il viaggio che poi portò alla nascita di Tabula Rasa Elettrificata, uno degli album cardine fondamentali della storia dei CSI, in cui emerge proprio potente il rapporto con l'Oriente, con la storia e col concetto di paesaggio sonoro. Momento di Eternal Decay, che arriva sempre.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci, e con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: State ascoltando
7: Siamo Solo Noise.
6: Musica e parole in stato confusionale.
7: Momento classico, secondo momento classico qui a Radio Rock Italia, Siamo Solo Noise. Tornano col del Fomento, Sergio Leone.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sergio Leone, Colle del Fomento, era questo il secondo classico a Radio Rock Italia. Siamo solo Noiz quando dispensiamo notizie che non immaginereste mai, come per esempio il fatto che per il secondo anno consecutivo è Copenaghen, chi l'avrebbe mai detto, la città più felice del pianeta, e lo certifica l'Happy City Index 2026, la classifica internazionale che valuta appunto il benessere urbano attraverso decine di indicatori legati a qualità della vita, servizi, salute, sostenibilità, mobilità, economia. Ne parliamo dopo Dumbo Gets Mad.

dietro la capitale danese si piazzano Helsinki in Finlandia, Ginevra in Svizzera e Tokyo, unica città asiatica presente nelle prime 5 posizioni. L'Italia invece non dà notizie particolarmente incoraggianti, immagino Roma in pole position, nessuna città italiana comunque riesce a entrare tra le prime 50 posizioni di questa classifica. La città italiana meglio piazzata è Bologna, beh sì, insomma, condivido abbastanza, che occupa il 73° posto mondiale, seguita da Parma, Milano, mentre Roma appunto 144° posto.

Non stiamo dicendo che le città italiane siano poco vivibili o poco attrattive, attenzione, al contrario, patrimonio culturale, qualità del cibo, che ne so, clima e bellezza continuano a rappresentare punti di forza del nostro paese, però per competere con le città del nord Europa chiaramente servono investimenti migliori nella mobilità sostenibile, per esempio non stare tutto il giorno a smadonnare incolonati nel traffico, nei servizi pubblici, nella qualità degli spazi urbani. E comunque sono state analizzate in questo EPCT Index 251 città in tutto il mondo, con particolare attenzione agli aspetti legati alla salute fisica e mentale. Ecco, qui direi che non ci siamo, perché Roma è, non so se faccio discorsi di mia nonna ormai, ma è la città del disagio. Comunque salute fisica e mentale naturalmente sono sempre più considerati elementi fondamentali del benessere urbano.

Si parlava di Danimarca, ma perché ci piace viaggiare col cervello e con il cuore, ma non per essere per forza esterofili, ma perché speriamo che magari delle idee che vengono da fuori possano essere di spunto. E chissà, comunque ha istituito la Danimarca appunto un nuovo dicastero dedicato alla natura e al benessere degli animali, che sapete qui è un po' un pallino, una scelta veramente senza precedenti, che punta a rafforzare la tutela della biodiversità, ampliare le aree protette, affrontare le criticità degli allevamenti intensivi. Quindi proprio un cambio di prospettiva che fino a pochi anni fa sarebbe stato improponibile. E così la Danimarca ha deciso di archiviare il Ministero dell'Agricoltura e di sostituirlo tout court con un nuovo dicastero dedicato proprio appunto alla tutela della natura e al benessere degli animali. È una scelta sicuramente simbolica, ma anche profondamente politica, no? Che riconosce la necessità di mettere al centro non soltanto la produzione, ma la protezione degli ecosistemi.

Praticamente un sogno questo nuovo ministero danese. Tra le priorità figurano la creazione di nuove aree naturali, il recupero degli ecosistemi degradati, la tutela delle risorse idriche. Insomma, veramente sembra qualcosa di fantascientifico, ma non lo è. Il governo si era già impegnato a istituire molti parchi naturali entro il 2030, ora prevede di ampliarne ulteriormente la rete e le aree protette, investendo anche nel ripristino di molte porzioni del territorio che attualmente invece erano destinate al

Maneskin insieme a Tom Morello a Radio Rock Italia, ultimi sgoccioli di Siamo Solo Noiz. Se volete salutarci e partecipare a questa trasmissione, ricordatevi che il contatto per farlo è il 3791 600 190. Parlavamo di Maneskin, appunto. C'è aria di reunion, forse, chissà, al Festival di Sanremo 2027. In realtà non possiamo dire proprio reunion, perché più che altro il ritorno al completo della band, perché ufficialmente non si sono mai sciolti, nonostante i vari progetti solisti dei suoi membri. E a rilanciare l'ipotesi è stata un'indiscrezione che è stata raccolta dall'agenzia ADN Kronos, secondo cui il ritorno della band all'Ariston si inserisce in un ampio progetto di rinnovamento che il nuovo direttore artistico, che sarà il conduttore Stefano De Martino, starebbe preparando. Vedremo,

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Questo è
2: Siamo solo noi.
1: Musica e parole in stato confusionale. Ancora un momento, novità, Siamo solo Noise su Radio Rock Italia. Arrivano i Santi Francesi con Guerriglia.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

vincitori di X Factor, anche loro 2022, i Santi Francesi con questo pezzo tornano un anno e mezzo dall'ultimo EP e inaugurano il nuovo capitolo musicale con un pezzo che, sì, l'avete ascoltato, è decisamente più rock, molto più energico e graffiato rispetto alle atmosfere a cui eravamo abituati, legati al synth pop e robe così.

acqua e noi ci stiamo per salutare, ma non prima di aver condiviso con voi una buona notizia. Non so chi ha seguito la storia della cornacchia di Pordenone, per ora è salva grazie al ricorso di LAV. L'abbiamo avuti anche qui con un'intervista, anche se si sentiva poco e male. Comunque, a seguito del ricorso di LAV, appunto, sono state sospese con effetto immediato le due ordinanze con cui il sindaco di Pordenone aveva condannato a morte questa povera cornacchia, che in queste settimane ha semplicemente assunto atteggiamenti difensivi della sua prole, come ogni genitore farebbe, ma invece giudicata molesta e quindi destinataria di questo provvedimento. La prima ordinanza, quindi, di uccisione della cornacchia, che risaliva al 29 maggio scorso, era stata impugnata dalla LAV e portata al giudizio del TAR, ma appena notizia dell'azione legale è cominciata a circolare, il sindaco aveva pensato di fare una nuova ordinanza con gli stessi contenuti e mandare a morte un uccello bollato appunto come molesto, così da rendere vano il ricorso dell'associazione. Però grazie alla LAV, che si avvalsa appunto di avvocati con i contro cojones, è però stata impugnata anche la nuova ordinanza e ora giunge la notizia della sospensione di ambedue gli atti. Quindi evviva le cornacchie. Un altro brano che mi è molto caro, come avrete ormai avuto modo di conoscere i miei gusti, conoscere Siamo Solo Noise, I Hate My Village, e poi saluti finali.

0: sulle note di I Hate My Village, gli amatissimi, io vi saluto, sono 21.57, quindi Siamo Solo Noiz finisce qui, ma ci ritroviamo mercoledì prossimo, quindi esattamente tra una settimana, qui sulle frequenze di Radio Rock Italia. Io sono Sara e vi do la buonanotte o il buongiorno per chi inizia adesso la giornata. Fate i bravi, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Siamo solo noi. Musica e parole in stato confusionale.

Inshallah, un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa, in mezzo alla strada sta una ruota.

0: Radio Rock Italia.
1: Ah, che bello domani, mi sveglio e non vado al lavoro. Ho preso riposo.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia. Stai ascoltando Radio Rock Italia.

viaggiare in zone rarefatte del pensiero, dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline.

Che cosa hai fatto e perché vivi in tanta estraneità? Sapessi che dolore l'esistenza è.

altro, che non riesco a vivere con te né senza di te. Ma io vorrei essere un'aquila

0: pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Questa è Radio Rock Italia.

la faccia contro il muro, il corpo pieno di segni, come un frutto troppo maturo. E come questa luna vestiva sempre di nero, e certi giorni

Stringevo forte, non pensavo alla morte. Se la stringevo forte, non pensavo alla morte. Se la stringevo forte.

0: rabbia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sono nato, sto vivendo, morirò. Sono vivo da respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò. Poi mi sveglierò affamato, mangerò. Perché nulla più bene si può sapere. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare.

diritto cacherò. Ho pisciato, scorreggiato, puzzerò. Son bisogni della vita ed è normale. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire. C'hai un bastone, ma al mio culo te lo do. C'hai un bastone, ma al mio culo te lo do.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Quante volte ho sentito dire ti amo, sei tutto per me. Quasi mai. Quante volte abbiamo cantato vecchie canzoni, vino bianco.

0: notti strane farò di te un ordigno da innescare, pronto a esplodere come solo tu sai fare.
1: Radio Rock Italia.

0: fatto un incantesimo e tutto a un tratto non ci sei più.
1: Questa è Radio Rock Italia.